0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2000.

0: 3 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: questa estate senza te.
1: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

male quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se hai bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1969.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2002,

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: E tu parli, parli, parli alla cornetta in fretta con

0: 23 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: voglio cullare, cullare, posandoti su un'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia.
1: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
2: Su.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2000.
1: Viaggia bene il mio cuor, se respira il tuo amore, in mezzo a tante persone, non sento chiusure e non

rimaneste meglio. Ed ogni cosa ti sembra cambiata, ma forse tu non l'avevi osservata. Il cielo col buio impresso.

scoppio a ridere senza andata né ritorno. Io consumo un altro giorno confinandomi di niente.

0: 4 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

quanti me ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire? Forse non li vuoi più.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Star.
1: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
2: Tutta l'estate insieme a te, latte e miele.
1: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2000.

0: 6 in punto. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Una nuova settimana con l'oroscopo di Latte Miele. Ariete, un pizzico di nervosismo c'è, probabilmente ti porti dietro qualche dubbio nato ieri, ma non è il caso di guardare a ciò che è stato. Da oggi si riparte con uno spirito diverso. Toro, soldi, questioni di lavoro, tutto va chiarito. Se aspetti un compenso, se ci sono stati accordi economici non rispettati, la chiarezza sarà la tua forza. Giornata attiva per l'amore. Gemelli, i sentimenti attraversano una fase delicata. Fine settimana sembra riportare a galla ciò che non funziona, lo avrai notato ultimamente, e in fondo sei proprio tu a voler mettere il partner davanti alla realtà. Cerca però di trasformare le critiche in dialogo, altrimenti rischi di alimentare nuove tensioni. Cancro, emozioni contrastanti, perché da un lato potresti essere entusiasta per un progetto che sta prendendo forma, dall'altro il ricordo di chi ha cercato di ostacolarti senza riuscirci fa male. La mattinata richiede pazienza, pomeriggio migliore. Leone, sfrutta al massimo le ore del mattino, lucidità, energia, non manca nulla. In serata invece accusi un po' di stanchezza. Beh, sfido io, è il prezzo di chi sta lottando per raggiungere traguardi importanti. Tanti, proprio come un atleta, le sfide le vinci, ma consumano molte energie. Vergine, la seconda parte della giornata più favorevole, sentimenti protagonisti con Venere nel segno, che dà chiarezza in amore. Persino un'amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di speciale. Il cuore per te deve sempre trovare una logica. Bilancia, luna che continua a sostenerti, accende un forte desiderio di riscatto, hai voglia di dimostrare quanto vali. Giove non è più contro, quindi tanti ostacoli sono e saranno superati. È il momento di credere nelle tue capacità. Scorpione, le ultime difficoltà economiche o lavorative ti hanno fatto capire quanto sia importante avere accanto persone sincere, l'affetto di chi ti vuole bene. Favoriti gli incontri per chi è single. Sagittario, le intuizioni non mancano, proprio oggi possono guidarti verso scelte vincenti. E poi un'anticipazione: dal 22 il sole torna favorevole e l'atmosfera diventerà ancora migliore. Attorno al 24 poi potrebbero arrivare finalmente notizie positive. In amore sei molto critico, a torto o a ragione, attenzione a non esporti. Chi vive due storie contemporaneamente dovrà fare una scelta. Capricorno, armarsi di pazienza è normale per te. Tra richieste, telefonate, persone che sembrano metterti continuamente alla prova, oggi, un po' come ieri, sarà facile perdere la calma. Conta fino a 10 prima di rispondere. Miglioramento da domani. Acquario, la voglia di rivoluzionare la tua vita è sempre più forte. Saresti disposto a dire stop a tutto, a fare grandi sacrifici pur di sentirti libero, ma gli impegni economici, le spese affrontate negli ultimi tempi ti obbligano a muoverti quantomeno con prudenza. Anche il partner ogni tanto ti bacchetta. Se non hai una persona al tuo fianco, cercala, perché agosto sarà un mese di rivelazioni e un'amicizia che nasce ora diventerà qualcosa di più. Pesci, se nel fine settimana c'è stata una delusione, una tensione, non tutto è perduto, perché con un po' di disponibilità è possibile ricucire uno strappo. Poi a metà settimana le emozioni torneranno protagoniste. Evita però quei rapporti in cui sembra di vivere un continuo braccio di ferro, in particolare se hai un partner un po' vanitoso, accentratore. L'amore dovrebbe dare serenità, non essere una sfida continua. Vi abbraccio forte forte, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente. Bacia, bacia, picchia, picchia, bacia, bacia, picchia, picchia,
1: bacia. Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2021.

0: 7 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
2: Buongiorno Italia da Radio Latte e Miele, un ottimo lunedì 20 luglio, siamo pronti? Sì.
3: Good morning.
4: Good morning.
2: Balliamo?
5: Good morning. One, two, one, two, three.
2: Non mi ricordo neanche più come si conta. È troppo presto e poi il lunedì è una giornata particolare, bisogna ripartire. Ma Radio Latte e Miele c'è, ci sarà. How are you? Come state? Radio Latte e Miele, buon lunedì 20 luglio, iniziamo col primo disco. Sono Enrico, siamo insieme fino alle 10.
6: Ed è un po' di

0: buon vento!
1: Giovanotti, Alfa, buon vento, e questo l'augurio di oggi. Il nostro primo disco è lunedì, quindi quarta settimana insieme in questo palinsesto estivo, che però cerca di donarvi freschezza. Allora, giochino del giorno, come ogni mattina, emoji come stai. Fatemi sapere come è andato il vostro sonno e qual è il vostro umore attraverso uno sticker, un emoji, un emoticon. 335-787-1910.
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La carta igienica Niki Fashion da 12 rotoli a 4,99€ e trovi anche l'asciugatutto Niki Limone nel formato da 6 rotoli a 4,99€, ideale per tutti gli usi in cucina e all'anima profumata al limone. Niki, il meglio per te e per la tua casa. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
4: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
5: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Spot. Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
9: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
10: Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare.
11: Bastano poche note e sei già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte e Miele, aperti per ferie.

Gaia, Bossa Nostra, Radio Latte e Miele, buon lunedì, buon inizio settimana a tutti voi, come state? Beh, dai, vi vedo già carichi, vi sento e vi leggo tutti. Sono Enrico, come detto, siamo insieme fino alle 10 anche per questa ultima settimana insieme. Poi ci stacchiamo, ma il palinsesto di Radio Latte e Miele va avanti. Oggi è una giornata mondiale importante, è quella dedicata alla Luna. Si celebra ogni 20 luglio per commemorare lo storico sbarco dell'Apollo 11 del 1969. Questa ricorrenza non è solo una celebrazione del passato e di quel grande passo per l'umanità, frase storica importantissima, ma rappresenta un'importante finestra sul futuro dell'esplorazione spaziale. Oggi l'attenzione globale è rivolta al programma Artemis, che mira a riportare stabilmente l'essere umano sulla Luna, e questa giornata promuove così la cooperazione internazionale e l'educazione scientifica, ispirando appunto le nuove generazioni. Sempre più ragazzi giovani scelgono di fare o all'università o magari da soli, no, cercare di innaffiare, ecco, la curiosità sui temi spaziali, guardando oltre i confini terrestri verso una presenza umana sostenibile nello spazio. Intanto noi siamo qui e ci godiamo un bel canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio Latte e Miele. Buona settimana, siamo tutti giallissimi in questo lunedì. Una settimana molto importante, è l'ultima completa settimana di luglio, quindi buongiorno, teniamo duro. Io non so se voi siete già stati in vacanza, alcuni di voi sicuramente sì, magari per altri è l'ultima settimana, quindi dai, vedete il traguardo prima del mare. E quindi oggi giornata importante, giornata mondiale dedicata alla Luna in relazione allo sbarco del 69, e stavo leggendo in giro che ancora adesso ci sono delle teorie complottiste che, nonostante le prove schiaccianti, negano ancora nel 2026 lo sbarco sulla Luna, appunto, del 1969. Continuano a resistere imperterriti. Ci sono questi negazionisti che sostengono che la NASA abbia inscenato tutto in uno studio cinematografico, spesso tirando anche in ballo il regista Kubrick, no? Per vincere la corsa allo spazio contro l'Unione Sovietica durante la Guerra Fredda. Tra le obiezioni più comuni figurano la bandiera che sembra sventolare nel vuoto, l'assenza di stelle nelle fotografie, e la scienza ovviamente ha smentito ogni accusa spiegando l'inerzia del tessuto, i tempi di esposizione delle pellicole, ma il complottismo lunare continua a sopravvivere, alimentato appunto da una sfiducia totale nei confronti delle istituzioni e soprattutto dal fascino del mistero dell'era digitale. Oggi è lunedì 20 luglio, ancora buongiorno da Radio Latte e Miele. A proposito, dovrei salutare con olé per la Spagna, tra poco parliamo del mondiale, dai, atto finale che è andato in scena, adesso possiamo pensare al nostro campionato.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: Spot.
3: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22.
4: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro.
5: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
6: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande! Ti basta una telefonata! Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio! Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!
7: Mozzarilandia, l'arte autentica della tradizione pugliese fatta con latte sardo di altissima qualità. Mozzarelle, nodini, burrate, stracciatella, anche latticini senza lattosio. Mozzarilandia, vieni a scoprire la bontà che nasce da mani esperte. A Cagliari, nella sede storica di via Doberdò 83 e nella nuova sede di Pirri in via Italia 73.
8: Evviva la musica italiana di Radio Latte e Miele, la celebriamo ogni ora con i nostri viaggi nel tempo. Si parte dal 76, Ornella Vanone, Gepi Gepi con Più e poi l'immensa Loredana Bertè dall'80.

Loredana Bertè, la sua carica, è una melodia bellissima. In alto mare era il 1980, l'abbiamo ritrovata nel nostro viaggio nel tempo. Oggi è 20 luglio, ieri si sono conclusi finalmente i mondiali di calcio. Dico finalmente perché io che amo il calcio, vivrei vedendo partite tutta la mia vita, l'ho reputato veramente troppo lungo. Troppe squadre, sicuramente alcune di dubbio valore, quindi toglie anche magari la bellezza a determinate partite, no? Avendo squadre veramente di bassissima lega. E comunque è stato un bellissimo mondiale. Ha vinto la Spagna contro l'Argentina e tra pochissimo parliamo specificatamente della partita. Viva la Spagna, sono stato contento perché ha meritato. Adesso dammi la luna, Eros Ramazzotti, gli anni 90, nel viaggio.

Dammi la luna, Eros Ramazzotti, era il 1992 e questa è Radio Latte e Miele. Benvenuti, se siete appena svegli, insomma, cappuccino, cornetto e Radio Latte e Miele per aprire gli occhi in questo lunedì di quest'ultima settimana completa di luglio. Dunque, la Spagna è campione del mondo? Diciamo che noi italiani ieri abbiamo guardato la partita con un occhio di amicizia per entrambe, perché di base, diciamolo, non c'era la Francia e quindi andavano bene tutte e due. Argentina e Spagna sono comunque due squadre latine, simili a noi, quindi chi vince vince, va bene, no? Io sono stato contento della Spagna perché se l'è meritato sul campo, quindi ha dato veramente un senso di qualità con grandi giocatori, grande squadra, un'unione che ha fatto la forza, contrariamente all'Argentina, apparsa veramente molto molto stanca. Basti pensare che Messi ha toccato un pallone al 21esimo, il secondo pallone l'ha toccato forse al 74esimo. Ha faticato molto l'Argentina, la Spagna però non riusciva a segnare. È un male endemico questo della nazionale spagnola, non ha un finalizzatore da anni. E allora hanno detto, vabbè, perché non creare dei robot a centrocampo, cioè i centrocampisti più forti di sempre? E così è stato. E quindi niente, è arrivato il gol di Ferran Torres, addirittura i tempi supplementari, con un'Argentina in 10 uomini che al 121esimo minuto ha comunque avuto la sua occasione per pareggiare. Quindi una squadra che non muore mai, ma era veramente molto molto stanca. Miglior giovane del mondiale, Cubarsí, un ragazzo, pensate, del 2008 della Spagna. Una Spagna che si porta a casa la Coppa del Mondo, secondo me meritatamente, ma la Coppa in sé, proprio la Coppa, l'oggetto, lo sapete dove è fatta? Qui, in Italia, ve ne parlo tra poco.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Spot.
5: Nei piccoli segni che scopri allo specchio, nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto, tranne te. Perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
6: Impianti fotovoltaici chiavi in mano? Efficè! Per produrre la tua energia, scegli Efficè. Efficè a Elmas, Piazza dei Gelsi 2. Contattaci allo 070 899 66 10.
7: Boero, denti fissi in 24 ore, anche senza osso.
8: Sono il dottor Giannicola Boero. Da 16 anni eseguo denti fissi in Sardegna. Garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828.
7: 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.

0: entriamo io, me ed altri guai.
1: Io, me ed altri guai, Rose Villain, questa è Radio Latte e Miele, oggi è lunedì 20 luglio, siamo quasi alla fine della prima ora insieme. Sono Enrico, quindi fino alle 10 vi faccio compagnia, un paio di caffè insieme li prendiamo dal letto fino all'ufficio, oppure dal letto e beati voi, fino al lettino della spiaggia, Latte e Miele in quest'estate vi fa compagnia. Dunque, Spagna campione del mondo, questa nazionale che ha fatto esultare tutte le piazze della penisola iberica, si portano a casa un oggetto che in realtà è italiano. Un trofeo importante, leggermente, forse è sicuramente il più prestigioso. È alta la coppa, 36,8 cm, pesa 6 chiletti, più o meno, in oro zecchino 18 carati. Rappresenta due atleti stilizzati che sollevano il globo terrestre in un momento di vittoria. Il trofeo è stato disegnato in Italia dall'artista milanese Silvio Gazzanica nel 1971, scelto tra 53 diverse proposte internazionali per sostituire quella che era una coppa che si chiamava Rimé. La coppa viene fatta periodicamente restaurata sempre in Italia presso un'azienda di Paderno Dugnano, quindi praticamente a tre passi da Milano. Lì ci sono dei sapienti artigiani che fondono, rifiniscono il metallo prezioso, custodendo il segreto del simbolo sportivo più desiderato del pianeta. Noi potremmo anche dare una copia agli altri. Poi, il giorno in cui l'Italia, mai, praticamente, vincerà la coppa, ecco, allora noi alla nostra federazione diamo quella in oro. Ovviamente sto scherzando, speriamo di partecipare ai prossimi dei mondiali, perché polemico o non polemiche resta comunque sempre una competizione incredibile.

Volata la prima ora insieme, oggi è lunedì 20 luglio, benvenuti su Radio Latte e Miele, mi raccomando, scaricate la nostra applicazione gialla e gratuita e portateci sempre con voi in questa estate. Ora c'è Paolo Fox.

0: 8 e 1.
1: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Una nuova settimana con l'oroscopo di Latte Miele. Ariete, un pizzico di nervosismo c'è, probabilmente ti porti dietro qualche dubbio nato ieri, ma non è il caso di guardare a ciò che è stato. Da oggi si riparte con uno spirito diverso. Toro, soldi, questioni di lavoro, tutto va chiarito. Se aspetti un compenso, se ci sono stati accordi economici non rispettati, la chiarezza sarà la tua forza. Giornata attiva per l'amore. Gemelli, i sentimenti attraversano una fase delicata. Ogni fine settimana sembra riportare a galla ciò che non funziona, lo avrai notato ultimamente, e in fondo sei proprio tu a voler mettere il partner davanti alla realtà. Cerca però di trasformare le critiche in dialogo, altrimenti rischi di alimentare nuove tensioni. Cancro, emozioni contrastanti, perché da un lato potresti essere entusiasta per un progetto che sta prendendo forma, dall'altro il ricordo di chi ha cercato di ostacolarti senza riuscirci fa male. La mattinata richiede pazienza, pomeriggio migliore. Leone, sfrutta al massimo le ore del mattino. Lucidità, energia, non manca nulla. In serata invece accusi un po' di stanchezza. Beh, sfido io, è il prezzo di chi sta lottando per raggiungere traguardi importanti, proprio come un atleta. Le sfide le vinci, ma consumano molte energie. Vergine, la seconda parte della giornata più favorevole, sentimenti protagonisti con Venere nel segno, che dà chiarezza in amore. Persino un'amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di speciale. Il cuore per te deve sempre trovare una logica. Bilancia, luna che continua a sostenerti, accende un forte desiderio di riscatto e voglia di dimostrare quanto vali. Giove non è più contro, quindi tanti ostacoli sono e saranno superati. È il momento di credere nelle tue capacità. Scorpione, le ultime difficoltà economiche o lavorative ti hanno fatto capire quanto sia importante avere accanto persone sincere, l'affetto di chi ti vuole bene. Favoriti gli incontri per chi è single. Sagittario, le intuizioni non mancano, proprio oggi possono guidarti verso scelte vincenti. Poi un'anticipazione, dal 22 il sole torna favorevole e l'atmosfera diventerà ancora migliore. Attorno al 24 poi potrebbero arrivare finalmente notizie positive. In amore sei molto critico, a torto o a ragione, attenzione a non esporti. Chi vive due storie contemporaneamente dovrà fare una scelta. Capricorno, armarsi di pazienza è normale per te. Tra richieste, telefonate, persone che sembrano metterti continuamente alla prova, oggi, un po' come ieri, sarà facile perdere la calma. Conta fino a 10 prima di rispondere. Miglioramento da domani. Acquario, la voglia di rivoluzionare la tua vita è sempre più forte. Saresti disposto a dire stop a tutto, a fare grandi sacrifici pur di sentirti libero, ma gli impegni economici, le spese affrontate negli ultimi tempi ti obbligano a muoverti quantomeno con prudenza. Anche il partner ogni tanto ti bacchetta. Se non hai una persona al tuo fianco, cercala, perché agosto sarà un mese di rivelazioni e un'amicizia che nasce ora diventerà qualcosa di più. Pesci, se nel fine settimana c'è stata una delusione, una tensione, non tutto è perduto, perché con un po' di disponibilità è possibile ricucire uno strappo. Poi a metà settimana le emozioni torneranno protagoniste. Evita però quei rapporti in cui sembra di vivere un continuo braccio di ferro, in particolare se hai un partner un po' vanitoso, accentratore. L'amore dovrebbe dare serenità, non essere una sfida continua. Vi abbraccio forte forte, vi aspetto domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 10.

Partenope, Merkel Cremont, Serena Brancale e The Colors si candida ad essere il tormentone di quest'estate. Questa è Radio Latte e Miele, benvenuti, bentornati. Abbiamo superato insieme le 8 di questo lunedì 20 luglio e vi ricordo il giochino della mattina. Si chiama Emoji, come stai? Basta inviare uno sticker, un emoticon, un emoji per farmi capire che umore avete, che tipo di sonno avete affrontato stanotte. 335 787 1910.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation, di Emily Henry, è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Per la seconda volta nella sua storia, la Spagna conquista il titolo di campione del mondo nella finale. In terra americana, le Furie Rosse hanno sconfitto 1-0 ai supplementari l'Argentina grazie al gol di Ferran Torres. In lacrime il 39enne Leo Messi, che cede idealmente il testimone all'asso iberico Lamine Yamal. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
5: Un bis mondiale che esalta la Spagna. Dopo 16 anni, la Roca torna sul tetto del mondo. Battuti per 1-0 i campione in carica dell'Argentina. I ragazzi del Bravo della Fuente tornano così a esultare due anni dopo la conquista del titolo europeo. La finalissima del mondiale più lungo della storia, disputata al MetLife Stadium di New York, l'ha decisa all'inizio del secondo tempo supplementare il subentrato Ferran Torres, bravo a scaraventare in rete un assist di testa di un altro subentrato, Nico Williams. Esplode lo spicchio di stadio occupato dai tifosi iberici, in netta minoranza rispetto alla passione albiceleste. Finale modesta, poche occasioni, anche se la Spagna ha dominato dall'inizio alla fine. Argentina non pervenuta in 10, poi nei supplementari per un doppio giallo Enzo Fernandez. Esulta il 19enne Lamine Yamal, piangere Leo Messi e rinombra e i titoli di coda di una meravigliosa carriera. Finito lo show, quasi mezz'ora è durato l'intervallo per l'annunciato intrattenimento, il presidente della FIFA Infantino e quello statunitense Donald Trump, fischi per lui, hanno consegnato la Coppa ai vincitori. La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia.
4: Iran, nuova notte di raid americani su obiettivi militari, la nona consecutiva, attacchi volti a ridurre le capacità militari iraniane di colpire navi commerciali e civili, comunica il comando centrale USA. I Pasdaran dal canto loro informano di aver colpito due petroliere nello stretto di Hormuz, una di queste è andata a fuoco. L'Iran usa Hormuz come una leva, dichiara il segretario di Stato Rubio, che sollecita gli altri paesi, devono fare di più. Torniamo in Italia con l'episodio shock a Bologna. Un uomo di 43 anni di origine marocchina ammanettato è morto durante un controllo di polizia. È accaduto ieri nel quartiere Pilastro. Voglio giustizia, il grido disperato della sorella. La polizia mette a disposizione dei PM le immagini delle bodycam. Il servizio di Jenny De Gaetano.
6: Lo avrebbero sentito chiedere disperatamente aiuto prima di rimanere senza vita a terra davanti agli occhi dei poliziotti. Abderrahim Fakir, 43 anni, di origine marocchina, è morto ieri nel quartiere Pilastro di Bologna durante un controllo delle forze dell'ordine che sarebbero state chiamate da alcuni residenti perché l'uomo avrebbe dato in escandescenza in un garage. Gli agenti arrivati sul posto avrebbero utilizzato uno spray urticante sull'uomo prima di bloccarlo con le fascette ai polsi. Non mi darò pace finché non sarà vendicato. Voglio giustizia, alle parole disperate della sorella. La polizia ha messo a disposizione dei PM la body cam che indossavano gli agenti. Giornata di tensione poi al Pilastro con cori della gente contro gli agenti delle forze dell'ordine durante le fasi dell'arresto. Tra i tanti che assistevano ai rilievi della polizia c'era anche chi distribuiva acqua agli altri residenti e ai cronisti.
4: Ed è tutto, a più tardi.
7: Spot.
8: Nei momenti più difficili, ogni gesto merita rispetto, discrezione e cura. Dal 1965, l'Agenzia Funebre La Pace, ovunque nel mondo, accompagna le famiglie con professionalità, sensibilità e attenzione a ogni dettaglio, offrendo un servizio completo e qualificato. Una presenza affidabile, silenziosa, sempre al vostro servizio. Agenzia Funebre La Pace, a Cagliari. Info 070 66 35 80.
9: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.
10: Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra.
11: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Tuca Macarena, Baby K, in questa estate del 2026 c'è anche la sua firma ritrovata su Radio Latte Miele. Allora, buon lunedì, buone vacanze, chi è al mare? Siete pronti per la prova costume? Ma tanto bisogna star bene con se stessi, nessuno deve giudicarvi. La corsa sicuramente può aver aiutato qualcuno a rientrare in forma e magari vi siete preparati ad una maratona, probabilmente la più particolare di quest'anno. Infatti a dicembre del 2026 prenderà il via la maratona ufficiale dentro un negozio IKEA. Avete capito bene, la sede britannica è stata ideata da McCardle di Sussex Trail Events. La gara è limitata però a soli 80 partecipanti, penso per motivi di spazio, no? Ci saranno delle restrizioni di sicurezza. I runner affronteranno un circuito interamente al coperto, snodato tra tutti i vari showroom di arredamento che conosciamo molto bene. C'è il reparto lampade, le casse appunto del colosso svedese. Ogni giro misura circa 1,5 km per un totale di 17 giri da completare seguendo le celebri frecce sul pavimento. Chiunque sia mai stato lì lo sa come funziona. Tra le bizzarre chicche dell'evento ci sono per esempio un punto di ristoro a base di iconiche polpette svedesi, medaglie da assemblare a casa, geniale, rigorosamente con le istruzioni di montaggio, e tanta tanta forza di volontà. C'è un dibattito tra gli esperti se la corsa funziona per dimagrire oppure deve essere magari integrata da altro. Intanto Achille Lauro, La città degli angeli.

L'ultima di Achille Lauro si chiama La città degli angeli, composta tra l'Italia e Los Angeles. Ha detto Achille che Los Angeles è veramente fonte di ispirazione per lui, ma come per tanti altri, lo leggo in giro. Comunque lui cerca di descrivere questa generazione che cerca il suo spazio nel mondo. Questa è Radio Latte Miele, siamo nella seconda ora insieme, sono Enrico, insieme fino alle 10 e stiamo parlando e cercando di capire se la corsa

0: calorico ritrovato poi con la corsa. La scienza quindi cosa fa? Come al solito, la verità sta nel mezzo, quindi si suggerisce il compromesso per un dimagrimento sano e duraturo. La corsa va abbinata ad un'alimentazione controllata e ad allenamenti che basano tutta la loro energia sulla forza, quindi alzare pesi e corricchiare, così siete pronti per la maratona dentro il negozio giallo svedese che ho nominato prima.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte e Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
3: Ben trovati dalla redazione della Sardegna. Prosegue l'emergenza incendi nell'isola, dove numerosi roghi hanno interessato diverse zone. Nel sud Sardegna le situazioni più critiche si sono registrate a Furtei, località Esconcas, e a Teulada, dove la violenza delle fiamme ha reso necessario l'intervento di più elicotteri, di un Canadair, e a Furtei anche di un velivolo dell'aeronautica militare. Altri incendi sono divampati a Florinas e Burgos, dove sono entrati in azione diversi mezzi aerei del corpo forestale, compresi Super Puma. A Siligo la statale 131 è rimasta chiusa per circa un'ora a causa del fumo provocato da un incendio sviluppatosi nelle campagne vicine. E sabato c'è stato un gravissimo incidente sulla statale 125 all'altezza di Solanas, nel territorio di Maracalagonis. Tre veicoli sono rimasti coinvolti in un violento scontro che ha provocato anche un incendio nella macchia mediterranea, con due mezzi avvolti dalle fiamme. Il bilancio è pesantissimo: due morti, Giuliano Ortu, 50 anni, di Settimo San Pietro, e Rodolfo Monaco, 78, residente a Quartu, e 12 feriti, 9 dei quali trasportati in ospedale. La statale è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi e i rilievi. Grave incidente stradale a Macchiareddu, nel territorio di Assemini. Due auto si sono scontrate lateralmente lungo la provinciale 1 e uno dei veicoli si è ribaltato. Feriti due conducenti, un 25enne trasportato in codice rosso al Brozzu e una donna di 35 anni rimasta incastrata tra le lamiere e liberata dai soccorritori prima di essere trasferita al policlinico in codice rosso. Le ondate di caldo estremo, la siccità, gli incendi iniziano a pesare anche sull'agricoltura del sud Sardegna. A lanciare l'allarme Coldiretti Cagliari, che ha chiesto alla regione di monitorare costantemente la situazione, con particolare attenzione al settore apicoltura. Secondo l'associazione, gli alveari stanno già mostrando i primi segnali di sofferenza, facendo temere un nuovo scenario simile a quello del 2023, quando le alte temperature provocarono la morte di migliaia di api e gravi danni alle produzioni. Coldiretti chiede di rafforzare gli strumenti di sostegno alle aziende, investendo anche in ricerca, innovazione e assistenza tecnica per aiutare gli apicoltori ad affrontare gli effetti di un clima sempre più caldo e ridurre il rischio di nuove perdite. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
4: La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
5: Boero, denti fissi in 24 ore, anche senza osso.
6: Sono il dottor Giannicola Boero. Da 16 anni eseguo denti fissi in Sardegna. Garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828.
5: 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente

0: idonei.
1: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
2: Cerchi un'auto usata ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola: AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato con cura. Da AS Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo, ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124, oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. AS Motor di Alessandro Sini. La tua prossima auto ti sta già aspettando. Esami del sangue? Al Laboratorio Falconi eseguiamo tutte le analisi ematologiche, batteriologiche, infettivologia e dosaggi ormonali, test per intolleranze, allergie e breath test. Laboratorio di analisi Falconi, referti rapidi e disponibili online. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Per una diagnosi affidabile, scegli Laboratorio Analisi Falconi, Cagliari via Lanusei 69. Si accettano pagamenti in Sardex.
3: Come dice il nostro claim che ascoltate tutto il giorno, Radio Latte e Miele, la tua musica italiana. Noi la celebriamo così, con i viaggi nel tempo, uno ogni ora. Dal 79 ritroviamo Pupo col suo gelato al cioccolato.

uscita nel 1981, questa Notte Rosa di Umberto Tozzi, che è veramente, offre un ritmo travolgente, un pop rock a cui Umberto Tozzi ha abituato tutti gli italiani non solo negli anni 80 ma anche prima e dopo. La canzone racconta questa storia d'amore passionale, carnale ed evasa, consumata nell'arco di una notte magica, appunto la Notte Rosa, che simboleggia l'alba che sorge, le luci della città e quell'atmosfera intima, un po' come la Notte Rosa nata in Romagna, no, nel 2006, che rappresenta un po' il capodanno estivo in Italia. Arrivano gli anni 90 con Laura Pausini, protagonista anche lei ieri a New York durante la partita finale della Coppa del Mondo.

0: 1998 suona con Laura Pausini, Un'emergenza d'amore. E ieri, come detto, si è svolta la finale di Coppa del Mondo. Sicuramente si prende le prime pagine di oggi, non solo sui giornali, ma anche qui su Radio Latte e Miele, almeno in queste prime ore del giorno. Bisogna capire cosa è successo. C'erano state prima della partita tantissime polemiche in relazione all'halftime show, cioè questi spettacoli, soprattutto americani, che vanno in scena negli intervalli delle partite. Nel calcio non si era mai visto un intervallo così lungo. Abbiamo parlato di questo articolo 7 che prevede l'intervallo di massimo 15 minuti. La FIFA aveva detto no, tranquilli, un quarto d'ora e facciamo tutto. In realtà è durato 27 minuti perché bisognava montare e smontare il palco. E poi li volete far cantare? Invitate questi popò di cantanti, tra cui anche Laura Pausini, appena ascoltata. Insomma, da 27 minuti, tant'è che i giocatori probabilmente sono stati contenti perché faceva un caldo incredibile al MetLife Stadium, no? Questo è ovviamente simbolo di un calcio che cambia, ma anche di spettacoli da godersi. Messi in campo che gioca a calcio e magari Post Malone nel pre-show, Laura Pausini, Robbie Williams e perché no anche Madonna, che è stata accompagnata da Ronaldo e Ronaldinho e BTS, un gruppo coreano famosissimo, Justin Bieber, Shakira, insieme a Burna Boy, che cantano Dai Dai, no? L'inno proprio di questi mondiali. Non ci siamo fatti mancare nulla. Comunque era ovvio, un quarto d'ora l'intervallo non poteva durare, perché è durato un quarto d'ora solo l'applicazione di montaggio e smontaggio proprio del palco. Comunque veramente spettacolo, voto 10.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app o su mcdonalds.it.
7: Spot.
8: Ogni giorno, ogni momento, segui Sardegna Notizie 24, l'informazione in tempo reale. Sardegnanotizie24.it, il quotidiano di informazioni online della Sardegna. Quando si parla di efficienza energetica, EFFICE! Impianti fotovoltaici, elettrici, idraulici e climatizzazione, EFFICE! La garanzia di un servizio affidabile e sicuro. EFFICE! A Elmas, Piazza dei Gelsi 2. Contattaci allo 070 899 6610. EFFICE! L'energia al futuro. Mozzarilandia, l'arte autentica della tradizione pugliese fatta con latte sardo di altissima qualità. Mozzarelle, nodini, burrate, stracciatella, anche latticini senza lattosio. Mozzarilandia, vieni a scoprire la bontà che nasce da mani esperte. A Cagliari, nella sede storica di via Doberdò 83 e nella nuova sede di Pirri in via Italia 73.
9: Canta l'estate con te, Latte e Miele.
10: Tu non lo dici. Io non lo vedo, l'amore.

A chiudere il viaggio nel tempo, gli anni 2000, con Francesco Gabbani, questa Viceversa presentata alla gara di Sanremo del 2020, che tutti noi purtroppo ricordiamo perché è l'anno del Covid. Pochi giorni dopo la chiusura del festival è scoppiata veramente la crisi sanitaria in tutto il mondo. Quell'anno vinse Diodato. È stato ospite Francesco Gabbani al Giffoni Music Concept ed ha incontrato i giovani della sezione Impact. Ha dialogato con loro sulla musica, sulla vita. Ha detto una cosa molto bella: se ami quello che fai, sei veramente fortunato e ti sembra magari anche di non lavorare mai. Ha preso spunto dal tema del festival Le cose impossibili e ha spiegato Gabbani che il vero successo suo è arrivato proprio quando ha smesso di rincorrere la fama. Forse è proprio quello, no? Il segreto. Si è concentrato solo sull'amore autentico per la musica e, devo dire la verità, lo fa veramente in modo egregio. Siamo arrivati alla fine della nostra seconda ora insieme. Ancora un buon lunedì da Radio Latte e Miele. Io sono Enrico e siamo insieme fino alle 10.

0: 8 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: fantasia.
1: Bella la collaborazione tra Giuli e Biagio Antonacci. Si chiama L'ultima canzone, ma non è l'ultima, è la prima della terza ora. Con loro abbiamo superato le 9. Rinnovo il giochino di inizio ora. Si chiama Emoji come stai. Basta prendere lo smartphone, scegliere un emoticon che rappresenti il vostro umore attuale o magari anche quello della qualità del sonno di questa notte e farmelo sapere al 335 787 1910.
2: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla.
4: Scialla, scialla.
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Il 5 settembre, vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
6: Come fossi una bambola.
5: Fatti bravo, rap.
7: E batti tuo animale, batte come
5: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
8: Spot.
9: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro.
10: Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
11: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
12: Hai un'auto, una moto, un furgone o un caravan e ti serve una revisione veloce senza perdere tempo? Allora vieni da Revisioni Non Stop in via Pirasto 37 a Quartu Sant'Elena. Da noi revisione non stop. Si effettuano anche ricariche clima.
13: E vado su, e vado giù, giù, giù, e vado su.
14: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Gianni Morandi e Alessandra Moroso, la loro Hit Parade in questo lunedì 20 luglio su Radio Latte e Miele. State molto bene, mi state confermando attraverso le vostre emoticon che avete un umore abbastanza buono. Per esempio saluto Salvatore che domani va in vacanza e mi ha detto: come faccio a stare male? Salvatore, hai ragione pure tu. Ieri è stato il classico weekend di prova di vari bollini per quanto riguarda il traffico. Non sto parlando dei bollini che si facevano dal benzinaio per prendere tazze e piatti, ma sono i vari bollini dei colori che vanno dal giallo al rosso fino al nero, che sicuramente troveremo durante la settimana di Ferragosto, no? Il classico bollino nero sulle autostrade. E periodicamente si ricomincia a parlare del turismo selvaggio, di quel turismo che arriva in posti che magari sono dei paradisi terrestri e che rovinano gli stessi, rovinano la natura e così via. C'è però una turista italiana che fa eccezione. Ne parliamo fra pochissimo, intanto Emma con Fabri Fibra Antidroga.

Emma con Fabri Fibra, la loro antidroga su Radio Latte Miele in questo mattino che scorre via in modo leggero. Dai, ci siamo quasi, stiamo arrivando quasi alla fine di luglio in questa estate del 2026 che vede, come ogni anno, il turismo selvaggio sempre da condannare. Vi ho accennato di questa turista italiana che fa in cuor suo eccezione perché ha restituito alla Sardegna circa 40 kg di sabbia quarzifera di Isarutas, che erano stati prelevati dalla madre addirittura nel 1979, conservati a Roma per 47 anni. Evidentemente questa ragazza si è sentita in colpa e ha spedito i preziosi granelli simili a chicchi di riso al comune di Cabras e ha accompagnato il tutto con una lettera di scusa in cui esprimeva il desiderio di rimediare al furto ambientale commesso in passato. Prima c'erano altri controlli, sicuramente non c'erano sanzioni. L'amministrazione comunale e l'associazione che si chiama Sardegna Rubata e Depredata hanno accolto con grande favore il gesto, provvedendo a ricollocare la sabbia sulla celebre spiaggia del Sinis. È un episodio che evidenzia appunto l'importanza della sensibilizzazione contro il saccheggio dei litorali sardi. Brava questa ragazza, bravissimo il comune ad accettare le scuse, anche perché non era colpa di questa turista. Ovviamente bisogna sempre rispettare i posti in cui andiamo in vacanza, perché se ci comportiamo male, magari l'anno dopo non abbiamo la possibilità di andarci.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino.

0: tecnologie avanzate e medici altamente qualificati per diagnosi precise e tempi rapidi. Prenota subito. CRM Sant'Antonio, Cagliari, via Carrara 12. La tua salute al primo posto.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
3: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande. Ti basta una telefonata. Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio. Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!
4: Immagina il sole che tramonta sul mare di Cagliari, la brezza salata che accarezza la pelle, il profumo del pesce fresco che arriva dalla cucina. Sei al ristorante Il Volo Mare, Fronte Mare. Ogni piatto è un viaggio nei sapori autentici della tradizione mediterranea. Spaghetti all'aragosta, all'astice, alle vongole, pesce del giorno selezionato con cura, ricette che raccontano la Sardegna e la passione per la buona cucina. Ristorante Il Volo Mare, Cagliari, Calata dei Trinitari, 070 20 40 166.
5: È arrivato il momento del nostro viaggio nel tempo. Come ogni giorno, a quest'ora rendiamo omaggio alla musica italiana. C'è Anna Oxa dall'85 con la splendida Parlami, ma subito Nicola Di Bari, Il cuore è uno zingaro, dal 71.

0: parlami la metà degli anni 80 che suonano vivaci in questa mattinata di Radio Latte e Miele. Mi raccomando, siate dei turisti modello in questa estate 2026. Tanti sono stati gli sfregi in questi anni, non solo a livello naturalistico ma anche a monumenti. Probabilmente, mi viene da dire, da pensare, che gli uomini di oggi non si meritano tutta l'arte antica che abbiamo sul nostro territorio. Abbiamo una percentuale altissima, noi piccolini, gli italiani piccoli piccoli, che hanno un 90% penso dell'arte mondiale. Tra gli sfregi storici più noti alla cronaca spicca il folle attacco a martellate del 72 contro la Pietà di Michelangelo a San Pietro, costato purtroppo alla Vergine la perdita del naso e di un braccio, poi magistralmente ricostruiti. Ma perché? Veramente, non ha senso. Ma poi nel 91 ha avuto un destino simile il David di Firenze, che era stato danneggiato alle dita di un piede da un uomo armato di martello. In tempi più recenti la barcaccia del Bernini a Roma è stata deturpata da dei tifosi olandesi del Feyenoord in quel momento in cui erano in trasferta a Roma per la partita proprio contro la Roma, mentre nel 2020 un turista austriaco ha spezzato le dita della Paolina Borghese di Canova sedendosi sopra per scattarsi un selfie. Ma mi vengono in mente anche quei turisti, credo americani o giù di lì, che scrissero addirittura sul Colosseo: siate civili. Arriva Vasco, c'è Rewind dal 99.
1: Ciao!

0: Voilà. Ciao Vasco. Un bel rewind del 1999 in questo viaggio nel tempo che ha toccato questo decennio incredibile. Ci ha visti crescere. Noi degli anni 80, che ormai siamo dei boomer. Il tempo è passato, ragazzi. Se pensate che il 2008 Cubarsí è stato premiato come miglior giovane, io penso anche miglior difensore del mondiale, fate due calcoli. 2008, 18 anni. Beh, per me i ragazzi del 2008 devono ancora nascere, quindi immaginate un po'. Comunque oggi è 20 luglio e bisogna rendere omaggio dall'almanacco a un'enorme figura, Bruce Lee, che il 20 luglio del 73 scompariva prematuramente a 32 anni, una leggenda globale delle arti marziali. Fu attore, regista, filosofo, ha avuto una vita intensa ma breve purtroppo, e ha abbattuto barriere culturali tra Oriente e Occidente. È stato uno dei primi, ha rivoluzionato il cinema d'azione di Hollywood e anche di Hong Kong con capolavori come per esempio i tre dell'Operazione Drago. Poi ha in seguito fondato il Jeet Kune Do, una filosofia di combattimento fluida basata sull'efficacia e sull'adattabilità attraverso i suoi scritti e la sua fisicità straordinaria. Ci sono dei video su YouTube di Bruce Lee che fanno veramente impressione. Questo l'omaggio di oggi, lunedì 20 luglio.
1: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
2: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
6: Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Spot. Nei piccoli segni che scopri allo specchio, nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto tranne te, perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
8: Un alleato per un clima perfetto? Efficè! Un impianto di climatizzazione su misura è quello che serve. I nostri consulenti professionisti sapranno offrirti le migliori soluzioni, ma quel che più importa, al prezzo migliore. Con Efficè, dire addio al caldo è facile. Servizi rapidi, preventivi chiari e impianti che fanno la differenza. Per la climatizzazione perfetta, scegli Efficè. Efficè, a Elmas, Piazza dei Gelsi 2. Contattaci allo 070 899 66 10. Il sapore dell'estate ha un nome. Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene, in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi gonfiabili piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Jenne Rugi, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza.
9: Boero, denti fissi in 24 ore, anche senza osso.
10: Sono il dottor Giannicola Boero. Da 16 anni eseguo denti fissi in Sardegna. Garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828.
8: 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.

Dal 2013 ritroviamo i Moda con gioia, sia il titolo della canzone ma anche con gioia nell'ascoltarli. Siamo arrivati alla fine, oggi chiudiamo il cerchio, abbiamo iniziato citando la giornata mondiale di oggi, quella dedicata alla Luna, e chiudiamo proprio ricordando il perché cerchiamo da sempre di andare lì. Innanzitutto, come i bambini, penso, no? Quando hanno il giocattolo su una mensola alta lo vogliono. No, ovviamente sto scherzando, ci sono delle risorse straordinarie da trovare sulla Luna. Sono tre. In cima c'è sicuramente l'acqua ghiacciata, cioè abbondante sulla Luna, sugli asteroidi scissa in idrogeno e ossigeno. Ci sono metalli rari come platino, cobalto, nickel, racchiusi negli asteroidi metallici e indispensabili per produrre l'elettronica avanzata. E poi spicca l'elio, una preziosa risorsa accumulata sulla superficie lunare, considerato il combustibile ideale del futuro per generare energia pulita e illimitata, appunto tramite la fusione nucleare, senza produrre le scorie radioattive. Questa è la giornata mondiale di oggi della Luna. Noi sulla Luna non ci siamo andati, però siamo passati dalle 7 del mattino, quindi dal primo caffè, dalla colazione, più o meno al terzo. Radio Latte Miele continua, tra pochissimo un paio di consigli, poi do il benvenuto a Matilde Brizzi che vi porterà fino all'orario del pranzo.

0: Radio Latte e Miele.
1: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino.

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

caffè, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

legea dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

0: di trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
1: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
2: Deghi trovare il prezzo migliore?
0: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Deghi scegliere, cliccare.
2: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Cara Matilde, buon lunedì, buona buongiorno, settimana.
5: Buongiorno, buongiorno, la nostra ultima settimana di palinsesto estivo insieme.
4: È vero,
5: Enrico.
4: Sì. Poi
5: sì.
4: Anche tu?
5: Poi anche io.
4: Anche tu voli?
5: Io me ne vado in Toscana,
4: al fresco.
5: Ah, pensavo
4: a Ibiza.
5: No, non sono il tipo. Senti Enrico, siccome tu sai tanto di calcio, volevo chiederti una cosa che non ho capito circa le ultime partite.
4: Sì, sono finite.
5: Sono finite, non ne parliamo più forse, ma come mai l'hanno chiamata finalina la partita di sabato sera?
4: Perché era terzo o quarto posto, la finale vera era ieri.
5: Ah, finalina per questo, si chiama sempre finalina.
4: Sì, perché dire partita inutile sembrava sembrava male.
5: Pareva brutto, come si dice a Roma.
4: Sai, è la partita delle deluse, si è vista, infatti è finita 6-4, proprio non fregava niente a nessuno.
5: Ho capito,
4: difese ballerine, invece ieri completamente il contrario, una partita molto tirata, dominata dalla Spagna, ma non è riuscita a segnare fino ai tempi supplementari.
5: Quindi sono finite anche le tue rubriche calcistiche.
4: Sì, si parlerà di altro. Domani parlerò di cani, perché è la giornata mondiale del cane.
5: Ok, va
4: e
5: bene.
4: Sono i nostri amori, almeno personalmente io li amo.
5: Sì, ma penso per tante persone.
4: Certo.
5: Va bene Harry, non parlerò di cani oggi allora, farti un dispetto. Stiamo insieme per le prossime 3 ore. Grazie Harry.
4: Grazie a te Mati, a domani alle 7.
5: Arriva l'oroscopo di Paolo Fox.
6: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
7: Una nuova settimana con l'oroscopo di Latte e Miele. Ariete, un pizzico di nervosismo c'è, probabilmente ti porti dietro qualche dubbio nato ieri, ma non è il caso di guardare a ciò che è stato. Da oggi si riparte con uno spirito diverso. Toro, soldi, questioni di lavoro, tutto va chiarito. Se aspetti un compenso, se ci sono stati accordi economici non rispettati, la chiarezza sarà la tua forza. Giornata attiva per l'amore. Gemelli, i sentimenti attraversano una fase delicata. Ogni fine settimana sembra riportare a galla ciò che non funziona, lo avrai notato ultimamente, e in fondo sei proprio tu a voler mettere il partner davanti alla realtà. Cerca però di trasformare le critiche in dialogo, altrimenti rischi di alimentare nuove tensioni. Cancro, emozioni contrastanti, perché da un lato potresti essere entusiasta per un progetto che sta prendendo forma, dall'altro il ricordo di chi ha cercato di ostacolarti senza riuscirci fa male. La mattinata richiede pazienza, pomeriggio migliore. Leone, sfrutta al massimo le ore del mattino, lucidità, energia, non manca nulla. In serata invece accusi un po' di stanchezza. Beh, sfido io, è il prezzo di chi sta lottando per raggiungere traguardi importanti, proprio come un atleta. Le sfide le vinci, ma consumano molte energie. Vergine, la seconda parte della giornata più favorevole, sentimenti protagonisti con Venere nel segno, che dà chiarezza in amore. Persino un amico potrebbe trasformarsi in qualcosa di speciale. Il cuore per te deve sempre trovare una logica. Bilancia, luna che continua a sostenerti, accende un forte desiderio di riscatto, hai voglia di dimostrare quanto vali. Giove non è più contro, quindi tanti ostacoli sono e saranno superati. È il momento di credere nelle tue capacità. Scorpione, le ultime difficoltà economiche o lavorative ti hanno fatto capire quanto sia importante avere accanto persone sincere, l'affetto di chi ti vuole bene. Favoriti gli incontri per chi è single. Sagittario, le intuizioni non mancano, proprio oggi possono guidarti verso scelte vincenti. Poi un'anticipazione, dal 22 il sole torna favorevole e l'atmosfera diventerà ancora migliore. Attorno al 24 poi potrebbero arrivare finalmente notizie positive. In amore sei molto critico, a torto o a ragione, attenzione a non esporti. Chi vive due storie contemporaneamente dovrà fare una scelta. Capricorno, armarsi di pazienza è normale per te. Tra richieste, telefonate, persone che sembrano metterti continuamente alla prova, oggi, un po' come ieri, sarà facile perdere la calma. Conta fino a 10 prima di rispondere. Miglioramento da domani. Acquario, la voglia di rivoluzionare la tua vita è sempre più forte. Saresti disposto a dire stop a tutto, a fare grandi sacrifici pur di sentirti libero, ma gli impegni economici, le spese affrontate negli ultimi tempi ti obbligano a muoverti quantomeno con prudenza. Anche il partner ogni tanto ti bacchetta. Se non hai una persona al tuo fianco, cercala, perché agosto sarà un mese di rivelazioni e un'amicizia che nasce ora diventerà qualcosa di più. Pesci, se nel fine settimana c'è stata una delusione, una tensione, non tutto è perduto, perché con un po' di disponibilità è possibile ricucire uno strappo. Poi a metà settimana le emozioni torneranno protagoniste. Evita però quei rapporti in cui sembra di vivere un continuo braccio di ferro, in particolare se hai un partner un po' vanitoso, accentratore. L'amore dovrebbe dare serenità, non essere una sfida continua. Vi abbraccio forte forte, vi aspetto domani.
6: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

più. Noemi, non disperare. Tanti artisti sono caduti nella loro vita, l'importante è rialzarsi. Proprio lei, ieri sera, Noemi, in un concerto in quel di Chieti, in Abruzzo, è caduta dal palco. Cioè, perché mi guardi così? Non è in Abruzzo, quella è Rieti. Rieti, Lazio, Chieti, Abruzzo, perfetto, scusate le mie incertezze geografiche, è finita in ospedale la nostra Noemi, aspetto aggiornamenti. Intanto cominciamo le nostre 3 ore insieme, è appena passato in onda l'oroscopo di Paolo Fox, ma arriva anche la perla ispirazionale del lunedì, quindi deve essere un pochino più carica del solito, e questa frase che ho letto ieri nel web mi ha fatto sorridere, prego regia. Quando pensi di non farcela, ricordati che tu all'ascolto, proprio tu, hai preso probabilmente diploma, probabilmente la patente, nel migliore dei casi anche una laurea, prima che inventassero ChatGPT.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Per la seconda volta nella sua storia la Spagna si laurea campione del mondo. Nella finale al MetLife Stadium nel New Jersey le Furie Rosse hanno battuto meritatamente 1-0 l'Argentina che deteneva il titolo iridato. Dopo lo 0-0 al 90esimo decisiva la rete nel secondo supplementare del subentrato Ferran Torres. In lacrime il 39enne Leo Messi al passo d'addio con l'albiceleste. Nona notte di raid americani volti a ridurre le capacità iraniane di colpire navi commerciali e civili. Pasdaran dal canto loro informano di aver colpito due petroliere nello stretto di Hormuz, entrambe sarebbero esplose. L'Iran usa Hormuz come una leva, dichiara il segretario di Stato americano Rubio, che sollecita gli altri paesi, devono fare di più. Maxi operazione della polizia contro la criminalità e lo spaccio nelle zone della Movida. I controlli hanno interessato le aree dei raduni giovanili in 44 province italiane, controllate circa 188.000 persone, di cui 19.000 minorenni. Il bilancio è di 539 arresti, tra cui 47 minorenni, 954 denunce, oltre 700 kg di droga sequestrati, tra questi 41 di cocaina e 2 di chetamina, sequestrati contanti anche per circa 300.000 euro. Shock a Bologna, un 43enne di origine marocchina è morto durante un controllo di polizia nel difficile quartiere Pilastro. Secondo le prime informazioni, gli agenti avrebbero utilizzato lo spray urticante e le fascette ai polsi. Aiuto basta, avrebbe detto l'uomo prima di morire. Lo hanno ammazzato, ci sono testimoni, voglio giustizia, il grido disperato della sorella. Gli agenti sono intervenuti su richiesta dei cittadini che avevano segnalato una persona in escandescenza e per contenere il soggetto sono stati aiutati anche da altri cittadini, fa sapere la questura di Bologna che precisa. Le riprese delle bodycam dei poliziotti intervenuti sono a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Spot. C'è un posto a Cagliari dove il gelato è pura passione. Da 22 anni, la gelateria Peter Pan crea gelato artigianale con ingredienti selezionati e tutta la passione di chi ama davvero il proprio lavoro. Il segreto? Qualità, ricerca e un piccolo difetto. È troppo buono! Gelateria Peter Pan, a Cagliari in via Roma 1, via Dante 83B e al centro commerciale I Mulini.
3: Boero, denti fissi in 24 ore, anche senza osso.
4: Sono il dottor Giannicola Boero. Da 16 anni eseguo denti fissi in Sardegna. Garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828.
3: 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Mozzarilandia, l'arte autentica della tradizione pugliese fatta con latte sardo di altissima qualità. Mozzarelle, nodini, burrate, stracciatella, anche latticini senza lattosio. Mozzarilandia, vieni a scoprire la bontà che nasce da mani esperte. A Cagliari, nella sede storica di via Doberdò 83 e nella nuova sede di Pirri in via Italia 73.
5: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: basta.
1: Anche se te ne vai tra le stelle come in un'astronave, io mi faccio un bagno, mi faccio un tuffo e ricomincia la festa. Benji e Fede qui su Radio Latte Miele, insieme alla chitarra di Alex Britti con Viva la Vasca in questo lunedì 20 luglio. Non è mai esistito forse un lunedì più lunare della data di oggi, perché il 20 luglio è l'International Moon Day, a ricordare quell'incredibile missione chiamata Apollo 11 che portò i primi uomini sulla Luna ad atterrare, a toccare il suolo lunare in quel 20 luglio del 1969. Tra l'altro si ricorda sempre il signor Neil Armstrong, ma era accompagnato da un'equipe, ovviamente c'erano i piloti e c'era il signor Buzz Aldrin, che è stato il secondo a toccare il suolo lunare, quindi purtroppo è ricordato un po' meno. Io non vi voglio parlare di questo oggi, però vi voglio parlare della Luna senza il filtro scientifico. Cosa ha voluto dire, cosa significava la Luna per gli uomini e le donne dell'antichità, quando non era arrivata l'astronomia, quando non era arrivata la scienza? È sempre stato un enorme punto di riferimento, proprio perché non c'era tutta questa tecnologia. È sempre quasi stato un orologio naturale. Pensate al fatto che nell'antichità i mesi si chiamavano lune, proprio perché i cicli lunari avevano questa durata di 29,5 giorni, quindi 29 giorni e mezzo, e da qui derivano tanti modi di dire che utilizziamo ancora oggi, tipo il modo di dire luna di miele, anche se dubito che tutte le lune di miele oggi durino un mese, magari si accorcia un po' per motivi economici. A proposito d'amore, arriva il disco Latte Miele della settimana, Canto d'amore. Senti, sì, la...

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, il disco latte miele della settimana che abbiamo appena cominciato insieme su queste frequenze gialle, romantiche e stellari, perché siamo la radio ufficiale del nostro cavaliere dello zodiaco Paolo Fox. E oggi le stelle e i corpi celesti risuonano un po' di più perché è l'International Moon Day, perché il 20 luglio del 1969 Neil Armstrong fu il primo uomo, un astronauta statunitense, a toccare la Luna. Questa storia la sapete già. Quello che vorrei fare io oggi nelle nostre ore insieme è dare uno sguardo alla Luna senza il filtro, la prospettiva scientifica, ritornando ad un tempo quando la Luna era una questione poetica, era una guida dal cielo, era un mondo un pochino più magico, no? Perché non era arrivata la scienza a spiegare tutto e quindi in un qualche modo anche, secondo il mio umile parere, a rovinare tutto. C'è chi dice che gli orologi siano tendenzialmente tutti tondi perché vanno a ricordare la forma del disco lunare, ok? Non solo per la questione della divisione in spicchi. E infatti la Luna era il grande orologio del cielo, questa scandiva i mesi, scandiva le stagioni, ovviamente, insieme al suo compare, il Sole, scandiva le festività religiose. Era molto spesso una dea femmina collegata alla fertilità e ciò dipendeva anche dalla durata, che vi accennavo prima, dei cicli lunari, quindi 29 giorni circa, molto vicino, questo dato, alla durata del ciclo mestruale, e quindi era la dea della femminilità, della maternità, della nascita. Molte divinità lunari erano femmine, erano femminili: Selene, Artemide e Isis.

0: Devi arredare il tuo giardino?
1: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
0: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
2: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
0: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
1: Devi provare.
0: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Spot.
4: Ben trovati dalla redazione della Sardegna. Prosegue l'emergenza incendi nell'isola, dove numerosi roghi hanno interessato diverse zone. Nel sud Sardegna le situazioni più critiche si sono registrate a Furtei, località Esconcas, e a Teulada, dove la violenza delle fiamme ha reso necessario l'intervento di più elicotteri, di un Canadair e a Furtei anche di un velivolo dell'aeronautica militare. Altri incendi sono divampati a Florinas e Burgos, dove sono entrati in azione diversi mezzi aerei del corpo forestale, compresi Super Puma. A Siligo la statale 131 è rimasta chiusa per circa un'ora a causa del fumo provocato da un incendio sviluppatosi nelle campagne vicine. E sabato c'è stato un gravissimo incidente sulla statale 125 all'altezza di Solanas, nel territorio di Maracalagonis. Tre veicoli sono rimasti coinvolti in un violento scontro che ha provocato anche un incendio nella macchia mediterranea, con due mezzi avvolti dalle fiamme. Il bilancio è pesantissimo: due morti, Giuliano Ortu, 50 anni, di Settimo San Pietro, e Rodolfo Monaco, 78, residente a Quartu, e 12 feriti, 9 dei quali trasportati in ospedale. La statale è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi e i rilievi. Grave incidente stradale a Macchiareddu, nel territorio di Assemini. Due auto si sono scontrate lateralmente lungo la provinciale 1 e uno dei veicoli si è ribaltato. Feriti due conducenti, un 25enne trasportato in codice rosso al Brozzu e una donna di 35 anni rimasta incastrata tra le lamiere e liberata dai soccorritori prima di essere trasferita al policlinico in codice rosso. Le ondate di caldo estremo, la siccità, gli incendi iniziano a pesare anche sull'agricoltura del sud Sardegna. A lanciare l'allarme Coldiretti Cagliari, che ha chiesto alla regione di monitorare costantemente la situazione con particolare attenzione al settore apicoltura. Secondo l'associazione, gli alveari stanno già mostrando i primi segnali di sofferenza, facendo temere un nuovo scenario simile a quello del 2023, quando le alte temperature provocarono la morte di migliaia di api e gravi danni alle produzioni. Coldiretti chiede di rafforzare gli strumenti di sostegno alle aziende, investendo anche in ricerca, innovazione e assistenza tecnica per aiutare gli apicoltori ad affrontare gli effetti di un clima sempre più caldo e ridurre il rischio di nuove perdite. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
5: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL, per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22. Cerchi un'auto usata ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola: AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato con cura. Da AS Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo, ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124, oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. AS Motor di Alessandro Sini, la tua prossima auto ti sta già aspettando.
6: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
7: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.
8: Riparte il nostro viaggio nel tempo con una canzone che ci spiega un po' come funziona la gelosia. Quindi

0: suona l'89, l'89 di Zucchero dall'album Oro, Incenso e Birra, un album bello birichino se ci pensate, quello di Diavolo in me, quello di Il mare impetuoso al tramonto, Overdose d'amore, ma il desiderio di Zucchero era chiudere questa avventura musicale con una canzone più lenta, più riflessiva, che parlasse del dopoguerra all'interno della pianura padana. Infatti Diamante è il nome della nonna di Zucchero, una canzone che non ha voluto scrivere lui, l'ha voluta dare in pasto a livello di testo ad un altro collega, perché altrimenti si sarebbe sentito un po' troppo coinvolto. Quel collega fu Francesco De Gregori, quindi autore di Diamante di Zucchero. Ancor prima, gli anni 60 del Ballo del Mattone, un qualcosa che, devo dire la verità, non conoscevo fino ad oggi, perché in Italia, cioè, non sei italiano, non sei cresciuto in Italia se non conosci il Ballo del Mattone di Rita Pavone. Ma non avevo mai capito che cosa fosse questo ballo romantico, però raccontato all'interno di questa canzone così movimentata, che ci assomiglia, che assomiglia un po', rimanda ai balli di gruppo. E invece questo Ballo del Mattone, ma voi all'ascolto lo sapete già, si voleva differenziare in realtà rispetto a tutti quei balli di gruppo più movimentati, più di gruppo e meno di coppia del tempo, e consisteva nel non muoversi, nello stare abbracciati alla fine di una serata, un bel lentone, stai così immobile, pensi solo ad abbracciare il tuo lui, la tua lei, che alla fine rimani dondolando sulla stessa mattonella, sullo stesso mattone. Ecco, io mi porto a casa questa soddisfazione, magari a voi non importa, ma me la metto nel groppone. È ancora l'International Moon Day questo lunedì 20 luglio, e allora arriva uno dei cantanti più celesti della musica italiana, tra i suoi treni per Marte e soprattutto la sua destinazione paradiso, che ci porta fino al 95.
1: Un viaggio ha senso solo

0: Destinazione Paradiso, sono il 95 su Radio Latte Miele, il nostro cantautore celeste che si è dedicato tanto al guardare in su e a cantare le avventure del paradiso, il primo treno per Marte. Ho googlato nel fuori onda, ma ha scritto anche qualcosa riguardante la Luna, dato che oggi è l'International Moon Day, la giornata mondiale internazionale dedicata alla Luna, che ricorda la missione di Apollo 11 di quel 20 luglio del 1969. Finita questa domanda, la domanda più lunga che abbia mai fatto in onda, sì, nel 2002 Gianluca Grignani scrive Lacrime dalla Luna e la porta a Sanremo, si classifica dodicesimo per quanto riguarda la Kermesse del 2002. Noi parlavamo di Luna, ma non in termini scientifici o astronomici. Stamattina ci stavamo chiedendo che cosa significasse per gli antichi questo uno dei pochi punti di riferimento che veniva dal cielo e sanciva le stagioni, le raccolte. Si erano già resi conto nell'antichità che la Luna era in grado di comandare le maree, anzi un po' tutti i liquidi in generale, quindi influiva sugli oceani, sulla pioggia, sulle sorgenti e soprattutto sui fluidi del corpo umano. Questo mi riporta ad una delle mie parole latine preferite, che è la parola umore. Per gli antichi gli umori erano i liquidi corporei di cui siamo fatti, quindi senza andare troppo nello specifico, magari c'è qualcuno che si impressiona, però dal sangue alla bile, la bile gialla, la bile nera. E la salute mentale e fisica del corpo, secondo i primi medici, da Ippocrate in giù, dell'antica Grecia, derivava dall'equilibrio tra questi liquidi corporei. Non si allontanavano tra l'altro troppo da quello che ci dice la scienza oggi, e siccome la Luna era in grado di comandare, di influire sulle maree, influiva anche sul nostro umore. Da lì deriva il termine lunatico.
1: Passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
2: La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tuo da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Spot.
9: Impianti climatizzazione rapidi e convenienti? Efficè! Per la climatizzazione perfetta, scegli Efficè! Efficè, a Elmas Piazza dei Gelsi 2. Contattaci allo 070 899 66 10.
10: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus, da 40 anni, costruiamo per il futuro.
11: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità. In Sardegna c'è un nuovo quotidiano online, Sardegna Notizie 24, sardegnanotizie24.it, il quotidiano di informazioni online della Sardegna. Nei momenti più difficili, ogni gesto merita rispetto, discrezione e cura. Dal 1965, l'Agenzia Funebre La Pace, ovunque nel mondo, accompagna le famiglie con professionalità, sensibilità e attenzione a ogni dettaglio, offrendo un servizio completo e qualificato. Una presenza affidabile, silenziosa, sempre al vostro servizio. Agenzia Funebre La Pace, a Cagliari. Info 070 66 35 80.

0: tequila guaranà.
1: C'è Elodie dal 2020 su Radio Latte Miele con Guaranà e niente casita nemmeno per Elodie, perché Elodie mi fa ripensare al weekend che ci stiamo lasciando alle porte, dove l'Italia è stata infuocata e anche un po' arrabbiata per quanto riguarda il concerto di Bad Bunny, questa superstar internazionale, protagonista dell'ultimo Super Bowl statunitense, che arrivava finalmente attesissimo con le sue tappe italiane in data venerdì 17 e sabato 18 luglio in quel di Milano all'ippodromo La Maura. Il venerdì 17 è andato tutto bene, nonostante la data, nonostante la superstizione, però in data sabato 18 un enorme temporale si è accanito sopra la venue, un temporale misto a grandine, e c'era la nostra Elodie insieme a tantissime altre superstar italiane che si stava approcciando verso questa casita, che sarà questa costruzione che avrete visto ultimamente virale sui social. Bad Bunny, questo artista, replica questa tipica abitazione monopiano portoricana e la mette al centro dell'arena in cui si va ad esibire, il che è anche una decisione generosa, perché se tu arrivi in ritardo oppure non hai i biglietti più costosi e non ti trovi sotto al palco, puoi riuscire a vederlo perché metà concerto è all'interno di questa casita. È stata molto chiacchierata perché, per esempio, nella tappa madrilegna, quindi a Madrid, Chiara Ferragni era presente all'interno della casita. Elodie, abbiamo visto i video di Elodie che riguardano lo scorso sabato, che si approcciava con la sua fidanzata Francesca verso la casita, e poi è arrivato il temporale. Il bello però è stata una decisione anche in questo caso molto generosa dell'artista e dell'organizzazione, quindi Live Nation, che andrà a risarcire l'intero biglietto a tutti coloro che invece di andare nella casita sono tornati a casita.

0: Potresti trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
1: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
2: Devi trovare il prezzo migliore?
0: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare.
2: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Samurai J apre la nostra seconda ora insieme in questo lunedì 20 luglio, è la giornata mondiale della luna e noi passiamo dalla luna alle stelle. Vi ricordo che anche oggi giocheremo insieme per cercare di farvi portare a casa una coppia di biglietti in omaggio per la serata Una notte con le stelle, il 5 settembre in quel di Malta, con tantissime superstar della musica italiana. Tra poco giochiamo.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Omi arriva con la nuova generazione di cosmetici efficaci, sviluppati con la biotecnologia. Shampoo e balsamo sono a 4,99 €. Prova anche i prodotti Omia Skincare e Cura Corpo, tutti scontati del 30%. E con due prodotti Omia hai in regalo una comodissima pochette. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Spot.
5: C'è un posto a Cagliari dove il gelato è pura passione. Da 22 anni, la gelateria Peter Pan crea gelato artigianale con ingredienti selezionati e tutta la passione di chi ama davvero il proprio lavoro. Il segreto? Qualità, ricerca e un piccolo difetto. È troppo buono! Gelateria Peter Pan, a Cagliari in via Roma 1, via Dante 83B e al centro commerciale I Mulini.
6: Mozzarilandia, l'arte autentica della tradizione pugliese fatta con latte sardo di altissima qualità. Mozzarelle, nodini, burrate, stracciatella, anche latticini senza lattosio. Mozzarilandia, vieni a scoprire la bontà che nasce da mani esperte. A Cagliari, nella sede storica di via Doberdò 83 e nella nuova sede di Pirri in via Italia 73.
7: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti calabresedentalclinic.it.
8: Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
9: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
10: Per risonanza magnetica e TAC scegli CRM Sant'Antonio Cagliari. Macchinari di ultima generazione, medici radiologi esperti e referti rapidi. CRM Sant'Antonio, Cagliari via Carrara 12. Prenota ora.
11: Immagina il sole che tramonta sul mare di Cagliari, la brezza salata che accarezza la pelle, il profumo del pesce fresco che arriva dalla cucina. Sei al ristorante Il Volo Mare, Fronte Mare. Ogni piatto è un viaggio nei sapori autentici della tradizione mediterranea. Spaghetti all'aragosta, all'astice, alle vongole, pesce del giorno selezionato con cura. Ricette che raccontano la Sardegna e la passione per la buona cucina. Ristorante Il Volo Mare, Cagliari, Calata dei Trinitari. 070 20 40 166.
12: Al suo profetto, la luna si desta con te e parla il tuo spirito contando le stelle nel cielo.
13: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
14: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: Anch'io vorrei sentire la voce di Gaia quando alzo la cornetta, perché finisce così questa bossa nostra. L'avete sentita qui su Radio Latte Miele. Vi ho promesso un bel gioco da fare insieme anche per oggi e lo facciamo. Stiamo continuando ad imparare il maltese, perché per la serata, alla serata conclusiva dell'estate 2026, ci pensa Radio Latte Miele. Saremo a Malta, non saremo soli, saremo insieme a tantissimi ospiti. Siamo a Floriana, nel cuore dello Stato, quindi vicino alla Valletta. Tante superstar della musica italiana in data sabato 5 settembre, quindi Raff, Loredana Bertè, Fausto Leali, Patti Pravo, conduce Lorella Cuccarini, ma ci sono anche mille altri ospiti dal mondo dello spettacolo italiano, tra poco ve li spoilero. Intanto potete provare anche oggi a portarvi a casa due biglietti in omaggio, ma non due biglietti normali, due biglietti Gold VIP Ticket. Basterà replicare la parolina maltese che la nostra regia ci sta per far sentire. Eccoci, buongiorno Umbertigno, prego.
1: Maggel, Maggel, Maggel.
0: Non è difficilissima, secondo me è la traduzione della parolina italiana veloce, ok? Quindi veloci al 335-787-1910. Basta un vocale per farci sentire quanto siete diventati bravi a parlare il maltese in questa estate 2026. Se vogliamo volgere lo sguardo altrove, arriva un po' di America. Cerca.

0: America Incorporated con tutte quelle stelle, con tutte quelle strisce. Gianna Nannini e Marrakesh su Radio Latte Miele in questo lunedì 20 luglio, che è la giornata internazionale dedicata alla Luna, International Moon Day, per ricordare, lo dico anche al nostro Umbertigno che è appena arrivato in regia, buongiorno, per ricordare la missione dell'Apollo 11, quindi i primi passi dell'essere umano, di quegli astronauti statunitensi, sulla Luna di quel 20 luglio 1969. Stiamo parlando un po' di Luna e nonostante io lavori nella radio ufficiale di...
1: Abbiamo un problema.
0: Questa era un'altra Apollo, era un'altra missione, se vuoi dopo ne parliamo, perché in effetti hanno avuto quel problema e non sono arrivati nella Luna. Qualche missione dopo ce l'hanno fatta e il resto è storia. Oggi parliamo un po' della Luna, ma a livello, in senso lato, in senso poetico, in senso magico. È la radio ufficiale di Paolo Fox e ancora non mi ero mai chiesta che cosa significasse avere la Luna in un determinato segno. Facciamo luce su questo dilemma scientifico stamattina, ovviamente no, non è dimostrato scientificamente, ma la Luna... avere la Luna in un determinato segno, se guardiamo al nostro quadro natale, significa in quale modo gestiamo particolari emozioni, in quale modo seguiamo l'istinto, in quale modo ci proteggiamo rispetto alle avversità, ok, che ci si palesano davanti. Fatemi sapere sempre al 335-787-1910 se volete che vi spieghi le differenze tra l'avere la Luna in Cancro, oppure in Pesci, oppure in Leone, oppure eccetera eccetera eccetera.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app o su mcdonalds.it.
3: Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Spot.
7: Boero, denti fissi in 24 ore, anche senza osso.
8: Sono il dottor Giannicola Boero. Da 16 anni eseguo denti fissi in Sardegna. Garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828.
7: 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
9: Hai un'auto, una moto, un furgone, un caravan e ti serve una revisione veloce senza perdere tempo? Allora vieni da Revisioni Non Stop in via Pirasto 37 a Quartus Sant'Elena. Da noi revisione non stop. Si effettuano anche ricariche clima.
10: Esami del sangue? Al Laboratorio Falconi eseguiamo tutte le analisi ematologiche, batteriologiche, infettivologia e dosaggi ormonali, test per intolleranze, allergie e breath test. Laboratorio di analisi Falconi.

0: aspettando?
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
3: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande. Ti basta una telefonata. Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio. Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!
4: In questa giornata internazionale dedicata alla Luna, i tuoi sbalzi d'umore li puoi chiamare Luna in Cancro, Luna in Leone, oppure Mercurio retrogrado, oppure le puoi chiamare semplicemente emozioni. Riparte il nostro viaggio nel tempo con Lucio Battisti.

È ripartito il nostro solito viaggio nel tempo che caratterizza ogni seconda parte dell'ora, ripartito in grandissimo stile, perché prima ci siamo beccati il 1970 con Emozioni di Battisti, colui che aveva scritto sul curriculum "Io canto la biografia dei sentimenti comuni", e poi un po' di inglese partenopeo, "Yes and No, My Way", fino a questa curiosa chicca dagli anni 90, una canzone in italiano ma dei Backstreet Boys.

0: Ma davvero i Backstreet Boys su Latte e Miele? Eh sì, non puoi lasciarmi così in questo lunedì 20 luglio. La storia di questa canzone è una delle mie storie preferite. Ovviamente questa canzone parte nella loro lingua originale, quindi in inglese, viene dall'album di debutto dei Backstreet Boys, questa band che si è formata all'inizio degli anni 90 e che ha sempre contato una fan base corposissima anche qua in Italia. Titolo originale in inglese, non lontano però diverso da quello in italiano: Quit Playing Games With My Heart, smettila di giocare con il mio cuore. Dall'altro lato invece in italiano passiamo subito al finale della relazione, quando sì, hai giocato con il mio cuore, mi hai lasciato, ma non puoi lasciarmi così. Chi l'ha scritta la versione italiana di questa canzone rispetto all'originale inglese? I fan italiani dei Backstreet Boys stessi. Cioè, cercare di identificare, di scrivere la versione italiana di questa canzone è stata la missione di un TG per ragazzi di quegli anni, quindi siamo tra il 95 e il 96. Arrivarono verso questa trasmissione televisiva musicale tante lettere in cui si cercava di tradurre questo testo, lettere da fan accanite e accanite, sono state messe insieme e si è creata ovviamente una versione nuova e italiana di questo singolo dei Backstreet Boys. Non tutti lo farebbero, secondo me, non tutti gli artisti farebbero scrivere una canzone direttamente dai loro fan.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un click e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
4: Spot. La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei.
5: Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
6: Il sapore dell'estate ha un nome: Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene, in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi, gonfiabili, piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Jenner Ugi, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza.
7: Boero, denti fissi in 24 ore, anche senza osso.
8: Sono il dottor Gian Nicola Boero. Da 16 anni eseguo denti fissi in Sardegna. Garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828.
7: 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
9: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
10: Impianti fotovoltaici chiavi in mano? Efficè! Per produrre la tua energia, scegli Efficè. Efficè a Elmas, Piazza dei Gelsi 2. Contattaci allo 070 899 6610.
11: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus, da 40 anni, Costruiamo per il futuro.
12: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.

sono NEC, Laura Pausini, dal 2002 sei solo tu su Radio Latte Mieli. Radio Latte Miele. Mi perdonerà Filippo Nerviani se non mi concentro su di lui in questa giornata all'alba del giorno dopo dei mondiali, della fine dei mondiali di calcio 2026, e se parlo un po' della nostra superstar Laura Pausini, che si è esibita a fianco di superstar internazionali, ma perché lei stessa lo è. Quanto gli piace al nostro Umbertino giocare con la console, creare questi piccoli gingolini. Insomma, Laura Pausini che si è esibita al fianco di Robbie Williams nella loro canzone Desire, perché anche questo spettacolo ci ricorda che lei è un'artista internazionale, perché all'interno di Desire, una canzone nata l'anno scorso sempre per accompagnare la Coppa del Mondo per il club FIFA, però del 2026, lei non canta in inglese, non canta in italiano, canta en español, proprio con una nonchalance, con una padronanza del linguaggio che ci fa capire che il suo successo non è mai stato all'interno, non è mai stato racchiuso dai confini italiani. Altra magra consolazione per quegli italiani e italiane tristi del fatto che non abbiamo partecipato al Mondiale 2026: tutti gli articoli riguardanti il trofeo che è andato alla nazione vincitrice, quindi alla Spagna, trofeo che però è stato quasi subito ridato alla FIFA perché non se lo portano a casa le squadre vincitrici, che è nato nel 1970, quindi a seguito di quella sconfitta da parte dell'Italia a causa del Brasile. Proprio in Italia era stato indetto un concorso internazionale per disegnare la nuova Coppa Mondiale dei Campioni, e lo vinse questo concorso il disegno di questi due atleti che abbracciano e portano su il mondo, però una sfera, quindi una forma molto simile ad un pallone da calcio, uno scultore milanese di nome Silvio Gazzanica.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione

0: capo la domenica.
1: C'è Saif che apre la nostra terza ora insieme di questo lunedì 20 luglio con Buona Domenica. Saremo insieme anche la prossima domenica, come nostra ultima domenica di questo palinsesto estivo, insieme tra le 13 e le 16. E poi dalla prossima settimana Radio Latte e Miele continua a farvi compagnia a qualsiasi ora del giorno, ma rimescola un po' le carte. Quindi al mattino avrete le voci di Francesco Carrubba e di Francesco Bianco, che sono due dei vostri giornalisti italiani preferiti.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Buongiorno da Daniele Obaldi. Era in Italia regolarmente da quando aveva 7 anni con la famiglia, rinnovando il permesso di soggiorno nella speranza di ottenere la cittadinanza. Emergono dettagli della vita di Abderrahim Fakir, l'uomo di 43 anni morto nel quartiere Pilastro a Bologna durante un intervento delle forze dell'ordine. Residente con la moglie nel comune di Sasso Marconi, aveva un'impresa di facchinaggio. Viene descritto da amici e familiari come una persona tranquilla e responsabile. Gli agenti che lo hanno fermato sono intervenuti su chiamata dei residenti, secondo cui l'uomo stava dando in escandescenze. Aveva problemi con l'asma, non respirava, ricostruisce la famiglia. Vanno evitati i processi sommari e la gogna social, dice Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di polizia COISP, che ricorda: le bodycam dei poliziotti sono state già messe a disposizione degli inquirenti, lì c'è la verità oggettiva. Cambiamo argomento. Non si attenua l'escalation del conflitto russo-ucraino, che nelle ultime 24 ore conta il tragico bilancio di 20 morti e 142 feriti. Le forze di Mosca hanno lanciato bombe su Zaporizhia, uccidendo 2 persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini. La Russia ha utilizzato 125 droni, 25 missili balistici, 10 missili ipersonici e altri 6 per colpire Kiev e Kharkiv, dice Zelensky, che ribadisce prioritaria la protezione contro i missili. Finché subiremo attacchi non passerà una goccia di petrolio a Hormuz, così Pasdaran, che rispondono con diversi lanci di missili ai raid statunitensi. Stanotte l'ultimo della serie, il 9, colpite diverse località nella città portuale di Bushehr nel sud dell'Iran, sede dell'unica centrale nucleare civile del paese. Le forze iraniane hanno fatto intanto esplodere 2 petroliere nello stretto di Hormuz. Tratto in salvo l'equipaggio della nave colpita a 8 miglia nautiche a nord-ovest di Qumzar, in Oman. Ed è tutto. A più tardi.
8: Spot. C'è un posto a Cagliari dove il gelato è pura passione. Da 22 anni, la gelateria Peter Pan crea gelato artigianale con ingredienti selezionati e tutta la passione di chi ama davvero il proprio lavoro. Il segreto? Qualità, ricerca e un piccolo difetto. È troppo buono! Gelateria Peter Pan, a Cagliari in via Roma 1, via Dante 83B e al centro commerciale I Mulini.
9: Il sapore dell'estate ha un nome: Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene, in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi gonfiabili, piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Jenne Rugi, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza.
10: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it. Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
0: Da quando tu prendi il soleone, sei rossa spellata, sei come un peperone.
11: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

La canzone è da dedicare agli amori estivi, quei fuochi di paglia che partono in quarta ma si consumano con la stessa velocità e intensità con le quali sono nati, perché in questa canzone di Merk & Cremont, The Colors e Serena Brancale, a un certo punto si dice: che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te. Partenope su Radio Latte Miele. A proposito di avventure estive andate male, in questo weekend che ci lasciamo alle spalle ho incontrato una delle mie definizioni preferite, che non conoscevo perché non abito e non viaggio in montagna tanto quanto magari qualcuno all'ascolto: gli omini di pietra. Ok, sono queste costruzioni montane. Anche un Bertigno dalla regia mi guarda con sguardo dubbio, quindi anche lui non li conosce. Sono praticamente come si dice quando in inverno fai, sono i pupazzi di neve della montagna. Sono delle costruzioni create da pietre, no, una sopra l'altra, che assomigliano a degli ometti. Si chiamano per l'appunto omini di pietra, ometti o cairn, secondo il gaelico, l'antico gaelico. Sono colonnine di sassi, ok? Hanno origini antichissime, ok? L'uomo ha sempre costruito questi omini di pietra, però per uno specifico scopo. Quindi venivano inseriti in questi paesaggi o in questi sentieri montani quando dovevano indicare un sentiero, se mancavano punti di riferimento, come alberi o altri punti di riferimento. Dovevano aiutare l'orientamento in caso di nebbia o in caso di neve, potevano segnalare passi valichi o punti importanti del percorso. C'è un problema, qual è il problema? Che sempre più persone costruiscono questi omini di pietra in montagna. Per fare cosa? Per scattarsi ovviamente una foto da poi ripostare nelle stories, nei post, nei social. Bene, il CAI dice stop.

Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola in questo lunedì insieme su Latte Miele. Allora, parlavamo degli omini di pietra, ok? Per me una definizione scoperta in questo weekend, per tanti di coloro che amano la montagna, fare le passeggiate, fare i sentieri, fare i trekking, ne hanno magari già ammaliato qualcuno o, nei casi peggiori, costruito qualcuno. Sono queste colonnine fatte di pietre impilate che in realtà nascono addirittura nella preistoria per dare dei punti di riferimento in dei punti montani in cui mancavano altri punti di riferimento, dagli alberi oppure ai cartelli veri e propri. Bene, sono diventati una moda social, è diventata una moda social purtroppo non solo fotografare quelli che erano lì, ma costruirli come passatempo oppure per fotografarli, per l'appunto. Il CAI, quindi il Club Alpino Italiano, dice basta, perché danneggia tantissime cose la costruzione di questi nuovi omini di pietra, per quanto mi faccia ridere questa definizione. Le pietre, ci dicono quelli del CAI, non sono inermi, cioè è come andare a toccare un piccolo ecosistema sotto le pietre, e tra queste vivono insetti, ragni, muschi, licheni. Quindi andiamo ad alterare la biodiversità di un posto per fare una foto. Poi le pietre devono restare dove sono in Italia, in montagna, perché la loro rimozione favorisce la erosione, la perdita del suolo, perché queste pietre contribuiscono a proteggere questo ecosistema. Se noi le togliamo oppure si incorre nell'essiccamento, la pioggia va a penetrare di più in queste superfici, si creano frane e erosioni. Il tutto, ripeto, per una foto sui social.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation, di Emily Henry, è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
4: Spot. Bentrovati dalla redazione della Sardegna. La Sardegna sta affrontando l'inferno, la settimana che si è appena chiusa è già nella storia della meteorologia come la più bollente di sempre. Temperature diffuse oltre 45 gradi, picchi oltre 47 a Ollastra, Muravera e Orani, e anche Cagliari ha registrato il suo record assoluto con 45,2 gradi toccati venerdì scorso, stracciando così il precedente culmine di 44,6 gradi del 24 luglio 2023 e tornando indietro nel tempo, quello del luglio 1983 con 43,6 gradi e sempre a luglio del 1978 con oltre 40 gradi. Il caldo estremo sta mietendo vittime ogni giorno. Ieri un altro decesso a Teulada, un anziano di 72 anni trovato senza vita nella sua auto. Mentre il sistema sanitario va sotto pressione, come la macchina dell'antincendi, con un sovraccarico di lavoro per le forze sul campo, vengono messi in ginocchio agricoltori e allevatori. Inoltre il calore va a impattare sui costi sostenuti da famiglie e imprese per combatterlo. Confesercenti stima a livello nazionale tra i 6 e i 12 miliardi di euro annui e manda quotidianamente in tilt la rete elettrica e i servizi pubblici. Maxi sequestro di droga nel Sulcis Iglesiente, dove la polizia ha intercettato 10 kg di cocaina purissima. La droga, una volta tagliata e immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare oltre 5 milioni di euro alla criminalità organizzata e alimentare migliaia di dosi destinate allo spaccio. Momenti di tensione a Cabras, dove un normale controllo della polizia stradale di Oristano ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Un uomo di 50 anni ha lanciato della benzina contro un agente con l'intento, secondo quanto ricostruito, di dargli fuoco. Solo la prontezza del poliziotto ha evitato conseguenze più gravi. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e tentato incendio. Per lui l'obbligo di firma. Un uomo di 85 anni, residente a Cagliari, è morto mentre si trovava su una spiaggia del litorale di Quartu Sant'Elena. Secondo una prima ricostruzione, avrebbe accusato un malore improvviso, cadendo in acqua e perdendo conoscenza prima di annegare. Inutili i soccorsi del 118, i sanitari hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma hanno dovuto constatarne il decesso. Ed è tutto, questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito fin qui. A voi buon proseguimento d'ascolto e a più tardi. Con nuove notizie dall'isola.
5: Immaginate di essere in un ristorante dove la tradizione e il gusto si incontrano. Un luogo dove ogni piatto racconta una storia di mare. Siete all'antica osteria.

0: Mozzarilandia, l'arte autentica della tradizione pugliese fatta con latte sardo di altissima qualità. Mozzarelle, nodini, burrate, stracciatella, anche latticini senza lattosio. Mozzarilandia, vieni a scoprire la bontà che nasce da mani esperte. A Cagliari, nella sede storica di via Doberdò 83 e nella nuova sede di Pirri in via Italia 73.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
0: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.
2: L'abbiamo chiamato più volte il cantante più botanico della storia della musica italiana, dalle sue rose rosse per te fino ai suoi prati di periferia, fino all'erba di casa mia. Giuro, non volevo parlare in rima, volevo dirvi che sta arrivando Massimo Ranieri. La

l'avventura sanremese del 1984 di Enrico Ruggeri, con questo nuovo swing, una canzone, un testo che racconta la malinconia e anche il bilancio di una vita vissuta tra palco e quotidianità. C'è proprio un'intera categoria di canzoni che ci raccontano la doppia vita degli artisti. Penso a Fingo e Spingo, dall'ultimo album di Tiziano Ferro, quello uscito l'anno scorso, per farvi un esempio recente, ma penso anche per esempio alla canzone Vivi, quella di Gianni Togni, che paragona anche la vita stessa ad uno show. A proposito di show e di palchi, tra poco abbiamo un aggiornamento dalla nostra Noemi, che sta bene, caduta ieri sera a Chieti durante il concerto, la sua tappa in Abruzzo del suo tour, sta bene, è riemersa. Siamo noi, siamo sempre là, siamo quelli tra palco e realtà. Arriva Ligabue.

0: La mia gente sa farmi tenere i piedi per terra, perché uno come me, che canta invece che lavorare, non gli sta poi così simpatico. Con queste parole lui presentò questo singolo, che poi è stato inserito nel suo album del 97, Tra palco e realtà, inserito nell'avventura discografica chiamata Su e giù da un palco del 97. In Liga su Radio Latte Miele c'è un palco a cui noi siamo affezionati da anni ormai, siamo in quel di Malta che si fa sempre più vicino. Sto parlando di Una notte con le stelle 2026, il 5 settembre, sarà un sabato, il primo sabato di settembre, una serata piena di stelle italiane, Raff, Patti Bravo, Fausto Leali, ma anche alcuni volti della TV italiana, da Malgioglio, Ambra Angelini, Lorella Cuccarini. Anche stamattina state provando a portarvi a casa due biglietti in omaggio, VIP Gold Tickets, facendoci sentire il vostro maltese. La parolina da ripetere oggi era una parolina difficilina, posso dire, che significa veloce. Prego, sentiamo i vostri messaggi.
1: Maggel.
0: Maggel, sì, più o meno.
1: Mange.
0: Diversa.
1: Ciao Radio Latte Miele, la parola è mange.
0: Allora, sentiamo l'originale. Ciao, buongiorno. Sentiamo l'originale, regia.
2: Maggel.
0: Maggel, va bene, state tranquilli, verrete ricontattati dalla nostra redazione per scoprire chi si porterà a casa non uno ma due biglietti Gold VIP Tickets per Una serata con le stelle 2026.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Spot.
3: Nei piccoli segni che scopri allo specchio. Nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata. Nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro. Nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto, tranne te. Perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei.
4: Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
5: Quando si parla di efficienza energetica, EFFICE! Impianti fotovoltaici, elettrici, idraulici e climatizzazione, EFFICE! La garanzia di un servizio affidabile e sicuro. EFFICE! A Elmas, Piazza dei Gelsi 2. Contattaci allo 070 899 6610. EFFICE! L'energia al futuro.
6: Boero, denti fissi in 24 ore, anche senza osso.
7: Sono il dottor Giannicola Boero. Da 16 anni eseguo denti fissi in Sardegna. Garanzia degli impianti a vita. Mi chiami Totto.
6: 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
8: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenith. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenith ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenith, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenith.com.
9: Resta informato su Sardegna Notizie 24, l'informazione online della Sardegna. Sardegnanotizie24.it, l'informazione in tempo reale.

dovuto per questo cancellare alcune delle sue tappe estive. Sto parlando delle prossime, quindi quella ad Aidone in provincia di Enna di fine mese, quella Zafferana Etnea del 1° agosto, quella Marina di Pietrasanta e quella di Sirolo. Forse la ritroveremo live a partire dal 30 agosto, quindi a Vicenza. Piccolo ultimo particolare del post: tranquilli, ho la testa molto dura.

0: sempre con te.
1: È sempre lunedì 20 luglio, è sempre la giornata mondiale dedicata alla Luna. Buongiorno Anna.
2: Buongiorno Matilde, buongiorno a tutti.
1: Ti vedo sorpresa.
2: Sì.
1: Ti ho colto di sorpresa.
2: Non lo sapevo, lo
1: Ma lo sai
2: adesso.
1: Perché, te lo dico, lo sai benissimo in realtà. Il 20 luglio del 69, Apollo 11.
2: Okay.
1: E quindi è diventata
2: ci sta,
1: quella.
2: Ci sta.
1: Oggi ci siamo spucciati insieme un po' di riti magici circa la Luna, quando si parlava della Luna senza il filtro scientifico, ok? Quando tutto era più magico e poetico.
2: Ci sta.
1: E ti chiederei, cara mia Anna Pazzi, poi ti lascio in pace. Ti senti più una ragazza luna o una ragazza sole?
2: Ma che robe difficili. No, io sono sempre stata molto affascinata dalla luna, mi piace
1: io lo
2: tantissimo.
1: Sì.
2: Poi vabbè, l'atmosfera della notte, io sono una che ama tanto anche fare cose di notte, studiare, leggere, scrivere.
1: Io lo sapevo, mi davi questa energia qui, Anna. Poi c'è questa distinzione anche estetica nel terzo millennio, per cui le ragazze luna e i ragazzi luna stanno meglio con i gioielli freddi, quindi d'argento o di metallo. Ragazze sole sono quelle belle abbronzate a cui sta bene l'oro.
2: Eh beh sì, ero una ragazza luna in effetti, era abbastanza evidente questa cosa.
1: Sì.
2: Vabbè,
1: finite le mie stupidate, me ne vado.
2: No, carina invece, ho scoperto delle cose che non sapevo, grazie.
1: Bene bene, torno anche domani se vi interessa.
2: Certo, ti aspettiamo Matilde.
1: Ciao. Ciao Anna.
2: Ciao, ciao a te, grazie. Noi cominciamo con Noemi, tu cosa fai questa sera? Stare con

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? E sappiamo che Noemi si riposerà questa sera, ma anche nelle prossime. Le mandiamo comunque un abbraccio e tanti auguri. So che avete parlato con Matilde della sua caduta rovinosa dal palco durante un concerto. Beh, insomma, può succedere. E meno male, le è andata bene, si è presa un bello spavento. Per fortuna comunque non si è fatta troppo male. Tanti auguri davvero a Noemi. Noi cominciamo tra poco. Ancora buongiorno da parte di Anna Patti, di Umbertino che è in regia. Anche in questo lunedì 20 di luglio stiamo insieme per 2 ore fino alle 15, ma adesso, come sempre, è il momento di dare la linea a Francesco Bianco. Ok, salute e benessere.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Combatti la polvere con Vileda, il cattura polvere Flex and Catch, con la sua testina ultra flessibile e il piumino interamente avvolto da fibre, rimuove la polvere anche negli angoli più difficili. Il kit con il manico corto lo trovi al prezzo eccezionale di 1,99€ e quello estensibile a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Ok, salute e benessere.
5: Siamo all'appuntamento con Ok, salute e benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Ieri ci siamo occupati di capire la differenza tra la cistite e le altre infezioni dell'apparato urinario. Oggi capiamo come prevenirle in modo attivo. Ci sono 10 consigli di esperti per cercare di non essere colpite, soprattutto le donne, ma succede anche agli uomini, ma sono le donne quelle più numerose a essere colpite dalla cistite. Questi 10 consigli utili. La prima, lo sapete, bere abbondante acqua, assumere almeno 2 litri di acqua al giorno per idratare correttamente il corpo e garantire un flusso urinario costante. Quindi dovete bere tutto il giorno, non farvi la bottiglietta da mezzo litro improvvisamente e poi basta. Dovete bere tutto il giorno. Curare l'igiene intima, praticare una corretta igiene eseguendo movimenti da davanti verso dietro, utilizzando detergenti dedicati, delicati o neutri. Cambiare immediatamente il costume. Sostituire il costume subito dopo il bagno, in mare o in piscina, evitando di mantenere il tessuto bagnato a contatto con la pelle. Questo è molto importante ed è anche molto facile. Prediligere indumenti di cotone, indossare biancheria intima in cotone o fibre naturali altamente traspiranti, evitando tessuti che siano sintetici o pantaloni troppo stretti. Fare la doccia dopo ogni bagno. Bisogna lavarsi bene con acqua dolce e asciugarsi con cura dopo un bagno al mare, in piscina o in seguito anche a un rapporto sessuale. Urinare sempre dopo i rapporti. È utile sforzarsi di urinare subito dopo un rapporto sessuale per rimuovere meccanicamente eventuali germi penetrati nell'uretra. Evitare l'uso di saponi aggressivi. Proteggere l'acidità della flora preferendo detergenti delicati ed evitando saponi industriali troppo schiumogeni o aggressivi. Tendenzialmente gli esperti consigliano di utilizzare un sapone proprio per le parti intime, sia maschili che femminili. Assumere regolarmente probiotici, valutare l'assunzione di probiotici o fermenti lattici per mantenere una buona funzione intestinale e contrastare la stitichezza. Evitare tassativamente la terapia fai da te. In caso di sintomi non bisogna mai assumere antibiotici a caso. Una terapia inadeguata favorisce lo sviluppo di una pericolosissima resistenza batterica. Seguire una dieta ricca di fibre, consumare regolarmente cibi ricchi di fibre, frutta e verdura che favoriscono il transito intestinale, facilitano l'espulsione di tossine e scorie, naturalmente in modo graduale. L'applicazione quotidiana di queste semplici regole permette di mantenere inalterate le barriere immunitarie locali. Sostituire le cattive abitudini da spiaggia con gesti protettivi mirati rappresenta il modo migliore per evitare recidive dolorose. Alla base della salute urologica durante i mesi caldi si colloca il mantenimento di un perfetto bilancio idrico. Come vi dicevo, la raccomandazione medica di consumare una quantità minima pari ad almeno 2 litri d'acqua al giorno risponde a un preciso bisogno fisiologico: idratare a fondo il corpo e mantenere costantemente pulite le vie urinarie attraverso una menzione regolare. Facciamo uno sforzo per stare meglio. Grazie per essere stati con noi.
6: Spot. C'è un posto a Cagliari dove il gelato è pura passione. Da 22 anni, la gelateria Peter Pan crea gelato artigianale con ingredienti selezionati e tutta la passione di chi ama davvero il proprio lavoro.
7: Il segreto? Qualità, ricerca e un piccolo difetto. È troppo buono! Gelateria Peter Pan, a Cagliari in via Roma 1, via Dante 83B e al centro commerciale I Mulini.
8: La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
9: Il sapore dell'estate ha un nome: Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene, in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi, gonfiabili, piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Jenne Rugy, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza. Hai bisogno di una risonanza magnetica o di una TAC? Al CRM Sant'Antonio Cagliari trovi tecnologia di ultima generazione e tempi di attesa ridotti. Prenotare è semplice e veloce. Chiama ora 070 340 423 o vai sul nostro sito crmsantantonio.it. Non rimandare la tua salute. CRM Sant'Antonio, Cagliari, via Carrara 12. La tecnologia che vede, l'esperienza che cura.
10: Immaginate di essere in un ristorante dove la tradizione e il gusto si incontrano. Un luogo dove ogni piatto racconta una storia di mare. Siete all'Antica Osteria, l'antico ristorante che ha fatto della cucina esclusiva il suo segreto. Dal pesce più fresco a quello più ricercato, selezionato ogni giorno per offrire solo il meglio. Piatti che esaltano la tradizione sarda con un tocco di innovazione. Antica Osteria, a Cagliari in via Cavour 60. Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web.
11: Social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
10: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.
12: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco?

0: DNA.
1: Gabri Ponte e Jovanotti con DNA qui su Radio Latte e Miele. Noi facciamo un po' i conti al mondiale di calcio che si è appena concluso. Facciamo un po' i vinti e i vincitori di questo mondiale, a parte quelli che sappiamo l'hanno davvero vinto il mondiale 2026, ovvero la Spagna, e i grandi sconfitti che sono usciti da questa competizione invece proprio l'Argentina, che puntava a vincerlo di nuovo per la seconda volta consecutiva e invece non è andata così. Ma tra i vincitori di questo mondiale c'è soprattutto la FIFA, per un giro di miliardi, di 13 miliardi di dollari raccolti tra il 2022 e il 2026, tra diritti televisivi, sponsor, vendita anche di biglietti, e ancora infatti tra coloro che possono dirsi soddisfatti del mondiale appena finito ci sono proprio i broadcaster e gli sponsor, soprattutto per quel piccolo momento lì che è stato introdotto per far sì che i calciatori potessero idratarsi, la pausa diciamo per l'idratazione, che ha creato la possibilità di nuovi spazi pubblicitari con costi tra i 2 e i 300 mila dollari per uno spot anche piccolo da 30 secondi. Quindi insomma alla fine hanno raggiunto all'incirca 750 mila dollari per le partite della nazionale statunitense e per i gironi finali. Sono un sacco di soldi, sono veramente tantissimi. Tra poco continuiamo, vi parlo invece degli sconfitti.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore qui su Radio Latte Miele. Allora, parlavamo un po' di cifre di questo mondiale di calcio che si è appena concluso, cifre tra vincitori e sconfitti di questo mondiale. Sicuramente tra gli sconfitti, che hanno dovuto pagare un sacco di soldi per assistere alle partite, ci sono proprio i tifosi. Prezzi assurdi quelli per i biglietti, persino il presidente Trump aveva dichiarato che non avrebbe mai pagato $1,000 per vedere la partita ad esordio della nazionale statunitense, quella contro l'Uruguay. Comunque anche i prezzi per la finale secondo me sono veramente assurdi, e tra l'altro leggendoli non riesco a capire come poi vedessimo da casa durante le partite gli stadi completamente pieni, cioè davvero pieni. Allora, $32,900 prezzo complessivo per i biglietti per vedere appunto la finale. Addirittura i posti VIP sono stati assegnati a fronte di un assegno di $2,000,000. Ammazza, sono tantissimi soldi davvero. E chi pare ne è uscito anche sconfitto da questo mondiale sono gli albergatori, gli hotel. C'è per esempio una catena di alberghi abbastanza famosa a Vancouver, che tra l'altro ha ospitato circa 7 partite, che ha dichiarato che in questo periodo, quindi del 2026, le prenotazioni sono state in calo rispetto a quelle dello stesso periodo nel 2025. Insomma, c'è qualcuno come sempre alla fine di un mondiale che festeggia ed è contento, e molti altri che invece piangono.

0: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Gli spazzolini elettrici serie 1100 Philips e Sonicare sono a €19,90 e per la rasatura c'è Philips One Blade a €24,90. Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza. Trovi anche Philips One Blade 360 Face and Body a €39,90 e con ogni Philips One Blade o Sonicare in omaggio un poggio borsa da tavolo. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: Spot. Bentrovati dalla redazione della Sardegna. La Sardegna sta affrontando l'inferno, la settimana che si è appena chiusa è già nella storia della meteorologia come la più bollente di sempre. Temperature diffuse oltre 45 gradi, picchi oltre 47 a Ollastra, Muravera e Orani, e anche Cagliari ha registrato il suo record assoluto con 45,2 gradi toccati venerdì scorso, stracciando così il precedente culmine di 44,6 gradi del 24 luglio 2023 e tornando indietro nel tempo, quello del luglio 1983 con 43,6 gradi e sempre a luglio del 1978 con oltre 40 gradi. Il caldo estremo sta mietendo vittime ogni giorno. Ieri un altro decesso a Teulada, un anziano di 72 anni trovato senza vita nella sua auto. Mentre il sistema sanitario va sotto pressione, come la macchina dell'antincendi, con un sovraccarico di lavoro per le forze sul campo, vengono messi in ginocchio agricoltori e allevatori. Inoltre il calore va a impattare sui costi sostenuti da famiglie e imprese per combatterlo. Confesercenti stima a livello nazionale tra i 6 e i 12 miliardi di euro annui e manda quotidianamente in tilt la rete elettrica e i servizi pubblici. Maxi sequestro di droga nel Sulcis Iglesiente, dove la polizia ha intercettato 10 kg di cocaina purissima. La droga, una volta tagliata e immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare oltre 5 milioni di euro alla criminalità organizzata e alimentare migliaia di dosi destinate allo spaccio. Momenti di tensione a Cavras, dove un normale controllo della polizia stradale di Oristano ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Un uomo di 50 anni ha lanciato della benzina contro un agente con l'intento, secondo quanto ricostruito, di dargli fuoco. Solo la prontezza del poliziotto ha evitato conseguenze più gravi. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e tentato incendio. Per lui l'obbligo di firma. Un uomo di 85

0: 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni, Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL, per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22.
1: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
0: Esami del sangue. Al Laboratorio Falconi eseguiamo tutte le analisi ematologiche, batteriologiche, infettivologia e dosaggi ormonali, test per intolleranze, allergie e breath test. Laboratorio di analisi Falconi, referti rapidi e disponibili online. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Per una diagnosi affidabile, scegli Laboratorio Analisi Falconi, Cagliari via Lanusei 69. Si accettano pagamenti in Sardex.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
3: Hai un'auto, una moto, un furgone o un caravan e ti serve una revisione veloce senza perdere tempo? Allora, vieni da Revisioni Non Stop, in via Pirasto 37 a Quartu Sant'Elena. Da noi, revisione non stop. Si effettuano anche ricariche clima.
4: Pronti a viaggiare come sempre a quest'ora qui su Radio Latte e Miele. Tra poco si va negli anni Ottanta con Eros Ramazzotti, è una storia importante, e adesso si comincia con un grande classico di Gino Paoli dal 61, Senza fine.

Eros Ramazzotti con una storia importante. Il viaggio ci ha portato anche negli anni 80, per essere più precisi nel 1985, per riascoltare questo grande successo di Eros Ramazzotti. E tra poco, più che di una storia importante, io voglio parlarvi di una storia strana che ha dentro anche un po' un mistero. Protagonista qualcuno sconosciuto che ha vinto al Super Enalotto una cifra notevolissima, 596.000 euro, e non l'ha ancora riscossa, e ha anche pochissimo tempo per riscuoterla. Vi racconto tutto tra poco, intanto c'è lei, Anna Oxa, Senza Pietà.

0: Abbiamo fatto tappa grazie al nostro viaggio nel tempo anche negli anni 90, nel 1999, per ascoltare e riascoltare qui su Radio Latte Miele questo grande successo di Anna Oxa che si intitola Senza Pietà. Ma come vi stavo dicendo, ho una storia molto particolare da raccontarvi. Protagonista un qualcuno di cui non sappiamo il nome, non sappiamo proprio chi sia, che ha vinto giocando al Super Enalotto 596.000 euro, tra l'altro giocando uno di quei diciamo titoli da 2 euro, e la scadenza per ritirare il premio è molto vicina, mancano 23 giorni, però non si sa davvero chi sia ad averli vinti. E lo stesso tabaccaio dice questa a Bari, ci troviamo a Bari, la tabaccheria è una tabaccheria di Bari, dice: in realtà quella dove appunto è stata giocata la schedina vincente è anche una tabaccheria di passaggio, per cui gli dice: passa tanta gente che gioca al Super Enalotto e che io non conosco, anche tanti turisti, per cui può darsi anche che sia una persona che non sa nemmeno come fare per ritirare questo premio, e magari è solo questione di tempo. Però, come dicevo, il tempo è pochissimo, mancano 23 giorni, chissà se poi questa super vincita verrà ritirata oppure no.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
4: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro.
5: Quando si parla di efficienza energetica, EFFICE! Impianti fotovoltaici, elettrici, idraulici e climatizzazione, EFFICE! La garanzia di un servizio affidabile e sicuro. EFFICE! A Elmas, Piazza dei Gelsi 2. Contattaci allo 070 899 6610. EFFICE! L'energia al futuro.
4: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.

Tony F. Gaia con Sesso e Samba, il nostro viaggio ci ha riportato agli anni 2000, due anni fa, l'estate del 2024. Questa canzone è stata un po' uno dei tormentoni di quell'estate, sicuramente ce la ricorderà ancora per tanto tempo. Torneremo a viaggiare come sempre qui su Radio Latte e Miele tra un'oretta, avremo modo grazie alla nostra musica appunto di tornare indietro nel tempo. Se avete voglia di chiacchierare con noi, oggi non vi ho ricordato il nostro contatto magico per farlo, allora lo faccio adesso: 335 787 1910, che potete usare per tutto ciò che volete, per raccontarci la vostra estate. Se siete in vacanza potete anche farci rosicare un pochino, mandateci le foto dei luoghi meravigliosi che magari state visitando proprio adesso.

settimane. L'ultimo singolo di settembre si intitola Due settimane qui su Radio Latte Miele. Ancora buongiorno a tutti voi, ben ritrovati da parte di Anna Patti e da parte anche di Umbertino che è in regia. Seconda ora insieme, tra poco parleremo di volley e tornerà a farmi compagnia, cosa che mi fa sempre molto piacere, Marco Caronna. Un po' di anticipazioni perché è stata proprio presentata da pochissimo la nuova stagione del volley maschile, quindi il futuro campionato. Ci facciamo raccontare tutto ovviamente da Marco Caronna, ma non solo, parleremo anche di altro insieme a lui. Allora rimanete con noi, torniamo tra poco.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: Spot. È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.
3: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Blanco con Los Angeles, qui su Radio Latte e Miele. Io sono molto felice di ritrovare con me Marco Caronna. Ciao Marco.
1: Oh Caronna.
0: Oh, che bello.
1: Buongiorno, ben trovata.
0: Che bello riaverti. E soprattutto che bello poter tornare a parlare con te di volley. Ci proiettiamo verso la nuova stagione perché si è chiuso il mercato, c'è stata la presentazione della nuova stagione, Marco.
1: Sì, beh sì, che a me diciamo fa aumentare il colesterolo la nuova, perché devo star lì a montare 500 video, a fare, insomma. Però perché è diventata un po', noi la chiamiamo sempre la kermesse, come si usa dire, per cui è diventata sempre una via di mezzo fra una celebrazione in cui si premiano giustamente i vincitori della stagione conclusa e ci si proietta in maniera però così a volte anche artistica verso la stagione successiva. E niente, in questo senso, quindi voglio dire, è sempre bello vedere ritrovarsi un mondo intero, perché si passano 3 giorni a fare, devo dire, anche panel, come si dice in questi tempi, molto interessanti, e poi insomma la sublimazione è la presentazione dei calendari, che viene vissuta sempre con grande attesa, perché devo dire tutti gli anni riusciamo, dico riusciamo perché io devo montare il video della prima giornata,
0: sì.
1: E quindi a tenere tutto segreto, nessuno sa quando, con chi giocherà, quindi c'è sempre questa situazione di grande attesa. Le novità della prossima stagione sono essenzialmente, il fatto che c'è un nuovo presidente, Claudio Durigone, che sarà una stagione in cui le formazioni della Superlega soprattutto si trovano a dover difendere semplicemente tutto, perché hanno vinto tutte le coppe europee. E quindi insomma Gino Sirci, il presidente di Perugia, ieri è andato sul palco che gli dice: guarda, ti diamo un elenco, ti diamo una pergamena, così eviti di andare avanti. Ha ritirato 4 premi tra coppe,
0: certo,
1: supercoppe, scudetti, eccetera.
0: Però grandi davvero. Allora rimani con noi, Marco, ascoltiamo una canzone insieme a te, ascoltiamo il nuovo singolo di Achille Lavoro, La città degli angeli, e poi torno da te, ovviamente continuiamo a parlare di volley e anticipazioni sulla prossima stagione con te.
2: Angeli

0: Achille Lauro col suo nuovo singolo qui su Radio Latte Miele, La città degli angeli. Noi siamo ancora in compagnia di Marco Caronna. Allora Marco, ci aspettano mesi intensi per la pallavolo. Allora noi stavamo
1: talmente intensi che la VNL, che vede impegnata la nostra nazionale, viene vissuta un po' come un allenamento, perché noi quest'anno ospitiamo in casa gli europei, la gara inaugurale in Piazza Plebiscito a Napoli. Non voglio nemmeno immaginare che tipo di entusiasmo ci sarà in quel frangente. Ci presentiamo agli europei con dichiarate ambizioni di fare un ottimo risultato, se non è facile, perché ci troviamo insomma le consuete Francia, Polonia, insomma avversarie di tutto rispetto. E subito dopo gli europei, a metà ottobre, comincia il nuovo campionato, quindi c'è anche già in essere, si poteva percepire al volley mercato, già il cercare un equilibrio fra l'impegno degli azzurri, che sono poi pur sempre le colonne portanti delle squadre più forti della Superlega, e l'impegno che li aspetta, anche perché l'elemento invece tecnico del prossimo campionato, che secondo me sarà ancora più interessante, è il fatto che tutto sommato, per dire, Perugia, che ha stravinto, dominato la stagione scorsa, in realtà ha cambiato abbastanza la squadra, mentre per esempio Verona sembra essersi rafforzata, mentre Piacenza sembra essersi equilibrata. Quindi ancora il sentore che si avvertiva nei giorni scorsi era che diventava molto molto complicato fare un pronostico. Il volley mercato scorso tutti dicevano che avrebbe vinto Perugia, nonostante il campionato l'avesse vinto Trento nel 25, e così era stato. Quest'anno Trento, naturalmente, ecco, una buona notizia è che Micheletto sta allenando, e quindi insomma la buona notizia sarà che sarà un campionato molto combattuto, che naturalmente noi racconteremo.
0: Certo, e soprattutto ti disturberemo anche durante i primi di settembre, perché seguiamo con te qui su Radio Latte e Miele anche l'europeo, non possiamo non farlo.
1: Non c'è alcun dubbio,
0: facciamo il tifo per i nostri ragazzi. Grazie Marco, certo. Ciao.
1: Grazie. Ciao. Ciao, ciao a tutti.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Spot.
3: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
4: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
5: Eccoci pronti a viaggiare nel tempo come sempre grazie alla nostra musica. Tra poco con Gianna Nannini, ragazzo dell'Europa, andiamo negli anni 80 e adesso, subito, 1977, c'è Renato Zero con Morire Qui.

Gianna Nannini con Ragazzo dell'Europa, e io invece vi voglio portare in America per raccontarvi questa storia davvero molto bella. Allora, una signora di 82 anni, Anita Lebron, che si è appena trasferita in una residenza assistita, ha condotto una battaglia molto importante per lei e anche per le sue amiche che vivono nella stessa residenza per permettere agli anziani di avere il loro happy hour, o meglio, per permettere agli anziani magari durante l'ora dell'aperitivo di poter festeggiare delle ricorrenze importanti, di poter bere anche un bicchiere di vino. Abitudine che la signora aveva soprattutto con i familiari, al calarsi del sole appunto loro brindavano con un bicchiere di vino. Appena è arrivata nella casa di assistenza ha saputo che lì non avrebbe potuto farlo, perché in quella casa di assistenza, siamo in Minnesota, non si possono servire alcolici, perché per servirli serve una licenza apposita, come quelle che hanno i pub, come quelle che hanno i bar, che comunque sono costose. Allora la signora, anziché arrendersi, cosa ha fatto? Si è posta paladina di questo diritto suo e di tutti gli anziani, ed è finita anche davanti al Parlamento in Minnesota. Come è andata a finire ve lo racconto tra poco, tra pochissimo, di questa bella vicenda. Comunque, intanto continuiamo con il nostro viaggio. Ci sono i Gemelli Diversi con Un Attimo Ancora.

0: I gemelli diversi con un attimo ancora dal 1998. Allora, dicevamo di Anita LeBron, questa signora di 82 anni che è diventata proprio la paladina dell'happy hour nelle case per anziani, nelle case appunto di nelle strutture di assistenza. Cosa ha fatto? Le è sembrato assurdo di non poter condividere con i propri familiari, ma anche con le persone che vivevano insieme a lei in questa residenza per anziani, e ha deciso di portare il caso davanti proprio al Parlamento nel Minnesota. Soluzione? Ha avuto ragione lei. Esiste già una nuova norma, dunque, che è già entrata in vigore, che permette nello stato del Minnesota alle case di cura e alle strutture di assistenza di servire bevande alcoliche sia ai residenti che agli ospiti, senza la necessità di richiedere una costosa licenza permanente, ma semplicemente con una comunicazione. Cioè, si è stabilito che le autorità debbano semplicemente essere informate in anticipo quando la casa di assistenza avrà deciso appunto di servire alcolici sia agli ospiti che agli anziani. Mi sembra che sia andato tutto per il meglio e la signora sarà sicuramente molto felice.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
2: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
7: Spot. Nei piccoli segni che scopri allo specchio, nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto. Perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei.
8: Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
9: Un alleato per un clima perfetto? Efficè! Un impianto di climatizzazione su misura è quello che serve. I nostri consulenti professionisti sapranno offrirti le migliori soluzioni, ma quel che più importa, al prezzo migliore. Con Efficè, dire addio al caldo è facile. Servizi rapidi, preventivi chiari e impianti che fanno la differenza. Per la climatizzazione perfetta, scegli Efficè. Efficè, a Elmas, Piazza dei Gelsi 2. Contattaci allo 070 899 66 10.
10: Boero, denti fissi in 24 ore, anche senza osso.
11: Sono il dottor Giannicola Boero. Da 16 anni eseguo denti fissi in Sardegna. Garanzia degli impianti a vita. Mi chiami. 800 125 828.
10: 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Ogni giorno, ogni momento. Segui Sardegna Notizie 24. L'informazione in tempo reale. Sardegnanotizie24.it. Il quotidiano di informazione online della Sardegna.

Ross Villain con Click Boom, il nostro viaggio si è concluso, ci ha riportato agli anni 2000 e noi approfittiamo per fare gli auguri di buon compleanno a Ross Villain, che proprio oggi festeggia i suoi 37 anni. Esatto, applausi, auguri e complimenti, e tra l'altro per lei è anche il primo compleanno da mamma, perché proprio un mese fa è nato il suo bimbo, avuto insieme al produttore nonché marito 6PM. Insomma, anche lei un po' sui social, attraverso video, foto, ha postato ovviamente il primo mese insieme al suo primogenito, e in una di queste foto soprattutto, insomma, oggi dice: mai stata così felice come in questo momento, e noi le facciamo ancora tanti auguri.

Siamo quasi arrivati alla fine delle nostre 2 ore insieme in questo lunedì 20 luglio e allora io tra poco vi saluterò, ma vedo già Doug pronto a tenervi compagnia come sempre nelle prossime 2 ore.

Giusto amarsi più. Le mani sul viso cercano una forza che non ho. Vorrei morire subito.

0: 14 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
2: Rieccoci qui su Radio Latte e Miele, ben trovato Doug, buon pomeriggio.
3: Dov'è?
2: Sei qua.
3: Dov'è? Sono io?
2: Certo.
3: Ciao Anna, ciao. Buongiorno. Ciao.
2: Che bello vederti, buon lunedì.
3: Buon lunedì a te, oggi sei bella tutta arancione,
2: oggi
3: bella allegra, bene o male.
2: Sono vestita di arancione, applausi.
3: Brava.
2: Addirittura. Tu invece hai un gatto sulla
3: maglietta. Io ho la mia solita maglietta bianca d'ordinanza, sì, di questo periodo dell'anno.
2: Ci sta, ci sta, quando fa caldo bisogna vestirsi di,
3: sì,
2: bianco.
3: Infatti quando faccio le lavatrici, di solito quella del bianco,
2: sì,
3: è solo mia.
2: È solo tua.
3: C'è solo roba mia.
2: Okay,
3: di mia moglie niente.
2: Lei
3: zero.
2: Non veste di bianco.
3: Ma assolutamente no.
2: Però
3: dice che la sbatte troppo.
2: Addirittura.
3: Ma non è vero, in realtà.
2: Ma non è vero, secondo me.
3: Però a me piace molto la maglietta bianca.
2: Sì,
3: basta, mi fermo alla maglietta bianca.
2: No, però ci sta, dai, in estate soprattutto ci sta. Bene, parlerai di abbigliamento di lavatrici?
3: No, oggi parliamo di aste.
2: Sì.
3: Di aste e basta.
2: Ah, bello.
3: E poi, è di maratone,
2: Ok, allora due cose in cui io non sono ferrata. Infatti vado via e ci ritroviamo domani.
3: Grazie a Nina.
2: Grazie a te.
3: A domani.
2: Ciao.
3: Ciao. In questa

0: Viva la Vasca, Benji Fede ed Alex Britti su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, buon pomeriggio, buon lunedì 20 di luglio, ciao. Mi presento, stringo la manina, ciao, io sono Doug, come regia c'è sempre il buon Glauco. Ciao Glauco. Cos'è questo? Fai le pernacchie? Queste sono le pernacchie dei tifosi spagnoli ai colleghi argentini.
1: Di arrivare il più vicino possibile.
0: Cosa c'entra? Cosa c'è così a casaccio? Sapete che Glauco c'ha un'intera libreria di miei smorfie, versi e cose varie da sortite. Vabbè, comunque, tutto preso nel fuori onda. Allora, buon pomeriggio, ciao a tutti, spero stiate bene, spero che il vostro weekend sia andato altrettanto bene. Potete raccontarci tutto quello che volete, come sempre, al 335-787-1910. Soprattutto se avete fatto qualche acquisto, diciamo così, un po' impulsivo, però magari di qualcosa di bello che magari sta bene in casa vostra, che volevate da tanto tempo, oppure semplicemente avete visto una roba splash, vi siete innamorati e l'avete comprata. Ne parliamo tra pochissimo.
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 54 lavaggi è 5,90 euro. Approfitta subito dell'offerta. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. Trovi il nuovo numero mensile a 1 euro. Enigmi, curiosità e un inserto per i più piccoli. Chiedi la tua copia in negozio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation, di Emily Henry, è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
5: Spot. Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web.
6: Social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.

Irama con Cabana su Radio Latte e Miele. Eccoci qua, ancora un buon pomeriggio. Parlavamo di acquisti impulsivi. Fortunatamente non sono passato di fronte a nessun negozio che ha quelle robe lì che un po' mi piacciono. Oppure quelli che erano chiusi, ancora meglio, quindi non c'era proprio il rischio. Perché anch'io sono uno abbastanza impulsivo, soprattutto nell'acquisto. Se entro in un negozio, il 95% delle volte esco avendo comprato qualcosa. Si potrebbe dire lo stesso delle persone che magari partecipano alle aste. Non so se vi è mai capitato di partecipare a un'asta. Mi è capitato una volta sola, era un'asta per degli immobili, devo dire che angoscia, un momento veramente stressante della mia vita, una mattinata vissuta con questo carico emotivo di dover cercare per forza di cose di accaparrarmi questo bene immobile. Poi non è andato in porto nulla, quindi siamo tornati a casa con le pive nel sacco, ma non è questo il discorso. Parliamo di aste perché proprio questo fine settimana è stato messo all'asta un cimelio molto importante della storia del cinema internazionale, con una colonna sonora molto caratteristica che fa così.

Che meraviglia. Ragazzi, fantastico, Star Wars, Guerre Stellari, chiamatelo come vi pare, però la colonna sonora, una delle più famose al mondo, ci porta direttamente, ci catapulta alla velocità della luce in quell'immaginario creato da George Lucas a metà degli anni 70. E parliamo proprio di quel periodo storico, cioè qualcosa legato a Star Wars che è stato messo all'asta nel corso dell'ultimo fine settimana. Ne parliamo insieme tra poco, intanto ci sono Emma e Fabri Fibra.

Emma insieme a Fabri Fibra con Antidroga su Radio Latte Miele. Per chi si fosse collegato con noi proprio adesso, stavamo parlando di Star Wars. Ah! Mi è venuta una voglia di riguardarlo prepotentissima. Però magari solo i primi tre, dai, non mi sparo, 9 film così. Comunque, Star Wars, stavamo parlando di questa asta che è avvenuta questo fine settimana a Dallas, siamo negli Stati Uniti, dove è stato messo all'asta forse uno degli oggetti più importanti di tutta Star Wars. Pensate a quali oggetti possono essere fondamentali per l'immaginario visivo dell'intera saga. Mi viene in mente magari il casco di Darth Vader, la spada laser e forse cosa? La tunica di Maestro Yoda? Ci può stare? Dai, facciamo questi tre. Ecco, uno di questi tre oggetti è stato messo all'asta e stiamo parlando di una spada laser. Ma non una spada laser qualsiasi, magari usata da un personaggio secondario. No, quella utilizzata da Mark Hamill, alias Luke Skywalker, nell'episodio L'Impero colpisce ancora del 1980. Ed è stato subito record per quanto riguarda il prezzo di vendita. Se una precedente asta aveva stabilito un nuovo record per un modellino di un caccia a 3 milioni di dollari, questo li ha battuti tutti. Siamo arrivati a 3 milioni e 700 mila dollari per una spada laser che poi alla fine manco si illumina, non è come quelle giocattolo che esce qualcosa, no, rimane lì ferma e tutto il resto è stato poi fatto in computer grafica in maniera successiva. Quindi un oggetto storico importantissimo per la storia del cinema internazionale, proprio a meno di un anno di distanza da un traguardo fondamentale per tutti i fan di Star Wars, perché proprio l'anno prossimo l'intera saga di Star Wars compirà i suoi primi 50 anni.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Spot.
7: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. La Sardegna sta affrontando l'inferno, la settimana che si è appena chiusa è già nella storia della meteorologia come la più bollente di sempre. Temperature diffuse oltre 45 gradi, picchi oltre 47 a Ollastra, Muravera e Orani, e anche Cagliari ha registrato il suo record assoluto con 45,2 gradi toccati venerdì scorso, stracciando così il precedente culmine di 44,6 gradi del 24 luglio 2023 e tornando indietro nel tempo, quello del luglio 1983 con 43,6 gradi e sempre a luglio del 1978 con oltre 40 gradi. Il caldo estremo sta mietendo vittime ogni giorno, ieri un altro decesso a Teulada, un anziano di 72 anni trovato senza vita nella sua auto, mentre il sistema sanitario va sotto pressione come la macchina dell'antincendi, con un sovraccarico di lavoro per le forze sul campo, vengono messi in ginocchio agricoltori e allevatori. Inoltre il calore va a impattare sui costi sostenuti da famiglie e imprese per combatterlo. Confesercenti stima a livello nazionale tra i 6 e i 12 miliardi di euro annui e manda quotidianamente in tilt la rete elettrica e i servizi pubblici. Maxi sequestro di droga nel Sulcis Iglesiente, dove la polizia ha intercettato 10 kg di cocaina purissima. La droga, una volta tagliata e immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare oltre 5 milioni di euro alla criminalità organizzata e alimentare migliaia di dosi destinate allo spaccio. Momenti di tensione a Cabras, dove un normale controllo della polizia stradale di Oristano ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Un uomo di 50 anni ha lanciato della benzina contro un agente con l'intento, secondo quanto ricostruito, di dargli fuoco. Solo la prontezza del poliziotto ha evitato conseguenze più gravi. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e tentato incendio. Per lui l'obbligo di firma. Un uomo di 85 anni, residente a Cagliari, è morto mentre si trovava su una spiaggia del litorale di Quartu Sant'Elena. Secondo una prima ricostruzione, avrebbe accusato un malore improvviso, cadendo in acqua e perdendo conoscenza prima di annegare. Inutili i soccorsi del 118, i sanitari hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma hanno dovuto constatarne il decesso. Ed è tutto, questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito fin qui. A voi buon proseguimento d'ascolto e a più tardi. Con nuove notizie dall'isola.
8: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
9: Il sapore dell'estate ha un nome: Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi gonfiabili, piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Jenne Rugy, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza.
10: No, lo
4: lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
5: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande. Ti basta una telefonata. Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio. Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!
10: Cosa si può comprare in 10 minuti con 50 milioni di dollari? Un sacco di robe, però volendo anche una cosa sola. Tra poco ne parliamo, prima però c'è il nostro viaggio nella storia della musica italiana. Partiamo da Mina.

Vasco Rossi non mi va su Radio Latte Miele e a me non andrebbe di spendere 50 milioni di euro così nel giro di un quarto d'ora. Intanto non li ho. Punto primo. Punto secondo, farei magari un acquisto forse un pochettino più oculato. Nella prima mezz'oretta abbiamo parlato tanto di aste, di questa asta che ha visto andare a una cifra record la spada laser di Luke Skywalker, ma c'è un altro oggetto che proprio nel corso dell'ultimo mese è stato battuto all'asta ed è quello

forse più costoso della storia. Costoso, il costo in questo caso dipende anche dalla rarità dell'oggetto stesso. Stiamo parlando di uno dei fossili di T-Rex più rari al mondo. Dico più rari perché è quasi completo, quindi mettendo insieme i vari pezzettini a mo' di Lego si riesce quasi a ricostruire totalmente la struttura ossea di un Tyrannosaurus Rex, questi grandissimi dinosauri che hanno fatto il terrore nell'epoca preistorica, ma ancora oggi al cinema basta andare a vedere i vari Jurassic qualcosa per esserne altrettanto affascinati dalla bellezza di questi animali. Quindi 50 milioni di dollari per un T-Rex, che poi alla fine di certo non ti fa la guardia, non puoi usarlo come fermaporte, puoi metterlo in giardino, sicuramente abbellirebbe molto molto grazioso da tenere in giardino, ci metti intorno un paio di piante, secondo me fai la tua bella figura all'ingresso quando arrivano gli ospiti, un bijou. Ti proteggerò.

porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi,

Franco Battiato e La Cura su Radio Latte Miele. È un fossile di Tyrannosaurus Rex, sicuramente ha bisogno di parecchia cura, quindi non credo lo metteranno in giardino. Comunque, aver speso 50 milioni di dollari per lasciare una cosa prendere acqua, ghiaccio e polvere, venti, tornadi e cose varie, forse non è il massimo delle spese. Comunque non è neanche l'unico o l'ultimo esemplare quasi completo di dinosauro ad essere messo all'asta e poi successivamente venduto. Il record però rimane suo, di questo dinosauro che si chiama Gus, lo hanno chiamato così, di un Tyrannosaurus Rex, 50 milioni. Ce ne sono anche altri che sono stati venduti nel corso del tempo. Un altro è uno stegosauro comprato per 44 milioni di dollari, a sua volta che aveva spodestato un altro Tyrannosaurus Rex che si chiamava Stan, che era stato venduto per 31,8 milioni di dollari. Quindi un mercato in costante crescita. Ragazzi, datevi da fare, prendete pala e scalpellino e pennellino per andare a cercare nei giardini pubblici della vostra zona, magari trovate un bel esemplare di fossile. Potrebbe darsi, ci può stare, può essere, si trovano praticamente ovunque oramai. Difatti questi vengono venduti a cifre decisamente irrisorie. Provateci, fateci sapere se trovate qualcosa di interessante, oltre che magari a qualche monetina o oggetti dimenticati. Può darsi, un bel Tyrannosaurus Rex in giardino ci sta sempre.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla,
3: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
1: Noi 1000!
3: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Spot. La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
5: Impianti climatizzazione rapidi e convenienti? Efficè! Per la climatizzazione perfetta, scegli Efficè! Efficè, a Elmas Piazza dei Gelsi 2. Contattaci allo 070 899 66 10.
6: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro.

Coez su Latte Miele è sempre bello, ed è sempre bello anche parlare di sport con il 3 su 3. Iniziamo dalla Formula 1 con la vittoria nel GP del Belgio di Kimi Antonelli, che ha approfittato del ritiro di George Russell al primo giro e ha riallungato in testa al mondiale. Grande lotta con Leclerc per la vittoria, ma a prevalere è stato il nostro italiano. Hamilton, penalizzato di 5 secondi per l'incidente con la Mercedes, termina quarto dietro a Verstappen. Passiamo al calcio, continua il totonomi per quanto riguarda il CT della nazionale italiana, e secondo diverse fonti il neo direttore tecnico della nazionale, Paolo Maldini, insieme a Leonardo, avrebbe dato il via a una trattativa insieme a per avere in panchina Pep Guardiola, ex allenatore del Manchester City. Sembra gli sia stato fatto una proposta ufficiale per diventare il nuovo commissario tecnico. Chiudiamo con il ciclismo e il Tour de France, giornata di forti emozioni per il Tour, con Remco Evenepoel che sfodera una ottima prestazione in salita e trionfa battendo anche Tadej Pogacar e Isaac Del Toro. La corsa però perde Jonas Vingegaard, caduto prima della salita finale, per lui una frattura della clavicola. E con questa il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.

Già finita così la prima ora di oggi di questo pomeriggio insieme. L'arbitro fischia allegro. Arbitro, è contento dell'arbitraggio di ieri sera della finale? Ha apprezzato? Così cos'ha, così cos'ha. Questo vuol dire così, nel linguaggio dell'arbitro che sto iniziando a capire a distanza di un anno, è così cos'ha. Ecco, tutti i suoni possibili li facciamo. Metti caso che qualcuno se li perde. È vero. Dai che tra poco torniamo anche con la seconda ora.

0: Deghi arredare casa?
1: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
2: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
2: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io!
2: Deghi provare!
0: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi! Credi.
6: 16 in punto.
7: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Lara insieme a San Giovanni, le ragazze su Radio Latte Miele. Ben ritrovati, ciao a tutti, nuova ora insieme, anche oggi due ore tra le 15 e le 17. Ci teniamo compagnia su Radio Latte Miele. Ciao, mi presento, se è la prima volta, io sono Doug, pronto ancora anche oggi. Prossimi 60 minuti belli ricchi di tante belle cose. In regia con me invece c'è sempre il buon Glauco. Ciao Glauco! Come mai? Ti è andata di traverso la saliva?
1: No!
0: No! No! Va bene, va bene, va bene. Allora, 335-787-1910, questo è sempre il numero per tutti i vostri messaggi su WhatsApp. Vi faccio una domanda, non so se, insomma, io spesso parlo di sport, non tanto in qualità di praticante, ma perché anche al di fuori mi capita spesso di lavorare nel mondo dello sport, eventi, maratone, cose varie ed assortite. Ecco, ci sono degli eventi sportivi, però, in giro per il mondo che io sfido veramente la persona che li ha realizzati e pensati a pensare una cosa ancora più matta e folle di quello che hanno già fatto, perché ci sono veramente delle gare, a volte anche delle maratone, che penso che l'organizzatore o comunque chi ha avuto questa idea sarebbe da reparto psichiatrico, perché sono veramente delle follie vere e proprie. La prima arriva tra pochissimo.
2: Passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Spot. Boero, denti fissi in 24 ore, anche senza osso.
8: Sono il dottor Gian Nicola Boero. Da 16 anni eseguo denti fissi in Sardegna. Garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828.
7: 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Cerchi un'auto usata ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola: AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato con cura. Da AS Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo, ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124, oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. AS Motor di Alessandro Sini, la tua prossima auto ti sta già aspettando.
9: Hai un'auto, una moto, un furgone, un caravan e ti serve una revisione veloce senza perdere tempo? Allora vieni da Revisioni Non Stop in via Pirasto 37 a Quartus Antelena. Da noi revisione non stop, si effettuano anche ricariche clima.
7: Il sapore dell'estate ha un nome: Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi gonfiabili, piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Jenner Rugi, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza.
10: Lei balla bocca l'odore del mare, hashtag fuori c'è il sole. Lo vuoi condividere?
11: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Trigno è irrecuperabile insieme a lui, Ermal Meta su Radio Latte Miele. È irrecuperabile chi si è inventato queste gare, queste maratone. Non tanto la maratona in quanto tale, sport nobilissimo, che spesso vediamo anche battere record su record, ma qui di record ce ne ben pochi. Una gara che esiste dagli anni 80, secondo me penso che sia la cosa più difficile in assoluto da fare, arrivare alla fine in una gara come questa. Sì, è la Marathon du Médoc. Ok, siamo in Francia, tra le vigne francesi sono i classici 42 km, 195 metri di un percorso con però una degustazione vini a ogni circa 2 km. Quindi tu corri 2 km e poi ti fermi a fare la degustazione dei vini. Siamo tra i castelli e le vigne più belle di tutta la Francia, quindi posto meraviglioso, con l'unica difficoltà grande effettivamente potrebbe essere quella di arrivare alla fine. Esiste dagli anni 80, come dicevamo, e ogni anno però si inventano qualcosa di nuovo, un po' per rinnovare la formula, un po' per attrarre magari anche nuovi partecipanti. Una di queste cose che da diverso tempo è ogni anno c'è un tema e vestirsi seguendo il tema è obbligatorio. Nel corso degli anni ci sono stati Asterix e Obelix, Batman e Superman, Mario e Luigi, la carica dei 101, dei Dalmata, dei cani, se non lo ricordate, certo. Ogni anno c'è una cosa diversa, ogni anno si tiene proprio nel mese di settembre, quindi se volete fare questa follia sappiate che nel mese di settembre questa Marathon du Médoc e potete iscrivervi, perché tra l'altro insomma alla fine il tempo non è più la cosa più importante, lì è proprio un'esperienza che uno va a fare divertendosi magari con gli amici. Dai, tra poco vi racconto anche qualcos'altro, intanto c'è il disco Latte Miele di questa settimana.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni e Canto d'Amore su Radio Latte Miele. Si parlava di questa maratona pazza, ma non è l'unica in giro per il mondo. Intanto questa però è quella più all'orizzonte, forse anche più affrontabile, fattibile, soprattutto per chi ama i vini francesi. Si chiama Marathon du Médoc, ci troviamo proprio nel pieno della zona enovinito, che vinicola della Francia, tra chateau, castelli, vigne, colline, un posto stupendo e meraviglioso dove ogni anno organizzano questa maratona che proprio attraversa in lungo e in largo le vigne. Sono i classici 42 km e 195 metri con circa una ventina, 25 punti ristoro sparsi qua e là, dove però invece di darti l'acqua, la classica banana piuttosto che i cracker, ti mettono lì un bicchiere di vino in mano e nell'altro magari, che ne so, due ostriche, un po' di pâté di foie gras, queste cose qua, due formaggini francesi, vuoi non mangiarli? Tutto questo è incluso nel pacchetto della Marathon du Médoc. E tu, c'è anche questo buffet assurdo che non si vede in nessun'altra gara, per chi frequenta il mondo del podismo in generale li conosce bene. Di solito c'è magari, sì, le classiche banane, un po' di frutta, un po' di carboidrato, cracker, grissini, cose del genere. Qua invece c'è veramente di tutto e di più, con anche della musica dal vivo. In nessuno vince, di solito nessuno vince, perché il muro è stato fissato a circa 6 ore e mezza, con muro intendiamo un tempo limite entro cui completare tutto quanto, ma la maggior parte dei partecipanti ci mette quasi 6 ore e mezza, quindi tutti arrivano per cercare di massimizzare il più possibile questa bella esperienza. Quindi alla fine la Marathon du Médoc è l'unica maratona al mondo in cui lo scoglio più importante non è arrivare alla fine, ma è arrivare alla fine sobri.

0: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
1: Come fossi una bambola.
0: Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Spot. Bentrovati dalla redazione della Sardegna. La Sardegna sta affrontando l'inferno, la settimana che si è appena chiusa è già nella storia della meteorologia come la più bollente di sempre. Temperature diffuse oltre 45 gradi, picchi oltre 47 a Ollastra, Muravera e Orani, e anche Cagliari ha registrato il suo record assoluto con 45,2 gradi toccati venerdì scorso, stracciando così il precedente culmine di 44,6 gradi del 24 luglio 2023 e tornando indietro nel tempo, quello del luglio 1983 con 43,6 gradi e sempre a luglio del 1978 con oltre 40 gradi. Il caldo estremo sta mietendo vittime ogni giorno. Ieri un altro decesso a Teulada, un anziano di 72 anni trovato senza vita nella sua auto. Mentre il sistema sanitario va sotto pressione, come la macchina dell'antincendi, con un sovraccarico di lavoro per le forze sul campo, vengono messi in ginocchio agricoltori e allevatori. Inoltre il calore va a impattare sui costi sostenuti da famiglie e imprese per combatterlo. Confesercenti stima a livello nazionale tra i 6 e i 12 miliardi di euro annui e manda quotidianamente in tilt la rete elettrica e i servizi pubblici. Maxi sequestro di droga nel Sulcis Iglesiente, dove la polizia ha intercettato 10 kg di cocaina purissima. La droga, una volta tagliata e immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare oltre 5 milioni di euro alla criminalità organizzata e alimentare migliaia di dosi destinate allo spaccio. Momenti di tensione a Cavras, dove un normale controllo della polizia stradale di Oristano ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Un uomo di 50 anni ha lanciato della benzina contro un agente con l'intento, secondo quanto ricostruito, di dargli fuoco. Solo la prontezza del poliziotto ha evitato conseguenze più gravi. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e tentato incendio. Per lui l'obbligo di firma. Un uomo di 85 anni, residente a Cagliari, è morto mentre si trovava su una spiaggia del litorale di Quartu Sant'Elena. Secondo una prima ricostruzione, avrebbe accusato un malore improvviso, cadendo in acqua e perdendo conoscenza prima di annegare. Inutili i soccorsi del 118, i sanitari hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma hanno dovuto constatarne il decesso. Ed è tutto, questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito fin qui. A voi buon proseguimento d'ascolto e a più tardi. Con nuove notizie dall'isola.
7: C'è un posto a Cagliari dove il gelato è pura passione. Da 22 anni la gelateria Peter Pan crea gelato artigianale con ingredienti selezionati e tutta la passione di chi ama davvero il proprio lavoro. Il segreto? Qualità, ricerca e un piccolo difetto: è troppo buono. Gelateria Peter Pan a Cagliari in via Roma 1, via Dante 83B e al centro commerciale I Mulini.
8: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni, Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL, per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22. Esami del sangue? Al Laboratorio Falconi eseguiamo tutte le analisi ematologiche, batteriologiche, infettivologia e dosaggi ormonali, test per intolleranze, allergie e breath test. Laboratorio di analisi Falconi, referti rapidi e disponibili online. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Per una diagnosi affidabile, scegli Laboratorio Analisi Falconi, Cagliari via Lanusei 69. Si accettano pagamenti in Sardex.
9: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
10: Quando c'è un dubbio sulla tua salute, la cosa più importante è sentirsi al sicuro. Al CRM Sant'Antonio di Cagliari trovi accoglienza, professionalità e tecnologia all'avanguardia. Risonanza magnetica e TAC con macchinari di ultima generazione, seguiti da medici esperti che ti accompagnano passo dopo passo. Per diagnosi precise e con un medico al tuo fianco, CRM Sant'Antonio. Chiama ora allo 070 340 423 o visita il sito crmsantantonio.it. CRM Sant'Antonio, Cagliari, via Carrara 12.
11: Ripartiamo con il nostro viaggio nella storia della musica, viaggio che come ogni giorno fa tantissime tappe, tra poco proprio di tappe parliamo perché c'è una maratona a tappe che qua superiamo ogni livello di follia. 1974.

Questa la indovino con una, Maledetta Primavera, Loretta Goggi, una di quelle canzoni che appena senti proprio una nota a casaccio all'interno della canzone, anche in lontananza sai già che è quella. Stavamo parlando di corse e maratone incredibili, che pensi ma come hanno fatto a inventarsi una roba del genere, se prima si parlava di quella francese, la maratona in mezzo alle vigne, invece questa in mezzo alle montagne. Immaginatevi la scena, vi siete appena iscritti a questa maratona, non è una maratona normale di 40 e passa chilometri, ma sono 5 giri di 20 miglia ciascuno, quindi stiamo superando arriviamo oltre quasi i 200 chilometri. Una maratona davvero pazza, perché si chiama Barclays Marathons, è un ultramaratona trail che si tiene ogni anno in Tennessee. Come funziona? Intanto bisogna iscriversi, primo step molto difficile, perché viene dato un orario preciso in cui bisogna iscriversi, ora e giorno entro i quali proprio tu essere presente e mandare la tua candidatura. La candidatura però non è un semplice modulo in cui scrivi nome, cognome e qualche altro dato, no, tu devi scrivere per quale motivo ritieni di dover essere ammesso alla gara, devi scrivere praticamente un saggio di diverse pagine spiegando le tue motivazioni. Bisogna legare la quota di iscrizione, che è di solo $1.60, e poi sperare di essere ammesso. La notizia della tua ammissione arriva però in un secondo momento, in un modo veramente, veramente unico. Ma ve lo racconto tra poco. Intanto ascoltiamo Irene Grandi su Latte e Miele. Fai come me.

0: grandi e fai come me su Radio Latte Miele. Ecco, non fate come fanno questi signori che partecipano a queste ultramaratone, a meno che non siate veramente molto preparati e molto atletici, perché qua non si scherza mica, soprattutto con questa Berkeley Marathons, una maratona di quelle veramente pesanti. Sono più di 100 miglia, che tradotte in chilometri ci avviciniamo circa ai 180-160 chilometri grosso modo, da percorrere in 60 ore. Ecco, ci eravamo lasciati al momento dell'iscrizione. Quando ti ammettono, ti arriva una lettera da casa di condoglianze, perché sanno già che probabilmente non ne uscirai proprio al 100% nel migliore dei modi. Infatti, nel corso degli anni, questa maratona esiste da metà degli anni 80, dal 1986. Da allora solo in 30 sono riusciti a completare la maratona, un numero veramente esiguo a fronte di centinaia di partecipanti che nel corso degli anni ci hanno provato, anche perché provarci non è neanche più che da tanto sufficiente. Ogni anno aggiungono delle cose nuove, cose da recuperare lungo il percorso. Ad esempio, ci sono dei libri sparsi lungo il percorso e ogni partecipante, per ogni giro che compie, deve strappare la pagina esattamente corrispondente al proprio numero di pettorale. Se non lo fai, pena l'esclusione. E poi non ci sono GPS, non ci sono mappe, il percorso non è segnato, ti devi semplicemente arrangiare un po' con il tuo senso dell'orientamento, sperando chiaramente di arrivare alla fine, di completare almeno uno di quei percorsi fatti in questo modo veramente folle. La Berkeley Marathon, se vi interessa, si tiene tutti gli anni tra marzo e aprile, tornerà anche l'anno prossimo. In questa gara l'unica cosa brutta che ti può arrivare è essere accettato.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te. Sempre.
2: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation, di Emily Henry, è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
3: L'alta pressione subtropicale inizia a cedere al nord, ancora tanto caldo e sole al centro-sud. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà caratterizzato da prevalenti condizioni di stabilità. Solo sui rilievi alpini orientali e sull'Appennino settentrionale saranno possibili alcuni episodi temporaleschi. In serata nella prossima notte qualche annuvolamento con rovesci annessi verso la pianura padana, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Spot. Nei piccoli segni che scopri allo specchio, nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto. Perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
5: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro.
6: In Sardegna c'è un nuovo quotidiano online, Sardegna Notizie 24. Sardegnanotizie24.it, il quotidiano di informazione online della Sardegna.
7: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso.
5: Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.
8: Un alleato per un clima perfetto? Efficè! Un impianto di climatizzazione su misura è quello che serve. I nostri consulenti professionisti sapranno offrirti le migliori soluzioni, ma quel che più importa, al prezzo migliore. Con Efficè, dire addio al caldo è facile. Servizi rapidi, preventivi chiari e impianti che fanno la differenza. Per la climatizzazione perfetta, scegli Efficè. Efficè, a Elmas, Piazza dei Gelsi 2. Contattaci allo 070 899 66 10.
9: Immagina il sole che tramonta sul mare di Cagliari, la brezza salata che accarezza la pelle, il profumo del pesce fresco che arriva dalla cucina. Sei al ristorante Il Volo Mare, Fronte Mare. Ogni piatto è un viaggio nei sapori autentici della tradizione mediterranea. Spaghetti all'aragosta, all'astice, alle vongole, pesce del giorno selezionato con cura, ricette che raccontano la Sardegna e la passione per la buona cucina. Ristorante Il Volo Mare, Cagliari, Calata dei Trinitari, 070 20 40 166.
10: Nei momenti più difficili ogni gesto merita rispetto, discrezione e cura. Dal 1965 l'Agenzia Funebre La Pace ovunque nel mondo accompagna le famiglie con professionalità, sensibilità e attenzione a ogni dettaglio, offrendo un servizio completo e qualificato. Una presenza affidabile, silenziosa, sempre al vostro servizio. Agenzia Funebre La Pace, a Cagliari. Info 070 66 35 80.

Gli Stadio, un giorno mi dirai, canzone con cui vinsero il Festival di Sanremo nel 2016. Apro e chiudo una parentesi, secondo me è doverosa, non so se l'avete letto, l'avete visto nel corso degli ultimi momenti, soprattutto anche sul nostro profilo Instagram. Ieri sera Noemi è stata protagonista di un incidente, infatti durante un concerto è caduta dal palco, è stata poi successivamente trasportata al pronto soccorso per dei doverosi accertamenti sul suo stato di salute. E comunque è in fase di guarigione, quindi noi mandiamo un grandissimo abbraccio a Noemi, intanto perché è una bravissima cantante, una grande amica anche di Radio Latte Miele, nonché una persona splendida e meravigliosa, quindi le mandiamo davvero un grandissimo abbraccio da parte di tutti noi di Radio Latte Miele.

0: Devi arredare il tuo giardino?
1: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
0: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
2: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
0: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
1: Devi provare.
0: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Pallidi come non mai, Simo Rossi e Vaschi. Ciao ragazzi.
4: Perché pallidi?
3: Così, perché di solito dico che siete abbronzati e bellissimi, volevo cambiare.
5: Non mi vanno le cuffie, ok, ora
4: no, infatti. Buongiorno, buon pomeriggio.
3: Ciao Simo, ciao Vaschi.
4: Non hai sentito quello che ha detto fino ad ora?
5: Ha detto pallido.
4: Ha detto pallido.
5: Pallido.
4: No, pallido.
5: Pallido.
3: No, pallido.
5: Pallido è la parola del crucivermone.
3: Esatto. Infatti. No, e bisogna indovinare la definizione.
5: Certo. Sarebbe bello farlo al contrario.
4: Come si chiamerebbe? Verbo cruci. Che sarebbe. No, non è vero, stiamo dicendo sciocchezze. Oggi
5: strano,
4: è lunedì.
5: Non è da noi.
4: Simone Rossi è come sempre abbronzato. Io sono bianco che vado a praticamente mi entra il sole in faccia e poi lo
5: rilascio.
4: Ma
5: tu parti.
3: Chiameremo Casper
5: questo weekend. Quindi cosa vuoi?
4: Beh, lo so, ma vado
5: pensa
4: a
5: pensa se fossi partito già abbronzato.
3: Ma anche
5: che
3: tu
5: noia.
3: Parti.
5: Vabbè, ma che vuol dire? Io magari
4: infatti, scusami.
3: Io vado anzi, fai pure più vacanze di lui.
5: Vado su un ghiacciaio a
3: sì,
5: togliermi
3: certo.
5: L'abbronzatura.
3: Sì, come no.
4: A parte vabbè. Che nel ghiacciaio forse l'abbronzatura aumenta.
3: Anzi, ancora peggio.
4: Perché sei più vicino al sole.
3: E poi è il riflesso del ghiaccio.
5: Del ghiaccio.
3: Certo. Fa, eh?
5: Ti abbronzi più sul ghiaccio che al mare.
3: Incredibile,
5: scoperta
3: ma vero.
5: Su Radio Latemire il lunedì 20 luglio.
4: Tutti ad agosto in Antartide. Ma no, questa non è la soluzione del cruciverbone. Un numero DAG.
3: Allora, oggi giochiamo con la 27 verticale.
4: Dillo
3: non
4: senza,
3: facile.
4: Senza il tono del tagadà.
3: 27 verticale.
5: No, adesso l'hai fatto.
3: Adesso l'ho
5: adesso
3: fatto.
5: L'hai fatto.
3: Sì,
5: non fatto. 27 Vai. Verticale facile perché è lunedì?
3: No, non facile.
5: Ah, non facile.
3: Non facile, però sono sempre 6 lettere.
4: Vai.
3: Beffarda e sprezzante.
4: Teramo. Ci sta sempre.
5: Può essere come aggettivo.
3: Beffarda e
5: Beffarda.
3: Beffarda
5: e straziante.
3: No, che sprezzante.
5: Sprezzante. Beffarda.
4: Spruzzante.
5: 6 lettere. Il numero è?
3: 27 verticale.
4: No, il numero è il 335-787-1910. Era questa la battuta.
5: Bravo.
3: Bellissima battuta. Ciao.
5: A domani.
4: Ciao mamma.

0: Buon vento, Giovanotti e Alfa su Radio Latte e Miele. Lunedì è il 20 luglio, cominciamo l'ultima settimana per quanto riguarda Semivaschi.
1: È incredibile che abbiamo cambiato di prefisso ogni volta che succede nel mese. Io ho paura, concedetemelo.
0: In che senso prefisso?
1: Prefisso, dal 19 siamo passati al 20.
0: È un prefisso.
1: Non è difficile, Simone, cioè si passa dall'1 al 2.
0: Ma il prefisso è tipo 06,
1: sì.
0: 02.
1: Ma tu quando si esce un po' fuori dal seminato è un disastro.
0: Io ormai i numeri quelli fissi non li uso più, e quindi è lì che uso il prefisso.
1: Certo,
0: perché sennò non sarebbe prefisso, sarebbe premobile.
1: Tu... Bella questa. Cioè tu sei uno di quelli che, se anziché dirti 17:20 facciamo dalle 5 alle 8, tu devo svegliarmi così presto al mattino.
0: Devo essere sincero, mia sorella Alice, che saluto e ringrazio,
1: ciao, Alice, ciao,
0: per essere mia sorella.
1: Vabbè, ah, che ha scelto, cioè è successo.
0: Si è alzato l'orologio.
1: Come un incidente per lei.
0: Poverina, già l'ha fatto.
1: Ma è vero.
0: Poverina. Sta bene. Sì, sì, scherza, sì. Perché sta bene, però l'orologio sul telefono con 12 ore, quindi non ha...
1: Ah, tipo, quindi...
0: dice dalle 17 alle 20, ma dalle 5 alle 8 p.m.
1: Io potrei essere confuso, perché ho ricominciato un attimino a farmi i riposini pomeridiani, no? E quando mi sveglio e vedo... Cioè, se vedessi, anziché tipo 17, vedessi 5, farei... così presto.
0: Ma perché tu ti chiudi anche la tapparella.
1: Certo.
0: Quando ti svegli dici, boh, la mia unica certezza è l'orologio per capire dove sono geolocalizzato all'interno della giornata.
1: Anzi, un po' ti spara flash, perché tu prendi il cellulare, lo apri e vedi questo neuralizzatore che ti completamente spara flash al cervello.
0: Ma quante ore ho dormito? Ho già finito le ferie.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Spot. Boero, denti fissi in 24 ore, anche senza osso.
4: Sono il dottor Giannicola Boero. Da 16 anni eseguo denti fissi in Sardegna. Garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828.
3: 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
5: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
3: Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
6: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
7: E la chiamano estate, questa estate senza te.
8: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Edoardo Bennato con Ogni Settimana su Radio Latte e Miele. È lunedì, è il 20 luglio e siamo belli carichi.
1: Parole, parole, parole.
2: Crociate.
0: Bravo.
2: Il mio contributo di oggi, buona serata, ciao.
0: Ciao, ringraziamo Vaschi per tutto quello che ha fatto e ha detto in questo lunedì 20 luglio.
3: Sono spaccato.
0: Si scherza, siamo qui a giocare con il cruciverbone di Radio Latte e Miele. Arriviamo belli riposati dal weekend.
2: Quindi non si direbbe dalla tua voce.
0: Ma quello non è che ogni volta, ogni giorno devi specificarlo. Sai che è una costante che manca.
2: È vero, è una costante che manca, ma noi siamo contenti che la costante di questo periodo sia che giochiamo insieme al 335-787-1910 con una parola di 6 lettere.
0: Sì, stranamente. Perché
2: infatti, un'altra costante. La giornata delle costanti.
0: Stiamo giocando con il 27 verticale, beffarda e sprezzante.
2: Che sono parole che noi forse scopriremo alla fine dell'ora, visto che noi alla fine di ogni prima ora...
0: Hai mai usato la parola beffarda?
2: È stata una situazione beffarda, un po' come quella che ha vissuto ieri l'Argentina.
0: Sì.
2: Cioè, manco troppo beffarda perché se lo meritavano.
0: È stata una partita assurda. Simpatizzavo per la squadra di Scaloni, vedere nei quasi 120 minuti zero tiri in porta contro i 14-15 della squadra avversaria.
2: Ma non parliamo di calcio. Cruciverbone, vai.
0: Allora, una parola di 6 lettere, beffarda e sprezzante, come sempre. 335-787-1910.
2: E chi indovina si porta a casa 1,5 milioni di abbracci, di carezze anche, bacini, dai.
4: Sei bella.

0: BRSH in arte?
1: Brash.
0: Bravo. Okay. Da Dio.
1: Quindi il nome vero è BRSH.
0: No, vabbè, ma sai che adesso tanti artisti, soprattutto in realtà nel mondo Latin
1: Lover.
0: No. Latin pop o anche hip hop hanno un po' questo modo di presentarsi.
1: BBK, tipo,
0: BBK,
1: sì.
0: BBK, io non intendevo altri artisti un po' più internazionali.
1: Summer pop quello.
0: Summer pop cosa?
1: Eh sì, le BBK, perché è soprattutto grande, estiva. Anche se ha detto che vorrebbe partecipare al Festival di Sanremo.
0: Magari fa come Samurai J, che è andato con una canzone estiva, Ossessione, e quindi non si snatura neanche la BBK.
1: Va bene, ora dillo senza l'accento di Aldo Baglio, per favore.
0: La BBK, soprattutto con l'articolo. State ascoltando Radio Latte Miele, lunedì, è il 20 luglio, e stiamo giocando con il 27 verticale, beffarda e sprezzante.
1: Beffarda?
0: Beffarda e sprezzante.
1: Ah, quindi è femminile, che è molto importante. Cioè io non sono un grande giocatore del cruciverba, però mi sono reso conto che i plurali, singolari, il maschile e femminile è molto importante.
0: Sono fondamentali.
1: Cioè basta veramente per sbagliare una lettera, e se sbagli la lettera prendi e puoi usarla come carta del camino.
0: Questo momento serve poco.
1: Infatti sì.
0: 335-787-1910, beffarda e sprezzante. Stiamo cercando questa parola di 6 lettere.
1: Sì.
0: Mi raccomando, un bel messaggio vocale.
1: Così sentiamo le vostre voci e soprattutto da dove ci state ascoltando.
2: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill,

0: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bipacchi di dentifrici Mentadent della linea Core sono a 2,49€, i dentifrici Protect Plus e White Now sono a 2,49€. Completa l'igiene orale con gli spazzolini Mentadent e Technique a 1,29€ e acquistando 3 prodotti Mentadent il meno caro è in omaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: Spot. In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli. Sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic. Libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it. Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
7: Il sapore dell'estate ha un nome: Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi gonfiabili, piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Jenner Rugy, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza.
8: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
9: Forza, in questo lunedì 20 luglio stiamo giocando con il 27 verticale beffarda e sprezzante.
10: Stanno già arrivando molti messaggi al 335-787-1910, soprattutto messaggi vocali.
9: Una parola di 6 lettere, fatevi sotto, fatevi sentire.

0: Gianni Morandi, Umberto Tozzi e Enrico Ruggeri dal 1987. Si può dare di più, ma a volte bisognerebbe anche dare di meno.
1: Di meno?
0: Sì.
1: Meno soldi?
0: No, in generale, come ha fatto la nostra eroina del weekend. Perché anche oggi, lunedì 20 luglio, c'è un eroe che non indossa una maschera, non indossa un mantello,
1: ma indossa?
0: Indossa un...
1: delle manette.
0: No, più
1: no,
0: o meno.
1: Ma non è stato arrestato.
0: No, no, no, assolutamente. Anzi, avrebbe potuto far arrestare. Siamo a Cerreto Guidi, in provincia di Firenze. La ragazza ha 20 anni ed è appena stata assunta da un supermercato.
1: Ah, ho capito.
0: E hai visto? Cioè,
1: primo giorno.
0: Primo giorno, si ritrova un malintenzionato che gli fa: dammi tutto l'incasso! Allora lei, presa un po' dal panico, prende, prova ad aprire la cassa, ma non ce la fa. Cioè, sta lì, fa: oh, io non so come si fa, ok?
1: Allora, questa, diciamo, sfortunata, ma allo stesso tempo fortunata, sì, esordiente sul luogo di lavoro, ha sventato una rapina,
0: sì,
1: senza volerlo.
0: Senza
1: perché
0: volerlo.
1: Non riusciva ad aprirsi la cassa.
0: Sì, infatti,
1: e poi questo cosa ha fatto? Se n'è andato.
0: No, è
1: poi
0: successo.
1: È passato la cassa 2.
0: Rapinatore in cassa 2. No, in realtà è successo che non era un rapinatore particolarmente
1: professionista.
0: Esatto, era preso dalla strada. E quindi che è successo? Che i vari addetti ai lavori e soprattutto gli altri clienti hanno capito la situazione e l'hanno scacciato via. Solamente che mi sono immaginato la scena di questo che gli fa: aspetta, che prova a cliccare lì, magari si apre. No, no, aspetta, che magari.
1: Cioè, scusami, il ladro che dava consigli a lei: dammi
0: sì.
1: tutto!
0: Sì, infatti, non mi mettere ansia che non riesco ad aprire, se no, e tu non guadagni nulla.
1: Ma poi è stata intervistata questa Sfortu Fortu.
0: In realtà molto fortunata, perché in realtà pare...
1: Beh, sfortunata però che il primo giorno di lavoro ti capita un malintenzionato che vuole rapinare.
0: Ma la cosa,
1: scusami,
0: divertente è
1: come
0: che
1: ci torni il secondo giorno?
0: Che ne so, con un casco.
1: Con la scorta,
0: sì, infatti. No, però la cosa divertente è che i vari testimoni
1: sì?
0: hanno,
1: ra-

0: Contato di questa ragazza che in realtà manteneva una certa calma perché era un po', cioè diceva io non so che dirti, cioè non riesco ad aprire questa cassa, e di conseguenza alla fine grazie alla sua inesperienza si sono salvati un po' di soldini.
1: But

0: Mietta Medominghi dal 1990 su Radio Latte e Miele, dove abbiamo raccontato la storia di questa neoassunta che non è riuscita ad aprire la cassa del supermercato ad un rapinatore.
1: Non è riuscita, per fortuna, anzi.
0: Infatti,
1: tra l'altro, cos'è una catena di supermercati?
0: È una famosa catena di supermercati.
1: Che nel corso di formazione ha messo come non saper aprire la cassa.
0: Esatto, cioè quando c'è un ladro bisogna fare un po' ignori, aspetta.
1: Allora, volutamente non vi diciamo tutti i segreti, esatto. Non vi diciamo come funziona il supermercato, bisogna avere delle lacune perché in caso di rapina almeno siete giustificati.
0: Certo che poi qualcuno ti va a comprare un pacchetto di gomme da 1,50 euro, ti dà 50 euro e fa: non ho il resto, non riesco ad aprirlo, scusami. No, in realtà c'è una psicologa che ha spiegato come bisognerebbe, cioè che in realtà questa inesperienza della cassiera è la difesa perfetta, cioè perché praticamente il rapinatore cosa fa? Entra e ha l'adrenalina a mille perché comunque non sta facendo una cosa che fa tutti i giorni. E che succede? Meno male, infatti. Che succede? Che praticamente quando vede che la cassiera magari non riesce ad aprire la cassa o che c'è comunque un po' di lentezza nel gestire la situazione, l'adrenalina diventa panico e quindi il panico gli fa dire: senti, sai che c'è, io me ne vado, non ce la faccio,
1: me ne vado,
0: basta. Ma perché in realtà le rapine
1: tu cos'hai fatto? Hai seguito questa psicologa che ha fatto un corso ai ladri?
0: Sì.
1: Ha seguito i ladri in terapia?
0: Sì,
1: non ce la faccio, il peggior incubo per un ladro non è trovare la polizia al supermercato ma una cassiera inesperta
0: oppure una psicologa al posto della cassiera
1: che ti dice: sei sicuro di farlo?
0: Esatto.
1: Metti via quella pistola.
2: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
3: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation, di Emily Henry, è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
8: Spot. C'è un posto a Cagliari dove il gelato è pura passione. Da 22 anni, la gelateria Peter Pan crea gelato artigianale con ingredienti selezionati e tutta la passione di chi ama davvero il proprio lavoro. Il segreto? Qualità, ricerca e un piccolo difetto. È troppo buono! Gelateria Peter Pan, a Cagliari in via Roma 1, via Dante 83B e al centro commerciale I Mulini.
9: La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
10: Impianti climatizzazione rapidi e convenienti? Efficè! Per la climatizzazione perfetta, scegli Efficè! Efficè, a Elmas Piazza dei Gelsi 2. Contattaci allo 070 899 66 10.
11: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità. Immaginate di essere in un ristorante dove la tradizione e il gusto si incontrano. Un luogo dove ogni piatto racconta una storia di mare. Siete all'Antica Osteria, l'antico ristorante che ha fatto della cucina esclusiva il suo segreto. Dal pesce più fresco a quello più ricercato, selezionato ogni giorno per offrire solo il meglio. Piatti che esaltano la tradizione sarda con un tocco di innovazione. Antica Osteria, a Cagliari in via Cavour 60.
12: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

0: la differenza tra me e te. Tu come stai bene, io come sto, oh, me e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia bellissimo. Penso sia bellissimo.
1: Tiziano Ferro dal 2011 su Radio Latte e Miele, in un momento di grande cultura,
2: di grande sapere. Si torna indietro nel tempo,
1: no,
2: oppure
1: no, abbiamo, no, perché, okay, scusa, okay, cioè, okay, no, semplicemente prendiamo,
2: io ho questa idea, forse con questo sottofondo d'altri tempi, che sì, si va in un'altra epoca.
1: Si va in un'epoca in cui il dizionario veniva sfruttato il più possibile. Noi abbiamo un dizionario pieno di parole, ne usiamo un millesimo,
2: ma
1: un milionesimo.
2: Ma non ci credo che ai tempi veniva utilizzato di più il dizionario. Veniva utilizzato in maniera diversa.
1: Sì, veniva utilizzato un po' di più.
2: Non è che adesso dicono tipo cosa, tanta roba. Cioè, nel Rinascimento magari...
1: Uè, figa, diceva il Rinascimento.
2: Oh.
1: Guarda, guarda Michelangelo come ha dipinta.
2: Michelangelo, tanta roba!
1: Tanta roba, Miki! Andiamo a prendere una parola nuova che va un po' a rappresentare quello di cui abbiamo parlato finora, di questo,
2: quindi rapine,
1: questo rapinatore che
2: ladri,
1: ha provato a prendere, a rapinare una...
2: Il malloppo.
1: No, perché si parla soprattutto della studentessa, stavo dicendo, della nuova detta dipendente che non è riuscita ad aprire la cassa. Infatti la parola di oggi è noviziato.
2: Vuol dire un nuovo arrivato al lavoro?
1: Sì, esatto. Cioè, il periodo iniziale di prova è la condizione di assoluta e ingenua inesperienza di chi entra per la prima volta in un nuovo ambiente professionale. È la parola perfetta per descrivere quel misto di smarrimento e goffaggine tipico di chi, non conoscendo ancora le regole scritte dell'ufficio, finisce inevitabilmente per fare qualche pasticcio memorabile, tipo quello di non riuscire ad aprire la cassa.
2: Allora, io ho scritto noviziato, e su Wikipedia mi escono solo foto di preti, frati...
1: Sì,
2: sì,
1: perché
2: la descrizione
1: realtà...
2: è quella. Però allora, ecco, il noviziato è il periodo in cui un gruppo di persone che intendono, sì, entrare a far parte di un ordine religioso si impegnano sotto la guida di un padre maestro.
1: È il momento in cui chi vuole diventare prete vive un momento,
2: quello,
1: di isolamento.
2: Però cioè, viene non... utilizzato anche per altri lavori?
1: Sì, sì, oppure per
2: torna
1: dire...
2: Torna a casa e di mamma! Hai iniziato? No, noviziato.
1: No, no, in realtà è un'altra cosa. Cioè, quando un bambino magari potrebbe avere un miliardo di regali e la mamma però non glieli fa.
2: Ma quello è viziato.
1: No, viziato.
2: Ah, bella.

0: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
1: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
2: Deghi aprire la pagina deghi.it.
3: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
0: Poi deghi solo cliccare.
3: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
0: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
4: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Diciotto in punto.
6: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Sorry, scusa, lo sento. I Pinguini Tattici Nucleari su Radio Latte Miele. Ancora buon lunedì al 20 luglio. State ascoltando Simo e Vaschi fino alle 20.
1: Vero,
0: cioè,
1: vero.
0: 20 luglio fino alle 20 anche noi, capito?
1: E oggi ci sarà un po' una modifica rispetto a lunedì, perché noi solitamente lunedì ascoltiamo e parliamo con Alessandra Tropiano.
0: Non c'è la Tropiano oggi.
1: No, viene domani, anche perché abbiamo ascoltato a sabato e ci ha fatto un po' un recappino.
0: È vero, perché noi questo weekend, mentre voi eravate in spiaggia,
1: guarda come
0: giro,
1: indica subito, è accusatore
0: giro.
1: Lui
0: dalle 10 alle 13 eravamo qui in onda,
1: sì.
0: Ed è venuta a trovarci anche Alessandra Tropiano del meteo.it e ci ha raccontato che poi la domenica avrebbe portato un abbassamento delle temperature.
1: Ma da martedì ci sarà un calo incredibile quasi in tutta Italia. Poi ovviamente,
0: perché al sud fa caldissimo ancora.
1: Sì, fa ancora caldo. Mentre al nord già ce la stiamo un po' respirando. Tanto che io addirittura oggi ho dormito, cioè la notte abbiamo appena passata, l'ho dormita con la serranda leggermente abbassata e senza aria condizionata.
0: Io ho lasciato tutto aperto a casa.
1: Sì.
0: Di solito mettevo giù tutte le tapparelle.
1: La porta del pianerottolo?
0: Sì, sì, anche le chiavi le ho date al ladro direttamente.
1: Così almeno.
0: Vieni, rinfrescati che no. Fuori fa caldo.
1: Ok, il ladro ti entra in casa. Se ti fa, sto cercando i soldi. E dai, iniziamo a cercare.
0: Siamo in due.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
3: Spot.
4: C'è un posto a Cagliari dove il gelato è pura passione. Da 22 anni, la gelateria Peter Pan crea gelato artigianale con ingredienti selezionati e tutta la passione di chi ama davvero il proprio lavoro. Il segreto? Qualità, ricerca e un piccolo difetto. È troppo buono! Gelateria Peter Pan, a Cagliari in via Roma 1, via Dante 83B e al centro commerciale I Mulini.
5: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
6: Hai un'auto, una moto, un furgone, un caravan e ti serve una revisione veloce senza perdere tempo? Allora vieni da Revisioni Non Stop in via Pirasto 37 a Quartu Sant'Elena. Da noi revisione non stop. Si effettuano anche ricariche clima.

0: Fra Quintale con Aranciata su Radio Latemila, ancora buon pomeriggio barra sera. State ascoltando Sime Vaschi fino alle 20. E beh, perché c'è quell'incertezza come al solito, noi a questo orario. Buon asterisco.
1: In realtà è il momento dell'aranciata, come dice Fra Quintale, ma io piuttosto direi il momento dell'arancino. Perché è quel momento in cui magari sì, ti mangi qualcosa, poi nel sud Italia si mangia
0: un pochettino
1: intorno alle 21, quindi tre ore prima si va belli tranquilli e belli schisci.
0: Allora, a me non mi schiodi dalla spiaggia fino alle 19:30-20, però potrei schiodarmi dall'ombrellone per andare al bar a fare l'aperitivo.
1: Eh sì, quello, vabbè, magari c'è un ciringhito proprio sul mare.
0: Il mio sogno è il classico ciringhito.
1: Anche
0: quello,
1: se sono un po' più
0: quello da aprire ma non gestire.
1: Io sono più poveretto rispetto a te. Cioè io sì, mi godrei un bel ciringhito, ma a me piace molto la situazione da spiaggia, tipo situazione in cui tu ti porti la tua borsa termica con dentro delle birrette, poi le patatine, ti metti lì in spiaggia su un telo, guardi il tramonto e soprattutto prendi il sole decentemente senza rischiare di diventare Patrick Stella di Mare.
0: Che è Patrick Stella di Mare?
1: È una stella di mare tutta rossa di SpongeBob.
0: Ah, di SpongeBob.
1: Sì, sì. Ma quello tu che l'hai vissuto finora?
0: Quello che fai tu io lo faccio durante la giornata, poi quando ho finito quello che c'era nella borsa frigo devo andare per forza al ciringhito a rifornirmi.
1: Vabbè,
0: capito?
1: Ma quanta roba ti porti dalla borsa frigo?
0: No, la borsa frigo in realtà io sono pigro.
1: Sono frigo.
0: O sono in giro con le mie sorelle, quindi sono loro che magari organizzano la borsa frigo con l'insalata di riso, con la frutta. Poi io imbuco un paio di birre dentro la borsa frigo.
1: Chi ha levato l'ananas per mettere le birre? Tu?
0: Chissà chi sarà stato.
1: Chi sarà stato?
0: Chissà chi avrà indovinato il cruciverbone. Lo scopriamo tra poco.

0: questa rivisitazione in stile 2026, Gianno Nannini, Marrakesh, America Inc. su Radio Latte e Miele. È lunedì, è il 20 luglio e come ogni giorno di questa bella stagione estiva, a noi piace giocare con il cruciverbone.
1: Parole, parole, parole.
2: Crociate. Non era previsto.
0: Ma non era previsto.
2: Però sei, eri pronto, bravo Simone.
0: Ma mina fa sempre bene, capito?
2: Questa canzone è una mina.
0: No. Questa battuta veramente.
2: Hai ragione,
0: tipo
2: scusa.
0: Scuole medie.
2: Sì.
0: Come ti dico spesso.
2: Lo so, no, ma tu vai tranquillo, che a me piace rimanere giovane.
0: Una cosa che spesso sottovalutiamo è il cruciverbone, cioè sì. Non noi,
2: ma gli ascoltatori.
0: Ma gli ascoltatori.
2: Ci sono stati molti errori. Per esempio, aspetta, innanzitutto ricordiamo quale fosse la richiesta.
0: Allora, 27 verticale, stavamo cercando una parola di 6 lettere, beffarda e sprezzante.
2: C'è chi ha detto sdegno, ma no, non era
0: sdegno,
2: la
0: non
2: sdegno
0: è.
2: È. Poi anche megera, ce lo dice Antonio.
0: Ok.
2: No, non è assolutamente quello.
0: Era un'altra parola che comunque, vi ricordo, hanno detto tutto, allora hanno detto sdegno.
2: E megera.
0: No, megera sì, femminile poteva essere, sdegno no.
2: No, è maschile, cioè abbiamo detto quanto è importante nel cruciverba il maschile, il plurale, il singolare, il femminile.
0: Come al solito noi proviamo a contattare qualcuno di voi, però ormai ci hanno preso come il telemarketing, non volevamo vendervi niente e nessuno ha risposto, e quindi facciamo ascoltare il messaggio vocale.
3: Ciao Latte e Miele, sono Beatrice, per me la risposta è cinica.
0: Cinica!
2: Esatto!
0: Brava Beatrice, aveva un sottofondo molto rilassante, secondo me era in spiaggia.
2: Sì, la spiaggia si stava godendo sicuramente l'estate e visto che avrà la stessa, diciamo, lo stesso cruciverba che abbiamo noi di quella settimana là, ha detto vabbè dai, a questo punto lo confinisco insieme a loro.
0: In che senso avrà lo stesso cruciverba?
2: La stessa rivista della stessa settimana.
0: Ah, ok, no, ma questa è qui da un mese, impossibile.
2: Infatti, la mensilità enigmistica.
0: È già vintage questo cruciverba.
2: Secondo me se lo vendi insieme al Museo delle Cere.
0: Non dirmelo due volte che lo faccio.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
4: Ben trovati dalla redazione della Sardegna. Tragedia questa mattina durante un addestramento nei pressi del Lago del Temo. Un soccorritore dei Vigili del Fuoco, Pietro Isola, ha avuto un malore, prontamente soccorso dai colleghi. È stato trasportato a Sassari dal Drago e affidato alle cure del 118. Purtroppo è deceduto all'ospedale Santissima Annunziata. Notte di incendi a Cagliari, intorno alle 4 del mattino, 4 auto sono andate distrutte dalle fiamme in via Da Negri. Il rogo partito da un veicolo si è propagato agli altri 3, mentre gli altri scoppi degli pneumatici hanno svegliato i residenti. Danneggiata anche la facciata di una palazzina vicina. Poco dopo, un altro incendio ha devastato l'edicola di Viale Diaz. Gli investigatori non escludono un collegamento tra i due episodi. Sciopero e presidio domani per il Corpo Forestale della Sardegna. I sindacati confermano la protesta. Dalle 10 saranno davanti al Consiglio regionale per chiedere risposte concrete sul rafforzamento degli organici, ritenuto indispensabile per affrontare l'emergenza incendi. La mobilitazione arriva nel pieno della campagna antincendio. Secondo le sigle sindacali, al personale servono atti concreti e certezze, non semplici dichiarazioni di intenti. Quartu, torna la corrente dopo l'intervento dei carabinieri. Una donna rimasta per giorni senza elettricità mentre in casa c'era la bara del marito in attesa della cremazione ha riavuto la luce solo grazie all'intervento dei militari. Il blackout andava avanti da giovedì e la famiglia era costretta a usare un generatore con gravi disagi. La donna ha ringraziato i carabinieri e i vicini che hanno dato l'allarme. Intanto i problemi alla rete elettrica hanno interessato anche altre zone della città. Tentato assalto nella notte al postamat di Mamoiada, intorno alle 4.30, 5 banditi armati e col volto coperto hanno sfondato la vetrina dell'ufficio postale utilizzando un mezzo pesante come ariete nel tentativo di raggiungere la cassaforte dello sportello automatico. L'arrivo delle forze dell'ordine li ha costretti alla fuga a mani vuote. È il secondo tentativo in pochi mesi. Un analogo assalto era già avvenuto il 20 marzo scorso. Indagini in corso per individuare i responsabili e verificare eventuali collegamenti tra i due episodi. È tutto, grazie per averci seguito fin qui. A voi tutti un buon proseguimento d'ascolto.
5: Boero, denti fissi in 24 ore, anche senza osso.
6: Sono il dottor Giannicola Boero. Da 16 anni eseguo denti fissi in Sardegna. Garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828.
5: 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
7: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
5: Risonanza magnetica o TAC? Affidati al CRM Sant'Antonio di Cagliari. Tecnologie avanzate e medici altamente qualificati per diagnosi precise e tempi rapidi. Prenota subito. CRM Sant'Antonio, Cagliari, via Carrara 12. La tua salute al primo posto. Immaginate di essere in un ristorante dove la tradizione e il gusto si incontrano. Un luogo dove ogni piatto racconta una storia di mare. Siete all'Antica Osteria, l'antico ristorante che ha fatto della cucina esclusiva il suo segreto. Dal pesce più fresco a quello più ricercato, selezionato ogni giorno per offrire solo il meglio. Piatti che esaltano la tradizione sarda con un tocco di innovazione. Antica Osteria, a Cagliari in via Cavour 60.
2: Grazie ancora per aver giocato con noi al Cruciverbone. Oggi la parola beffarda e sprezzante, sei lettere, era cinica.
8: Tranquilli che tornerà al Cruciverbone anche domani, probabilmente con un'altra parola di sei lettere.
2: Speriamo un po' più facile, però oggi era difficile.

0: La gente sta in vacanza o magari in questo momento sta vivendo l'ultima settimana di lavoro prima di andarsene.
1: Ecco, se siete in vacanza, se vi state muovendo per andarci, se vi state organizzando, come vi siete organizzati con gli animali domestici? Cioè ve li portate dietro oppure li lasciate a un amico, a un parente?
0: Vabbè, in realtà poi dipende che animali sono, perché per esempio noi abbiamo i gatti in casa e o i miei se li portano quando per esempio vanno in Sicilia che abbiamo le case nostre, o se vanno magari pagano qualcuno, hanno qualche amico che viene a dargli da mangiare, gli fa due coccole.
1: Tu vai in Puglia, vero?
0: Sì.
1: In Salento?
0: Sì, sì. Oddio, non so se è Salento.
1: Vabbè, se
0: Lecce, Salento.
1: Sì, sì, okay, è Salento.
0: Okay.
1: Siccome hai gatti, potresti portarli addirittura in spiaggia, perché nel Salento arriva lo chef in spiaggia per cani, gatti e conigli.
0: Beh, però, sai, secondo me per i gatti mangiare in spiaggia è un po' come noi che mangiamo sulla tavoletta del water.
1: Perché, scusami?
0: Perché per i gatti la spiaggia, soprattutto se è di sabbia, è tipo una lettiera gigante.
1: Vabbè, ma non è che mangi direttamente lì sulla sabbia.
0: E dove mangiano?
1: Magari ti daranno la ciotola personalizzata.
0: Ma per me o per i gatti?
1: Mi sa che per entrambi.
0: Ah, ok.
1: Al Sole Luna Bau Beach di San Cataldo, in provincia di Lecce, arriva questo nuovo servizio con, tra l'altro, un menù gourmet.
0: Sì.
1: Cioè, non è che sono piatti presi così a caso. Sono preparati al momento con ingredienti freschi, quindi qualcosa di veramente pugliese o da d'Italia, che vai a prendere magari i prodotti dall'orto,
0: la
1: capito?
0: Crocchetta alle cime di rapa gli stanno. Madonna.
1: Allora c'è il petto di pollo servito con carote rosse. Sto leggendo il menù.
0: Carote rosse, perché solitamente di che colore sono? Blu.
1: Beh, carote arancioni.
0: Sì, arancioni in realtà, infatti.
1: Branzino al vapore per gli amanti del pesce. Mi fa ridere per gli amanti del pesce.
0: Sì,
1: cioè,
0: infatti.
1: Immagino lì cani, gatti.
0: Ma non ti pensare che ormai alcuni... Cioè, io ho sempre avuto gatti, ora non quelli di ora, però i primi gatti che avevamo, se gli devi delle crocchette che non gli piacevano, le guardavano,
1: sì?
0: Le schifavano.
1: Con diffidenza?
0: Molta diffidenza.
1: Si giravano, c'è l'olio? C'è sale? Fatti, il pepe lo devo mettere io
0: l'olio?
1: O ci pensi tu?
0: Aspetta, allora extravergine d'oliva o quelle pecionate che comprate senza che sia extravergine?
1: Polpettone arricchito con chicchi di melograno. E per concludere, se non volete proprio sbizzarrirvi oppure far provare tutte queste pietanze che magari sono un po' analoghe per un menù di un animale domestico, croccantini di alta qualità.
0: Vabbè, posso dirti, dov'è questo posto?
1: A San Cataldo, in provincia di Lecce.
0: Mi sa che ci vado senza gatti e cani, mi metto io a mangiare dalla ciotola.
1: Ma dai! Lo sai cosa

0: Tema le lingue, Ivan Graziani su Radio Latte Miele. Stavamo parlando del servizio esclusivo di un bagno nel Salento, vi ricordiamo il nome, si chiama Sole Luna Bau Beach di San Cataldo in provincia di Lecce, stiamo parlando quindi di Puglia, che offre un servizio molto attento anche per gli animali domestici.
1: Soprattutto. Cioè, mangiano molto meglio di alcuni fuorisede che conosco, sinceramente. Sai che mangi? Ma forse tonno.
0: Mangia meglio il gatto, ragazzi. Sì. No, fa ridere che oltre ai gatti ci sono menù per cani e conigli. Tu hai mai visto uno col coniglio, non so, come animale domestico?
1: Sì, conigli e animali domestici, sì. No?
0: In più spiaggia?
1: Altro, in spiaggia, ma anche gatti in spiaggia, sinceramente.
0: Sì, ora. Più i cani in realtà.
1: Infatti
0: ora. Si chiama Sole Luna Bau Beach.
1: Ma no, più che altro perché io vedo in casa mia, noi abbiamo due gatti, uno è una specie di cane, è addomesticato, lo lasciamo libero a Villada, a Roma, durante la giornata e
0: ma è
1: torna...
0: quello che litiga anche con le bisce, con i serpenti,
1: sì,
0: la cosa che fa.
1: Sì, non è che, no, in realtà lui è spaventato. No, è un gatto comunque, cioè tu lo richiami, semola e torna subito a casa, l'altra, la Micia, se la lasciassimo libera, ciao. Addio.
0: A proposito di gatto, serpenti, non so se hai visto il video che è diventato virale in questo weekend.
1: Cioè, il gatto sì.
0: Affronta un cobra e lo mette in fuga.
1: Sì, sì, è vero.
0: Guarda, incredibile.
1: I gatti sono persone orribili,
0: Cioè, persone.
1: Se tu
0: non sono persone, lo sai.
1: Per me sì. Esistono dei video di orsi, soprattutto in Australia, negli Stati Uniti, che entrano magari nella casa delle persone.
0: Orsi.
1: Vedono
0: il gatto?
1: Il gatto prende e inizia, visto che è molto territoriale, li rincorre e li fanno scappare.
0: Vabbè, ma a sto punto, ragazzi, lascio la porta aperta di casa, metto un gatto davanti, meglio della sicurezza.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
7: Nelle prossime ore temporali sulle Alpi centro-orientali in spostamento verso la pianura padana e Appennini settentrionali. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà più diffusa dal Piemonte verso l'Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove e ancora caldo al sud. In giornata l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora caldo e sole all'estremo sud e in Sardegna con punte di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Spot. Nei piccoli segni che scopri allo specchio, nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto tranne te, perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
9: Il sapore dell'estate ha un nome: Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene, in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi gonfiabili, piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Jenner Rugy, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza. Resta informato su Sardegna Notizie 24, l'informazione online della Sardegna. Sardegnanotizie24.it, l'informazione in tempo reale. impianti fotovoltaici chiavi in mano? Efficè! Per produrre la tua energia, scegli Efficè. Efficè a Elmas, Piazza dei Gelsi 2. Contattaci allo 070 899 66 10. Nei momenti più difficili, ogni gesto merita rispetto, discrezione e cura. Dal 1965, l'Agenzia Funebre La Pace, ovunque nel mondo, accompagna le famiglie con professionalità, sensibilità e attenzione a ogni dettaglio, offrendo un servizio completo e qualificato. Una presenza affidabile, silenziosa, sempre al vostro servizio. Agenzia Funebre La Pace, a Cagliari. Info 070 66 35 80.
5: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli. Sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic. Libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.
6: Immagina il sole che tramonta sul mare di Cagliari, la brezza salata che accarezza la pelle, il profumo del pesce fresco che arriva dalla cucina. Sei al ristorante Il Volo Mare, Fronte Mare. Ogni piatto è un viaggio nei sapori autentici della tradizione mediterranea. Spaghetti all'aragosta, all'astice, alle vongole, pesce del giorno selezionato con cura, ricette che raccontano la Sardegna e la passione per la buona cucina. Ristorante Il Volo Mare, Cagliari, Calata dei Trinitari, 070 20 40 166.

0: Paola e Chiara con Festival su Radio Latiniele. Stavamo elogiando i gatti. Sono piccoli, ma quando si arrabbiano fanno scappare tutti. Mi dicevi anche gli orsi a un certo punto.
1: Sì, è vero, ci sono dei video ogni tanto che mi capitano sui
0: social.
1: Non
0: è intelligenza artificiale.
1: Allora, sono video che vedevo magari quando ero su Facebook a inizio 2010, così, un po' così, chiacchierando durante Paola e Chiara. Ci dicevamo che ormai se vedi un video strano o comunque particolarmente bello, rischi di incappare in un video di intelligenza artificiale. Sì. Tu non te ne rendi conto?
0: Per niente, guarda, io ci casco a piedi pari, come ti dicevo, siccome prima abbiamo parlato del video che è diventato virale sul web, del gatto che in Cina affronta un cobra e lo mette in fuga.
1: Sì.
0: Allora, io solo a guardare il video, ma proprio perché ho paura dei serpenti. Vabbè, ma sappiamo che il cobra...
1: Chi ha paura dei serpenti?
0: Che il cobra non è un serpente. Ma poi i brividi nel vedere il video, però mi dicevi che ci sono, cioè, ma, allora, ci sono venuti un po' dei dubbi, perché il gatto era...
1: Il gatto attacca il cobra, è già di per sé un cobra che sta così,
0: no, allora,
1: in alto,
0: c'è il cobra
1: strano,
0: che è lì proprio che si alza, che tra l'altro quando si alza il cobra sarà un metro e mezzo.
1: Sì, infatti.
0: Ma il poi gatto lì che, non so,
1: si vede questo cobra che attacca il gatto, ma fa una cosa strana, fa una specie di carpiato per attaccarlo, e quindi... Io sono un po' diffidente, anche perché è uno di quei video che gira su Facebook, e Facebook statisticamente è il social dove girano più video fatti con l'intelligenza artificiale. Ma io il bollino.
0: Io li incontro più in realtà su Instagram, forse perché Facebook non lo apro spesso.
1: No, Facebook è incredibile, perché poi, prendiamo con le pinze le cose che sto per dire.
0: Sì.
1: Facebook è popolato per lo più da over 50, over 45. Chi ha quell'età ha meno dimestichezza nel capire se un video è fatto o no con l'intelligenza artificiale, e quindi lo si ricondivide, mentre su Instagram non si può neanche ricondividere un video, semplicemente lo pubblichi e basta.
0: Potrebbe essere intelligenza artificiale Facebook, perché sono andato a vedere delle mie foto tempo fa, persona bellissima,
1: però
0: senza barba bianca.
1: Posso dirti una cosa?
0: Dimmi.
1: È brutto associare la parola intelligenza alle tue vecchie foto.
0: Non c'è niente intelligenza lì.

0: 19 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Mark and Cremont con Sarina Brancali, The Colors. State ascoltando Radio Latte e Miele. Cosa ridi?
1: Rido perché sei un po' afflitto. Cioè, l'ha perso l'Argentina, non ha perso l'Inter.
0: Perché afflitto?
1: Cioè, perché stiamo parlando un po' fuori onda della partita, no? Perché oggi non abbiamo parlato della finale
0: dell'Argentina.
1: Eh sì, d'Argentina-Spagna. E sei afflitto dalla vita per questa sconfitta?
0: No, sono afflitto. Sono un po' stanco dal weekend.
1: Sì, che hai fatto nel weekend? Mi ho mangiato insieme a pranzo sabato.
0: Pesante. Sono andato a un compleanno di una bambina di un anno.
1: Ah, beh, pizzica, là insieme a bevicchiare con gli invitati.
0: Con gli amici.
1: Con la bambina che stappava. Con i denti, diciamo, stappava le bottiglie.
0: Mancava solo quello. Però aveva il bicchierino in stile spritz.
1: Ah, bello.
0: L'abbiamo regalato. Quindi okay. Ci sembrava un bicchiere consono per quella che era la compagnia.
1: Cosa ci beveva? Il latte materno, spero.
0: No.
1: Ah, ok.
0: Spritz analcolico, no, sì, sto scherzando. E poi sono andato a giocare 2 ore a tennis sotto il sole ieri. Ho perso.
1: Bene.
0: Però sono contento perché ho giocato abbastanza bene.
1: Hai sudato?
0: Ho sudato. Sì, perché quando faccio tardi la sera prima, io sono contento di andare a giocare presto in modo da sudare tutto.
1: Io quando ero più giovincello facevo una cosa: io avevo una palestra a Roma che ha la sauna, e quindi io il venerdì magari andavo a fare serata, si alzava un pochino il gomito, e nella mia testa riuscivo a risolvere tutto quello che avevo fatto andando poi il giorno dopo in palestra, facendo mezz'oretta di papirulan così, e poi
0: il mio l'ho fatto.
1: Un'ora di sauna a sudare tutto, cioè praticamente tutto, cioè mi leccavi il braccio sudato. Eri ubriaco.
0: Era un Cuba Libre.
1: Un maschi libero.
0: 335-787-1910. Vi lasciamo le informazioni quelle giuste. Ci sono le news.
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. L'ammorbidente concentrato Chantecler da 57 lavaggi a 1,49€. La tecnologia con perle di profumo rilascia gradualmente la fragranza per una sensazione di freschezza fino a 100 giorni. E per la pulizia delle superfici di tutta la casa prova i detergenti Quasar. Vetri, bagno, legno e tutti gli altri spray sono a 2,19€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11:30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
4: Buonasera da Marco Mancini. 6 le persone coinvolte nella morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. Si tratta di 2 agenti e 4 operatori sanitari iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti che indagano per omicidio colposo anche le body cam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto mentre viene ammanettato. Gli accertamenti terranno conto dell'intero sviluppo dei fatti, non solo di quanto ripreso nel video, spiega il procuratore capo Guido, mentre il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a fare le indagini. Resta il gelo diplomatico tra Roma e Mosca. Il ministro degli esteri Tajani ha riferito che la Federazione Russa ha espulso senza motivo l'addetto militare a Mosca con un suo collaboratore. Si tratta di un atto di plateale ritorsione per l'espulsione dall'Italia di 2 addetti militari russi. Loro sì, afferma il titolare della Farnesina, colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio ai danni della nostra sicurezza nazionale. Un drone ucraino ha colpito un autobus nella regione russa di Belgorod, 5 i morti, lo hanno confermato le autorità di Mosca. Una persona è rimasta uccisa e altre 16 ferite la notte scorsa nel corso dei bombardamenti russi su Kiev. Oltre 40 i missili balistici lanciati dall'artiglieria di Mosca, denuncia il presidente ucraino Zelensky. Calcio in lutto, è morto a 75 anni Kevin Keegan, vincitore del Pallone d'Oro nel 1978 e nel 1979, stella del Liverpool e dell'Hamburgo, ha vinto in carriera una Coppa dei Campioni, 2 Coppe UEFA e 3 campionati inglesi. CT dell'Inghilterra per nemmeno 2 anni, ha guidato i Tre Leoni all'Europeo del 2000. Gli inglesi furono eliminati al primo turno nella fase a gironi. È tutto, a più tardi.
5: Spot. C'è un posto a Cagliari dove il gelato è pura passione. Da 22 anni, la gelateria Peter Pan crea gelato artigianale con ingredienti selezionati e tutta la passione di chi ama davvero il proprio lavoro. Il segreto? Qualità, ricerca e un piccolo difetto. è troppo buono. Gelateria Peter Pan, a Cagliari in via Roma 1, via Dante 83B e al centro commerciale I Mulini.
6: Esami del sangue? Al Laboratorio Falconi eseguiamo tutte le analisi ematologiche, batteriologiche, infettivologia e dosaggi ormonali, test per intolleranze, allergie e breath test. Laboratorio di analisi Falconi, referti rapidi e disponibili online. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Per una diagnosi affidabile, scegli Laboratorio Analisi Falconi, Cagliari via Lanusei 69. Si accettano pagamenti in Sardex. Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
7: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
6: Immaginate di essere in un ristorante dove la tradizione e il gusto si incontrano. Un luogo dove ogni piatto racconta una storia di mare. Siete all'Antica Osteria, l'antico ristorante che ha fatto della cucina esclusiva il suo segreto. Dal pesce più fresco a quello più ricercato, selezionato ogni giorno per offrire solo il meglio. Piatti che esaltano la tradizione sarda con un tocco di innovazione. Antica Osteria, a Cagliari in via Cavour 60.

tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova,

0: Ultimo Romantica su Radio Latte e Miele, con Ultimo che ha appena passato forse una delle settimane più belle della sua vita.
1: Perché? Ci sono stati quel concerto di cui non ha parlato nessuno.
0: Ma poi mi sono immaginato, mi immagino che abbiate visto tutti le immagini del concerto di Bad Bunny a Milano, all'ippodromo della Maura, no?
1: Sì.
0: E io mi immagino, ci sono state 80.000 persone che sono state evacuate. Per fortuna nessuno si è fatto particolarmente male. Ovviamente qualcuno si è fatto male, perché c'erano...
1: ci sono dei feriti.
0: Sì, ci sono dei feriti di persone che si sono fatte delle ferite in testa.
1: Se ti cade un tocco così di grandi,
0: io pensavo si saranno, che ne so, qualcuno sarà cascato.
1: Una mela
0: era. È cascata una delle palline da golf in testa. Ma ti immagini durante il concerto di Ultimo se fosse successa una cosa del genere?
1: Perché immaginarmelo?
0: No, cioè, insomma, è assurdo, perché da 80.000 sarebbero state 250.000 persone,
1: certo,
0: in quel
1: certo.
0: caso. E poi è difficile comunque gestire anche le situazioni in quel caso. Anche perché non so se siete mai stati all'ippodromo La Maura.
1: No, mai.
0: Fango.
1: Poi se piove, cioè sei sulla sabbia.
0: È incredibile la quantità di...
1: Davvero difficile. Infatti, cioè, contesto peggiore per andare a un concerto, adesso non è cattiva pubblicità,
0: no.
1: Trovarsi la pioggia e sotto la sabbia.
0: Sì, anche
1: vuol dire proprio le sabbie mobili.
0: Anche perché poi sono iniziate delle lotte nel fango tra le persone. Dice, a questo punto usiamo il momento.
1: Tu dici, quella è la tua fantasia.
0: No, non sono fantasie. Comunque, tra poco non parliamo di fantasie, perché sono tornati gli scontrini pazzi.
1: Oh, ci voleva. Dopo il weekend.
0: Sì, anche perché non si parla di uno scontrino preso, anche se in realtà anche ci sono state polemiche sui prezzi del concerto di Bad Bunny.
1: Ah, sì?
0: Perché usano i token, queste cose qua, dove praticamente puoi comprarti solamente 4 birre ogni volta, se no perdi.
1: Ah, no, cioè 4 birre.
0: Sì, più o meno quello che fai tu ogni weekend.
1: Perfetto.
0: Sì, infatti. Ok, hai detto prima non sono mai stato alla Maura, mi sa che dopo questa la prossima volta ci vai.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Disco Latte e Miele di questa settimana, Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni su Radio Latte e Miele, giusto appunto, dove è arrivato quel momento, Simone!
2: È arrivato lo scontrino pazzo.
1: Uno dei tanti scontrini pazzi di quest'estate. Abbiamo
2: la
1: visto...
2: rotino,
1: è arrivato la rotino. È arrivato lo scontrino, che fa pure riva. In realtà, solitamente, quando parliamo di scontrini pazzi, prendiamo magari, ad esempio, 2 euro in più di supplemento perché è stato portato un piatto.
2: Beh, dipende quanto hai speso. Cioè, sì. Se hai speso 7 euro, di cui 2 euro il supplemento, dici, ti girano un po' gli zebedei.
1: Forse è stato un suppli pure, ma un supplemento non tanto. Ma in realtà
2: questa.
1: Grazie caro.
2: Ma suppli cos'è? Un arancino romano?
1: Un arancino piccolino romano.
2: Arancino asterisco romano.
1: Ma in realtà quel caso è suppli e basta, non hanno fatto suppla o supplò.
2: Allora si parla della stessa città.
1: Sì, quello è vero, anche se è grossa Roma. Ma non parliamo di questo, ma parliamo di quello che è successo a Porto Cervo, al ristorante Zuma, che perché è dimestichezza sa che costa tanto Zuma in generale, ma due turisti si sono lamentati per uno scontrino da 532 euro.
2: E doveva essere invece?
1: No, 532 euro.
2: Ok, dove è stato il supplemento? Dove è stato lo scontrino pazzo?
1: Cioè... scontrino pazzo è che sono tanti soldi per una cena di due persone.
2: Ma se vai a Porto Cervo a mangiare, ragazzi, a mangiare pesce. Io sono stato a Porto Cervo una volta, sono andato a vedere gli yacht. Cioè,
1: basta.
2: Non a salire, cioè,
1: no, basta.
2: Sai quelli, ci sono le transenne, tu stai sotto così.
1: E tu
2: mi sono sentito molto molto con pochi soldi sul conto.
1: No, soprattutto quello che succede a Porto Cervo è che tu vedi il tuo home banking con i soldi che pian piano scendono come se fosse il contatore della benzina. Sto scherzando, non è assolutamente vero.
2: Ma solo
1: vero.
2: Al pensiero.
1: Sì, infatti.
2: Però salutiamo gli amici di Porto Cervo perché è un posto fantastico, sì. Come gran parte della Sardegna. Ovviamente se ci vai devi avere un certo tenore di vita. Meno che tu non vada a vedere gli yacht come ho fatto io.
1: No, ma infatti il tenore di vita si vede anche da questi ristoranti perché ok, Uramaki, Gunkan, Zuma è un ristorante che fa roba giapponese.
2: Sushi.
1: E quindi sì, ok, costa tanto i Gunkan e gli Uramaki, ma i due turisti si sono arrabbiati per le voci tipo coperto 15 euro a persona.
2: 15 euro a coperto?
1: 15 euro a coperto, che
2: nel senso che c'è
1: è un gazebo.
2: Cioè, ma hanno montato una tenda.
1: Poi 4 bottiglie d'acqua a 48 euro.
2: Quindi 11 euro a bottiglietta d'acqua.
1: 12 euro a bottiglietta
2: 44,
1: d'acqua.
2: 44.
1: 48. Ah, 48 euro, 4 bottiglie d'acqua.
2: 12, se... allora sì, giusto.
1: Sì, sì, ci sta, infatti. E poi, ultimo, ma non per importanza, il caffè, secondo te quanto è costato?
2: 5.
1: 10 euro.
2: Cosa?

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Spot.
3: Boero. Denti fissi in 24 ore, anche senza osso.
4: Sono il dottor Giannicola Boero. Da 16 anni eseguo denti fissi in Sardegna. Garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828.
3: 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
5: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
6: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni, Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL, per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22.
7: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
8: Su Radio Latte e Miele stiamo parlando di questo scontrino pazzo di Portocervo che ha diviso il web.
9: Che ha diviso il web perché il costo, diciamo che non era quei 30 euro che spendiamo noi per andare a mangiare.
8: No, sono praticamente quello che spendiamo noi, penso, in tutto il mese.
9: O l'anno.

0: c'è Fiordaliso dal 1984 su Radio Latte e Miele, dove stiamo parlando di questo scontrino pazzo. Cena per due persone, persone a Zuma di Porto Cervo, 532 euro.
1: Ma che vuoi che sia?
0: Ma sì, dai, cosa
1: diciamo
0: vuoi...
1: che se prenoti uno dei posti più cari, non solo della Sardegna ma
0: del mondo,
1: no, ma d'Italia, diciamo, sì, che ti aspetti, no, secondo me la cosa che ha fatto girare un po' le scatole a questi
0: turisti,
1: questi clienti del ristorante, sono stati acqua, 12 euro a bottiglia, caffè 10 euro.
0: Sì, vero, un po' come a Piazza San Marco.
1: Ma era a Brasile quel caffè.
0: Piazza San Marco a Venezia, sì, infatti. Sì.
1: Coperto,
0: quello, coperto 15 euro. Ma ci sono un po' di commenti sui social che dicono: è normale che a Porto Cervo, perché lì non è la Sardegna, è la Disneyland dei ricchi.
1: Vedi? Che quello ti dicevo, vero, io infatti. Sono stato, però, ripeto, al porto a vedere le yacht.
0: E basta.
1: La Transenna.
0: Infatti,
1: sperando che ci fosse, non so, qualche giocatore dell'Inter.
0: Scusa, tu quanto hai di RAL? No, non puoi neanche guardarle. Cioè, ti mettono tipo una bandana.
1: Ma chiaro, ma sono arrivato con la Y. Sì, bellissima macchina, era di mia madre, tra l'altro, tutta graffiata da una parte e dall'altra.
0: Tu lo fai apposta per non fartela rubare, tipo lo scooter che hai fatto l'incidente per...
1: Ma quello, lo scooter era nuovo quando l'ho comprato.
0: Anche la Y, immagino.
1: Sì, sì, è vero, perché la fiancata
0: è
1: sinistra...
0: È una X.
1: La fiancata sinistra l'ho fatta dopo una settimana che la madre l'aveva comprata, perché...
0: Volevi abbassare il valore per non farla
1: diventare
0: appetibile.
1: No, il pilastro si è spostato. Abbiamo dei pilastri mobili, secondo me, in
0: garage.
1: Chi
0: l'ha messo quel pilastro lì?
1: Com'è possibile che si è avvicinato troppo? E quindi sono andato su da mia madre. Faccio, mamma, è successo una cosa. Ho graffiato la macchina.
0: Ecco, è successo.
1: Allora, vabbè, pure questa.
0: Sì, infatti. E la cosa divertente, comunque, tornando al ristorante, è che altri hanno detto che si tratta di truffa, altri commenti. Però la cosa che dico
1: Ma c'è
0: sempre...
1: scritto tutto sul menù,
0: esatto,
1: ragazzi.
0: Per legge, se un posto non vi piace, non... cioè, se costa troppo, non ci andai a Zuma, non ci andrò
1: mai.
0: Non mi farò neanche entrare.
1: Ma se vai lì, beh, chiedi solo lo champagne, l'acqua la bevi a casa, non lì.
2: È per te che sono verdi gli alberi e rosa e fiocchi in maternità. È per te che il sole brucia a luglio. È per te tutta questa città. È per te che sono bianchi i muri, che la colomba vola. È per te il 13 dicembre. È per te la campanella a scuola. È

a volte piove a giugno, per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle frasi.

profumo delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti, e per te

0: Esatto, Giovanotti su Radio Latte e Miele, dove stiamo parlando di questo scontrino pazzo, 500, ripeto, 532 euro per una cena per due persone.
1: Di pesce a Porto Cervo in Sardegna.
0: Esatto, di sushi. Ho cercato su il sito che si chiama Advisor, quindi okay, avete immaginato, i commenti di questo ristorante, perché su Google lo danno come un ristorante di altissimo livello, 4.8 stelle su 5, mentre su questo sito indipendente... ho visto un po' di recensioni molto simili a quelle che ha lasciato poi il ragazzo dello scontrino pazzo. Cena 100 euro pagata 400 solo per nome e location. E uno gli dice:
1: ma è una catena questo?
0: È una catena, è una catena.
1: Ok, ma gli altri posti è solo quello di Porto Cervo che magari sta... forse è caduto in mezzo alle critiche perché questo scontrino ha fatto notizia.
0: Ma quando andate in un ristorante, anzi quando andiamo, perché mi ci metto pure in un ristorante, noi non è che paghiamo solamente il prodotto che arriva, ma paghiamo
1: servizio, l'affitto, certo, la location.
0: L'affitto della location a Porto Cervo non penso che costa tanto, che costi poco. Ora, anche a Roma c'è Zuma ed è in una terrazza incredibile.
1: Ho capito qual è. Ne abbiamo parlato che era stato rimbalzato Zverev.
0: Sì, è vero. Dove oltretutto io sono andato una volta e ho rimbalzato.
1: Ti
0: hai
1: rimbucato?
0: No, ho rimbalzato.
1: Cioè, hai detto, guarda, in realtà sono quel tavolo lì.
0: Esatto, ho rimbalzato il conto. Salutiamo.
1: Sì, non hai pagato?
0: Sì, ho fatto il signore con una ragazza.
1: Cioè, sei qua a fare lo scontrino pazzo e poi tu manco lo scontrino hai visto, eh?
0: Mi ho fatto stampare però.
1: Polizia è qui, se lo sto cercando.
0: Dove? Radio?
1: Radio?
0: Miele e latte?
1: Sì.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation, di Emily Henry, è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
4: Spot. La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei.
5: Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
6: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus, da 40 anni. Costruiamo per il futuro.
7: Impianti fotovoltaici chiavi in mano? Efficè! Per produrre la tua energia, scegli Efficè. Efficè a Elmas, Piazza dei Gelsi 2. Contattaci allo 070 899 6610.
8: Cerchi un'auto usata ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola: AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato con cura. Da AS Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo, ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124, oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. AS Motor di Alessandro Sini, la tua prossima auto ti sta già aspettando.
9: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli. Sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic. Libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.

0: In Negramaro, ora ti canto il mare su Radio Latte Miele in questo lunedì 20 luglio. Sapete che quando arriviamo un po' alla fine della giornata siamo un po' curiosi di capire quello che ci siamo persi o se siamo ancora in tempo per celebrarla. Oggi è il World Jump Day, che è nata nel 2006 in maniera goliardica questa giornata. World Jump Day.
1: Cioè World, cioè la giornata del salto.
0: Del salto, incoraggia le persone di tutto il mondo a saltare contemporaneamente con l'obiettivo provocatorio e scientificamente impossibile di spostare l'orbita terrestre per combattere il riscaldamento globale.
1: Ma sono scemi, cioè se dovessimo se dovesse davvero cambiare l'orbita terrestre moriremmo tutti.
0: Combattere il riscaldamento globale,
1: hai capito, tra le cose,
0: ma combattere anche la permanenza dell'umanità.
1: Io ora vado a tagliare tutti gli alberi del mondo perché si rubano la CO2.
0: Vabbè, se siete stanchi della Terra si può andare sempre sulla Luna. Oggi è la giornata mondiale,
1: la classica frase, no? Se sentiva più, vabbè, vai nella Luna, vabbè, che ci vorrà mai.
0: Sembra una frase strana, ma oggi è la giornata mondiale della Luna perché il primo allunaggio avvenne il 20 luglio del 69. E siccome siamo in un periodo di vacanze, vi ricordiamo che il primo albergo sulla Luna dovrebbe apparire nel 2032.
1: Organizziamoci. Tu hai il costume lunare, hai preso la crema
0: crema lunare.
1: Eh sì, anche perché quella solare l'abbiamo lasciata sulla Terra.
0: Guarda, non è tanto che io non abbia la crema lunare, ma anche $1 milioni, perché serve questo per prenotare, basta.
1: Vabbè,
0: ma aspetta, una caparra.
1: Ma aspetta fine mese.

0: 19:58.
1: Con questa notizia della Luna e dell'hotel che aprirà nel 2032,
2: mi sta sanguinando il naso a pensarci.
1: Soprattutto perché ci vogliono $1 milioni solo per la prenotazione. Anzi, per la caparra, perché poi se ci rimani 5 giorni, si dovrebbe spendere intorno ai 10 milioni.
2: Ah, vabbè, dai, tu apri la tasca.
1: Scappiamo in banca con un passamontagna, no?
2: No, no, ma è un periodo giusto per dire questa cosa.
1: Vi salutiamo, a domani, Simone Vasche alle 17. Ciao!
0: Latte e Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
3: Le stelle del 21 luglio, buona giornata a tutti. Ariete, periodo in miglioramento, poi dal 22 il sole va in aspetto buono. Certo, c'è chi attorno al 13 ha avuto dei piccoli problemi o magari deve lottare per ottenere giustizia. Da risolvere alcune questioni economiche, ma il finale sarà positivo. Toro, giornata un po' sottotono, soprattutto sul lavoro, con possibili tensioni, ritardi. Serve un po' di pazienza e diplomazia anche nei rapporti interpersonali. Dal 24 la situazione inizia a migliorare. Gemelli, fase molto favorevole per il lavoro. Le idee sono brillanti, tanta voglia di agire. L'ultima parte di luglio è dalla tua e in amore sei tu a decidere il futuro di una relazione. Questa Venere dissonante chiede di chiarire incomprensioni recenti. Cancro, è tempo di valorizzare i risultati ottenuti negli ultimi mesi, però evita delle polemiche, soprattutto se sei stato sostituito o hai sostituito una persona, potrebbero esserci dei battibecchi. Da oggi pomeriggio a mercoledì il recupero è favorito. Leone, periodo molto interessante, tra poche ore il sole entrerà proprio nel tuo segno zodiacale. L'unica cosa che ti chiedo è di rallentare un pochino proprio tra oggi e mercoledì, solo perché devi evitare di strafare, hai fatto tanto, ti sei stancato e bisogna rilassarsi. Vergine, Luna e Venere favoriscono amore, relazioni e nuovi progetti. Ed è più facile lasciarsi andare alle emozioni, ritrovare entusiasmo. La fine di agosto promette anche decisioni importanti. Bilancia, giornata da dedicare alle relazioni. È il momento di capire chi è davvero dalla tua parte. In amore tutto procede senza grandi scosse, ma con stabilità. Il fatto che da luglio Giove sia tornato favorevole alimenta buone speranze per tutti quelli che hanno l'anno scorso portato avanti un'idea, un progetto e hanno vissuto rallentamenti. Ora ci sono meno ostacoli. Scorpione, Luna nel segno, aumenta intuito e determinazione. Ottimo momento per prendere decisioni, chiudere accordi, affrontare questioni economiche o legali rimaste aperte. Sagittario, il lavoro offre nuove opportunità, voglia di cambiare. In amore forse ci sono ancora dubbi, ma tra il 24 e il 26 il cielo favorisce i chiarimenti. Attenzione con Vergine e Gemelli. Il Capricorno, dopo le tensioni recenti, torna ad essere più sereno. Ricordo che Sole e Mercurio in opposizione rappresentano in particolare contrasti se ci sono delle scelte da fare che riguardano i soldi, l'economia e il lavoro. È il momento di fare chiarezza in tutto, amore in recupero. Acquario, mattinata positiva, pomeriggio più impegnativo. Lo sai che ultimamente ci sono stati dei ritardi anche negli incassi, sono usciti un sacco di soldi per tasse o comunque situazioni rimaste in sospeso. Mantieni la calma, rivedi eventuali accordi con pazienza. Se una cosa non ti sta più bene nell'ambito del lavoro, se qualcuno non è stato affidabile con te, penso che dirai basta. Giove opposto parla chiaro. Pesci, dal pomeriggio il cielo torna favorevole, ottime opportunità nei contatti. Io spero anche che questo Mercurio favorevole porti qualche soldino in più, soprattutto a chi lavora a provvigione. Intuizioni comunque vincenti. In amore serve un po' di prudenza con Venere in opposizione, ma la situazione può migliorare nei prossimi giorni. Attenzione con Gemelli, Vergine, Sagittario. Vi abbraccio, a domani, non mancate.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. Latte Miele Rewind. Rewind. Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte Miele.
4: Dagli anni 60 ad oggi rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.
0: Rewind. Rewind. La musica che non si dimentica. 1976.

0: quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
2: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Spot. C'è un posto a Cagliari dove il gelato è pura passione. Da 22 anni, la gelateria Peter Pan crea gelato artigianale con ingredienti selezionati e tutta la passione di chi ama davvero il proprio lavoro. Il segreto? Qualità, ricerca e un piccolo difetto. È troppo buono! Gelateria Peter Pan, a Cagliari in via Roma 1, via Dante 83B e al centro commerciale I Mulini.
5: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli. Sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic. Libera il tuo sorriso. Per info e contatti calabresedentalclinic.it.
6: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.
7: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
8: Latte Miele, Rewind.
9: Dagli anni 60 ad oggi.
8: La musica che non si dimentica.
10: 1984.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Spot.
6: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Tragedia questa mattina durante un addestramento nei pressi del lago del Temo. Un soccorritore dei Vigili del Fuoco, Pietro Isola, ha avuto un malore, prontamente soccorso dai colleghi. È stato trasportato a Sassari dal Drago e affidato alle cure del 118. Purtroppo è deceduto all'ospedale Santissima Annunziata. Notte di incendi a Cagliari, intorno alle 4 del mattino, 4 auto sono andate distrutte dalle fiamme in via Ada Negri. Il rogo partito da un veicolo si è propagato agli altri 3, mentre gli altri scoppi degli pneumatici hanno svegliato i residenti. Danneggiata anche la facciata di una palazzina vicina. Poco dopo, un altro incendio ha devastato l'edicola di Viale Diaz. Gli investigatori non escludono un collegamento tra i due episodi. Sciopero e presidio domani per il Corpo Forestale della Sardegna. I sindacati confermano la protesta. Dalle 10 saranno davanti al Consiglio regionale per chiedere risposte concrete sul rafforzamento degli organici, ritenuto indispensabile per affrontare l'emergenza incendi. La mobilitazione arriva nel pieno della campagna antincendio. Secondo le sigle sindacali, al personale servono atti concreti e certezze, non semplici dichiarazioni di intenti. Quartu, torna la corrente dopo l'intervento dei carabinieri. Una donna rimasta per giorni senza elettricità, mentre in casa c'era la bara del marito in attesa della cremazione, ha riavuto la luce solo grazie all'intervento dei militari. Il blackout andava avanti da giovedì e la famiglia era costretta a usare un generatore con gravi disagi. La donna ha ringraziato i carabinieri e i vicini che hanno dato l'allarme. Intanto i problemi alla rete elettrica hanno interessato anche altre zone della città. Tentato assalto nella notte al postamat di Mamoiada, intorno alle 4.30, 5 banditi armati e col volto coperto hanno sfondato la vetrina dell'ufficio postale utilizzando un mezzo pesante come ariete nel tentativo di raggiungere la cassaforte dello sportello automatico. L'arrivo delle forze dell'ordine li ha costretti alla fuga a mani vuote. È il secondo tentativo in pochi mesi. Un analogo assalto era già avvenuto il 20 marzo scorso. Indagini in corso per individuare i responsabili e verificare eventuali collegamenti tra i due episodi. È tutto, grazie per averci seguito fin qui. A voi tutti un buon proseguimento d'ascolto.
7: Il sapore dell'estate ha un nome: Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi gonfiabili, piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Jenner Rugy, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza.
8: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
5: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenit.com.
9: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
5: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande! Ti basta una telefonata! Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio! Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!
10: Rewind, il nastro del tempo di Radio Latte e Miele.
11: 1973.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Spot.
6: Nei piccoli segni che scopri allo specchio, nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto, tranne te. Perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
7: Quando si parla di efficienza energetica, EFFICE! Impianti fotovoltaici, elettrici, idraulici e climatizzazione, EFFICE! La garanzia di un servizio affidabile e sicuro. EFFICE! A Elmas, Piazza dei Gelsi 2. Contattaci allo 070 899 6610. EFFICE! L'energia al futuro. Ogni giorno, ogni momento. Segui Sardegna Notizie 24. L'informazione in tempo reale. SardegnaNotizie24.it. Il quotidiano di informazioni online della Sardegna.
8: Canta l'estate con te, latte e miele.
9: Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte e Miele
10: 2018.
11: Lasciare

0: 20 e 58.
1: Latte miele, Rewind,
2: Rewind,
1: Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
0: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
1: Rewind, la musica che non si dimentica. 1963.

Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I deodoranti Neutro Roberts Spray, Rolle, Vapo delle linee base sono a 2,39 euro. Gli spray e Rolle senza italiane Neutro Roberts sono a 2,99 euro. I detergenti intimi li trovi a 1,79 euro e con due prodotti Neutro Roberts, di cui un deodorante, in omaggio il mini deo di essenze italiane Dolomiti. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Spot. Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
2: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare. Iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.

0: bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Latte Miele Rewind.
2: Dagli anni 60 ad oggi.
1: La musica che non si dimentica. 1984.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Spot. Boero, denti fissi in 24 ore, anche senza osso.
4: Sono il dottor Gian Nicola Boero. Da 16 anni eseguo denti fissi in Sardegna. Garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828.
3: 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Il sapore dell'estate ha un nome: Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi gonfiabili, piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Jenner Ugi, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza.
5: Rewind, il nastro del tempo di Radio Latte e Miele, 1979.

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
4: Come fossi una bambola.
3: Fatti Bravo, Rap,
5: batti tuo animale, batte come
3: Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
6: Spot.
7: C'è un posto a Cagliari dove il gelato è pura passione. Da 22 anni, la gelateria Peter Pan crea gelato artigianale con ingredienti selezionati e tutta la passione di chi ama davvero il proprio lavoro. Il segreto? Qualità, ricerca e un piccolo difetto. È troppo buono! Gelateria Peter Pan, a Cagliari in via Roma 1, via Dante 83B e al centro commerciale I Mulini.
8: Quando si parla di efficienza energetica, EFFICE! Impianti fotovoltaici, elettrici, idraulici e climatizzazione, EFFICE! La garanzia di un servizio affidabile e sicuro. EFFICE! A Elmas, Piazza dei Gelsi 2. Contattaci allo 070 899 6610. EFFICE! L'energia al futuro.
9: Immagina il sole che tramonta sul mare di Cagliari, la brezza salata che accarezza la pelle, il profumo del pesce fresco che arriva dalla cucina.
10: Sei al ristorante Il Volo Mare, fronte mare. Ogni piatto è un viaggio nei sapori autentici della tradizione mediterranea. Spaghetti all'aragosta, all'astice, alle vongole, pesce del giorno selezionato con cura, ricette che raccontano la Sardegna e la passione per la buona cucina. Ristorante Il Volo Mare, Cagliari, Calata dei Trinitari,

0: 70 20 40 166.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
2: Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte e Miele.
3: 2007.

0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un...

0: Spot.
1: Boero, denti fissi in 24 ore, anche senza osso.
2: Sono il dottor Giannicola Boero. Da 16 anni eseguo denti fissi in Sardegna. Garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828.
1: 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
2: Un alleato per un clima perfetto? Efficè! Un impianto di climatizzazione su misura è quello che serve. I nostri consulenti professionisti sapranno offrirti le migliori soluzioni, ma quel che più importa, al prezzo migliore. Con Efficè, dire addio al caldo è facile. Servizi rapidi, preventivi chiari e impianti che fanno la differenza. Per la climatizzazione perfetta, scegli Efficè. Efficè, a Elmas, Piazza dei Gelsi 2. Contattaci allo 070 899 66 10. In Sardegna c'è un nuovo quotidiano online. Sardegna Notizie 24. Sardegnanotizie24.it. Il quotidiano di informazione online della Sardegna. È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.

0: 23 e 1. Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
1: Le stelle del 21 luglio, buona giornata a tutti. Ariete, periodo di miglioramento, poi dal 22 il sole va in aspetto buono. Certo, c'è chi attorno al 13 ha avuto dei piccoli problemi o magari deve lottare per ottenere giustizia. Da risolvere alcune questioni economiche, ma il finale sarà positivo. Toro, giornata un po' sottotono, soprattutto sul lavoro, con possibili tensioni, ritardi. Serve un po' di pazienza e diplomazia anche nei rapporti interpersonali. Dal 24 la situazione inizia a migliorare. Gemelli, fase molto favorevole per il lavoro. Le idee sono brillanti, tanta voglia di agire. L'ultima parte di luglio è dalla tua e in amore sei tu a decidere il futuro di una relazione. Questa Venere dissonante chiede di chiarire incomprensioni recenti. Cancro, è tempo di valorizzare i risultati ottenuti negli ultimi mesi, però evita delle polemiche, soprattutto se sei stato sostituito o hai sostituito una persona, potrebbero esserci dei battibecchi. Da oggi pomeriggio a mercoledì il recupero è favorito. Leone, periodo molto interessante, tra poche ore il sole entrerà proprio nel tuo segno zodiacale. L'unica cosa che ti chiedo è di rallentare un pochino proprio tra oggi e mercoledì, solo perché devi evitare di strafare, hai fatto tanto, ti sei stancato e bisogna rilassarsi. Vergine, Luna e Venere favoriscono amore, relazioni e nuovi progetti. Ed è più facile lasciarsi andare alle emozioni, ritrovare entusiasmo. La fine di agosto promette anche decisioni importanti. Bilancia, giornata da dedicare alle relazioni. È il momento di capire chi è davvero dalla tua parte. In amore tutto procede senza grandi scosse, ma con stabilità. Il fatto che da luglio Giove sia tornato favorevole alimenta buone speranze per tutti quelli che hanno dall'anno scorso portato avanti un'idea, un progetto e hanno vissuto rallentamenti. Ora ci sono meno ostacoli. Scorpione, Luna nel segno, aumenta intuito e determinazione, ottimo momento per prendere decisioni, chiudere accordi, affrontare questioni economiche o legali rimaste aperte. Sagittario, il lavoro offre nuove opportunità, voglia di cambiare. In amore forse ci sono ancora dubbi, ma tra il 24 e il 26 il cielo favorisce i chiarimenti. Attenzione con Vergine e Gemelli. Il Capricorno, dopo le tensioni recenti, torna ad essere più sereno. Ricordo che Sole e Mercurio in opposizione rappresentano in particolare contrasti se ci sono delle scelte da fare che riguardano i soldi, l'economia e il lavoro. È il momento di fare chiarezza in tutto, amore in recupero. Acquario, mattinata positiva, pomeriggio più impegnativo. Lo sai che ultimamente ci sono stati dei ritardi anche negli incassi, sono usciti un sacco di soldi per tasse o comunque situazioni rimaste in sospeso. Mantieni la calma, rivedi eventuali accordi con pazienza. Se una cosa non ti sta più bene nell'ambito del lavoro, se qualcuno non è stato affidabile con te, penso che dirai basta. Giove opposto parla chiaro. Pesci, dal pomeriggio il cielo torna favorevole, ottime opportunità nei contatti. Io spero anche che questo Mercurio favorevole porti qualche soldino in più, soprattutto a chi lavora a provvigione. Intuizioni comunque vincenti. In amore serve un po' di prudenza con Venere in opposizione, ma la situazione può migliorare nei prossimi giorni. Attenzione con Gemelli, Vergine, Sagittario. Vi abbraccio, a domani, non mancate.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui domattina alle 6. Latte.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Spot.
3: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus, da 40 anni, costruiamo per il futuro.
4: Estate, sei calda come i baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato.
5: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: notte.
1: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
2: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande. Ti basta una telefonata. Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio. Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1967.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000. 2016.

0: Mezzanotte e uno.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Buona fortuna, amore, nel viaggio che farai. Buona fortuna, amore, ovunque tu sarai, nei posti più lontani che non hai visto mai, perché non c'è domani.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2002,

0: Una in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

padrone che fotte e comanda. Povero popolo in coppa statella, che pure a rumini che da fa quella. Ma siente!

fratello, capavo punto si ribella. A campato senza padrone, sulla che la musica mia è a batteria, mi sento.

Che strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno, quando si addormentava

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2008.

0: 1:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.